Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: またいいよ、まあ、そのまたいいよ、まあ、そのまた。
1: Radio G, la radio della tua città.

0: Tournée.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: scappare mai più. Radio Giulianova, @libero.it.
1: Luce buona delle stelle, dimmi adesso dove andrò. Se non lascio, cosa faccio di

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G 90.7 100.2 MHz.
1: La canzone una penna e un foglio, così fragili fra queste dita, e quel che non è è l'erbavoglio, ma può essere complessa come la vita. La canzone una vaga farfalla che vola via nell'aria leggera, una macchia azzurra, una rosa gialla, un respiro di vento la sera, una lucciola accesa in un prato, un sospiro fatto di niente, ma qualche volta se ti ha afferrato ti rimane per sempre in mente. La scrive gente quasi normale, ma con l'anima come un bambino che ogni tanto si mette le ali e con le parole gioca a rimpiattino. La canzone è una stella filante che qualche volta diventa cometa, una meteora di fuoco bruciante, però impalpabile come la seta. La canzone può aprirti il cuore con la ragione o col sentimento, fatta di pane, vino, sudore, lungo una vita.

una scatola magica, spesso riempita di cose futili, ma se la intessi di ironia tragica, ti spazza via i ritornelli inutili. È un manifesto che puoi riempire con cose facce da raccontare, pesi di vite da rivestire e storie minime da ripagare.

spalle pietra filosofale svettanti in aria come un falcone.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.
1: Radio Giulianova @libero.it.

0: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.
1: Let's go.

0: Sta per andare in onda il Radio G Notizie.
1: Radio G, la radio della tua città.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Sei contento che sono state ritrovate le sorelline?
2: Sì, tanto.
1: Adesso non ci fate come la famiglia del boss.
2: No, ma ricomincio con quelle perché c'è spazio.
1: Era l'unico modo per far scomparire la famiglia del boss.
2: Sì. Allora, quindi sono salve. È il mio purtroppo. Sono salve, ecco dove erano le due sorelline sparite da 15 giorni. Non li trovate, mo. Ci saranno un po' di conseguenze giudiziarie, ma vedremo.
1: Moto. Ce l'hanno, sì, perché quelle secondo me sono scappate perché la zia non ci volevano stare.
2: Esatto.
1: I genitori volevano che stesse là.
2: Oh.
1: La zia era invece favorevole che uscisse. E il fidanzato ha fatto da tramite per portarla.
2: E quindi stamattina sono state fermate la mamma, sì, il nonno e.
1: Il nonno che c'era il nonno?
2: Perché pare che l'ha portato lui via, cioè con la macchina, quindi
1: cioè,
2: la mamma, il nonno e il compagno della mamma sono stati fermati stamattina.
1: Tutti a farli uscire dall'aria, tutti d'accordo allora.
2: Sì, tra l'altro poi nel frattempo hanno portato via tutti i ragazzini che stavano lì perché l'hanno giudicata non sicura come casa famiglia, quindi
1: se non fosse accaduto questo
2: stavano tutti là. Ancora. Moto fuori strada grave, 16enne. Beh, un po' sì. Incidente a Roseto. Il giovane è finito contro il guardrail, ricoverato al Mazzini. Sant'Egidio spara in aria con la pistola in piazza, denunciato. Vabbè. Teramo, rugby.
1: Senti, scusa, vai avanti, tra poco ti interrompo, però comunque vai avanti.
2: Rugby senza impianti, appello di Riccioni. E poi abbiamo il soppalco, Mattarella chiama il sindaco dopo la visita da Avezzano, accoglienza meravigliosa.
1: Continua.
2: Pangrazio è stato elogiato da Mattarella. Perché
1: ha preso il 65%.
2: L'ha chiamato. La Bocchino.
1: Allora,
2: che
1: la Bocchino.
2: Guida me, la Bocchino.
1: Dove le sorelline?
2: Perché era male?
1: Malaga. Non ti spiego, ma come c'è?

0: Luis Stanley sta. Questi qua, è Luis Stanley.
1: Luis chi?
0: No, te lo dico. Noi stiamo qua, Luis sta a Malaga.
1: Chi sta a Malaga?
0: Quello che dovrebbe stare qua.
1: Ah, era un po'. Ci sta a Malaga. Carino.
0: C'è stato, no?
1: Sì, carino.
0: Vabbè.
1: Niente eccezionale.
0: Salutiamo, se ti ascolta la loro, non lo so, ma diciamo che il sindaco Camera e il sindaco Costantino è a Malaga. Io ti ho detto che quando uno c'ha una vita pubblica deve soggiacere anche alle notizie della vita privata. Quindi noi siamo qua con lo Gallinelli e sta a Malaga, è bello?
1: Pira a Malaga con lo Gallinelli, comunque non è bellissima.
0: C'è la casa dal patio antico, quindi ombreggiato.
1: Sì.
0: Vai avanti che ti devo fare
1: sentire
0: dove stava un altro ieri sera.
1: Intervista, la Bocchino lascia... L'altra volta, si chiama così, che ti posso fare?
0: Sentiamo che solo lui ci si
1: chiama. No, è una malattia diffusa.
0: Quello che va a prendere male parole.
1: Ovunque. La Bocchino lascia la Lega per l'ennesima volta, c'è Vannacci, lei dice ci sto pensando, quindi non ha fatto subito un salto della quaglia, ma diciamo...
0: Sì, quindi mo noi dobbiamo, secondo i vari stati di avanzamento...
1: Esatto, ma dovremmo seguire la vicenda della Bocchino. Allora, andiamo avanti...
0: Non bastava quello.
1: No. Intanto Andrea Serafini ci dice, al bivio problemi.
0: Allora, vi ricordo che non c'è il passaggio pedonale contrariamente a quello che era stato detto.
1: Che non faremo la rottamazione neanche quella.
0: No, siamo tutti.
1: Poi fateci sapere se si è diciamo
0: o se avete tolto uno dei due cessi su davanti
1: o tutte e due volendo lì e se si è materializzato qualche operaio sul ponte, che magari può succedere che si materializza all'improvviso un operaio sul ponte.
0: Oggi devi controllare.
1: Oggi devo controllare. Per piacere, basta su. Sara e Alisa, un lieto fine, primi indagati tra i familiari.
0: Vai avanti.
1: Abbassa, Mone. 15 giorni di ricerche, tutta l'Italia col fiato in gola.
0: Ti dice col fiato sospeso?
1: Infatti ho evitato perché non ero sicuro, però. L'estate in fiamma, l'Abruzzo, scattano i blocchi dell'acqua. Ricordiamo che vogliono fare un'azienda unica e quindi i blocchi dell'acqua scatteranno sempre.
0: Ruzzo... Dico, no, ho visto Mariani. E che l'acqua è un disastro, non c'è l'acqua per niente, quindi andremo noi.
1: Ruzzo Reti punta sul monitoraggio, Sasi ricorre alle chiusure serali e l'ACA sfrutta le sorgenti.
0: La presidente, che ha detto, perché c'è la foto della
1: Perché Cognitti? Dice Cognitti e il Teramano dicono un grande serbatoio di accumulo dell'acqua.
0: Noi!
1: E quindi poi possiamo andare agli altri. Ondate di calore, preoccupa la durata.
0: Poco.
1: Ma perché? Dai, su.
0: No, perché dove stava qualcun altro? Non se lo può immaginare dove stava. Bisogna saperlo. Dai, quando è lui che sta pubblicità? Su.
1: Ondate di calore.
0: Provo. Cos'è che brano è?
1: Mambo Number 5. Come no?

0: La vita loca. Ricky Martin. Allora, Ricky Martin a sorpresa, un solo concerto ieri sera in tutta Italia a San Benedetto nel Tronto. Chi c'era?
1: Chi c'era?
0: Chi c'era?
1: Chi c'era?
0: C'era l'assessore alle manifestazioni.
1: Di Carlo.
0: Di Carlo. Ah. C'è passato un ex. Vabbè, c'era lui. E stava

0: quello che mi dici tu, ogni estate, quando io mi lamento che alle 4 d'inverno di notte, tu ce lo fa da sempre. E quindi luglio agosto.
1: Sarà fa la caldo. Agricoltura.
0: Ho vissuto molti più di te di luglio agosto. E quindi posso dire che ha fatto sempre molto caldo.
1: L'ha sempre fatto. Agricoltura in pericolo e nel Fucino già in vigore i fermi irrigui nei weekend.
0: Adesso avanti andiamo però.
1: Andiamo avanti.
0: Perché ti ho detto dove stanno gli assessori.
1: Mattarella telefona, grazie per tutto, Avezzano, la visita a sorpresa. Un'emozione unica esibirsi davanti al nostro presidente.
0: Cantato?
1: No. Bocchino cerca casa, là Bocchino. Addio Lega, credo nel merito come Vannacci. Quindi dice non ci sono ancora andata, però mi piacerebbe, ma vediamo, non lo so. Cioè, vediamo
0: quindi
1: che mi
0: vedremo
1: offre.
0: I vari stati di avanzamento.
1: Vedremo che mi offre questo.
0: Ricordo che qui in trasmissione di Gian Vizzori ha detto che c'è uno clamoroso di Giulianova che ci passa.
1: È già partito il tuo nome.
0: No, veramente sia tu. Che Paolo Giorgini mi hanno fatto lo stesso nome.
1: È un'ipotesi, non sappiamo niente. Non
0: vi siete sentiti?
1: No, assolutamente.
0: Tutte e due le caratteristiche per andare là. Vabbè.
1: Le storie di Dom, ieri è stato con noi per parlare di Trump, Franco il giramondo dall'Abruzzo al Cile fino all'isola Crusoe. Poi si è perso, non lo ritrovo.
0: Non è come quel Robinson.
1: Robinson Crusoe. Le famiglie De Berardinis panico.
0: De Berardinis non lo disturbate che è l'addetto ai elogi funebri.
1: È pietra d'inciampo. Affondano le radici tra Amatrice e Capistrello.
0: Per non farci mancare qualcosa del vino abbiamo un titolo.
1: C'era solo d'Abruzzo come simbolo identitario della nostra tradizione. L'evento enologico Wine Experience a Roma. Con un Lollobrigida a Malaguena. No? Più bella cosa, no, vabbè. Poste aumentano le consegne di pacchi a Siviglia è molto più bella.
0: E mo ci va.
1: Poste, ci va, quello è il giro con la macchina.
0: C'è un ritorno oggi, c'è un ritorno oggi e una ripartenza per Siviglia con Olè.
1: Vabbè, ne che ci sono a fare i fatti, no. Approfonditamente, ma no. Facesse quello che mi pare.
0: Sì, infatti, tu dici che io dico quello che mi pare. Che parte c'è anche il Battucci. Con tutto che dice a Vittorio e Vannacci, e c'è la De Padre.
1: Poste. Aumentano le consegne di pacchi a Pescara e L'Aquila. Ma questa è la notizia.
0: Allora, le minacce di Trump sui colloqui in Svizzera.
1: E poi è tutto a posto, è andato, mo si tratta solo di andare avanti con i consigli tecnici.
0: Cioè,
1: poi
0: quelli sono tranquilli.
1: Sì, sono andati a modo.
0: Pare che sia una.
1: Israele ostacola il memorandum, ha fatto 11 morti ieri, l'esercito israeliano resta in Libano per proteggere il loro paese. L'Ucraina bombarda la Crimea, penisola al buio, sospesa la distribuzione di carburante ai privati.
0: Sto aspettando Mosca, brucia Mosca.
1: Credo che questo sia per lei, sono sicuro, anzi, prego.
0: Pronto? Che tu sei così. Perché? Sì?
1: Mette la musica e deve assedere
0: un attimo in via Gramsci adiacente l'autovelox. In via Gramsci un autovelox,
1: quelle scatole rosse, non lo so dove sta.
0: Che cos'è con lo star sit? Poi Gabriele non lo sento, sono star rifatte
1: sotto.
0: Ma intanto rifatte le strisce pedonali, vabbè, ma lo diciamo vicino a dove sta quel finto autovelox. Sì,
1: sono finti, lo sapete.
0: Vabbè, ma lo diciamo, grazie, lo potevi dire pure prima. Allora, in via Gramsci non avete rifatto le strisce pedonali vicino all'autovelox ed è pericoloso perché vogliono attraversare. È vero, c'è molto traffico. Si arriva fino al Barlaccio il traffico, notoriamente.
1: Quindi potete attraversare perché poi c'erano ferme.
0: Le macchine stanno ferme, non so se sta prima o dopo l'autovelox, non sta prima, venendo dal paese.
1: Sta prima. La crisi diplomatica Italia-Stati Uniti, il bambino Trump e la bambina Meloni continuano a litigare, noi ce ne faremo una ragione. Salvini candida Sardone a Milano, che è quella intelligente, quella sveglia, la cucciolata.
0: Chi è Sardone? Mamma
1: mia, è quella che prende a parole la gente che porta il velo per strada a Milano. E
0: quindi all'avanguardia.
1: Al Masri condannato a Tripoli a 7 anni e 4 mesi.
0: Facevamo, non era meglio che lo. Noi invece lo rimandammo con un aereo.
1: Faceva più bella figura noi, lo arrestavamo, facevamo bella figura con la Corte Penale Internazionale. Si mandava.
0: Noi siamo sotto accusa.
1: Noi sì, perché ovviamente abbiamo bello rimandato là con l'aereo di Stato. Quindi. Tragedia dopo la festa di compleanno in 9 con l'auto in un canale, 3 vittime purtroppo nel milanese. Uccide la figlia 13enne, si suicida, i colpi scoperti dalla sorella maggiore a Torino, la donna si era

0: separata da poco.
1: Avevano, ho sentito i vicini,
0: Tutte brave persone. Gran Bretagna, conto alla rovescia al via per la resa di Starmer, il Tycoon lo scarica su Truth, quindi senti, bimbo scusate, Trump litiga anche con Starmer.
1: Su questo giornale qua non c'è una cosa di cui volevo parlare,
0: cioè?
1: E cioè della Meloni che è andata al raduno degli alpini, sì, per una boccata
0: di...
1: Allora, secondo me qualcuno o è brava lei oppure gliela fanno bene, cioè che lei nella vicenda di Trump è stata brava, buongiorno, a spostare le critiche di Trump che non erano su lei ma sull'Italia, e quindi e tutti i giornali hanno detto che l'orgoglio italiano veniva ferito da queste dichiarazioni, cioè attaccando il presidente si attaccava l'Italia, tu lo sai che lui non pensava questo,
0: no,
1: però l'hanno girata così, e lei furbescamente che ha fatto ieri è andata dopo al regno del raduno dove c'è l'orgoglio nazionale,
0: gli alpini,
1: no, tutti quelli che hanno vinto su Balpin, che piace il vino, oppure sul cappello,
0: ecco, appunto, mi aspettavo questa prima, però per favore, dai. La Francia,
1: però, la comunicazione la sa fare.
0: Sì.
1: Hai visto poi come salutava la
0: Non so visto niente. La Francia boccheggia, music festival senza alcol. Poi vandalizzata la reflecting pool, la vasca di Lincoln Memorial invasa dalle alghe, Trump grida al sabotaggio, no, che non sapete fare, quello è il problema. Teramo.
1: Pensato che Trump che cosa vannacci manderebbe via.
0: Remigrerebbe, sì,
1: da un remigrante passato. Perché stiamo facendo con le porte aperte, questo raggiungino notizie di oggi.
0: Porte aperte la Renault.
1: Ora c'è la notte dei serpenti che diventa Teramana da oggi, perché lui ha deciso di fare le prove a Teramo, nella sua città.
0: La città scommessa.
1: Una giravolta di 360 gradi, D'Alberto, che aveva detto che non l'ha speso inutile, siccome è venuto a Teramo e ha detto che va tutto bene, che si poteva fare. E Gatti gli ha detto, sì, perché lei aveva detto di no e qua ha detto di sì. Come vede, come a livello politico siamo messi, dottor Alba, e tu sei qua invece di candidarti.
0: Ecco.
1: La come andate dalle 2000, quando è che si vota?
0: 2029.
1: Faccio la lista per Albani. E vedi che quanta gente della Giorgite vota.
0: La città scommette sulla cultura.
1: Scusa,
0: non vi fanno assolutamente no, vi può, no. Vi cancella.
1: Gianni, Luigi Gianni. Loredana, c'è cioè quelli
0: Cangel.
1: Ce lo vedete candidato a Albani, solo lo sì e no, tanto non dice che partito, non lo dice, ma che bravo, indipendentemente dal partito. Ce lo vedete, date una cosa, date un contributo.
0: Ora,
1: invece di dire solo buongiorno di cui vi ringraziamo.
0: Ora ripartiamo da Melozzi. Ecco.
1: Noi chiamalo Don Royato Angeloni, quello perché c'è un trito e lo mettere in bianco.
0: Giulianova. Lavoro nero, chiuso un negozio di frutta.
1: Io non c'è scritto qual è, ma io ho un dubbio, tu pure.
0: Dipendente mai assunto e telecamere fuori legge, denuncia e multe da 11.000 euro.
1: Oggi ci passiamo a vedere, sta chiuso e
0: sì,
1: lui,
0: sì,
1: un dubbio lo abbiamo.
0: L'appello del campione azzurro, Riccioni, sindaco, dia una casa al rugby. Teramo si è appassionata da quando?
1: La squadra che sta per andare in giro si è appassionata al rugby.
0: Ma da quando è appassionata? 300 tifosi, chi di quello che va allo stadio a Teramo?
1: Appunto, la regione del rugby ce l'ha l'Aquila.
0: L'Aquila, beh, io da sempre ho pensato così, ma... Dulcora, posti,
1: no, ceccate, non ti ho interrotto,
0: posti
1: vai.
0: Di lavoro a rischio, il tribunale rigetta l'istanza.
1: Poi
0: abbiamo Giulianova, lungomare centro-nord,
1: eccolo qua,
0: tre lidi chiusi e spiaggia ridotta, persi turisti e posti di lavoro.
1: L'analisi che fece
0: restano bloccati Arlecchino, Poix e Rosso di Sera per un'estensione complessiva di 256 metri.
1: Verde pure.
0: Arlecchino, poi Rosso di Sera, questo è un gelame.
1: Ci mettiamo noi.
0: E Costa Verde.
1: Non ce ne tiro, ma nel
0: un'estensione complessa. Sì, 256 metri per forza, questa sì. Pure Costa Verde. L'allarme di evoluzione sostenibile. Così c'è una minore capacità di far fronte alle richieste. Non solo, ma vi segnalo anche probabilmente a luglio-agosto un aumento dei prezzi, perché diminuendo l'offerta, è una l'ABC dell'economia, diminuendo l'offerta, i prezzi saliranno, perché ci sarà più gente che vorrà un ombrellone e non li troverà.
1: E poi abbiamo detto che si poteva andare a togliere il water cross che c'è, perché nel frattempo sono diventati due, attenzione che poi la gente si diverte.
0: Ma secondo me là ci sta un water cross e un bidet, perché quello per il set completo era.
1: Qualcuno dice potevate mettere dentro il bagno, però ha provato a entrare con quello che sarebbe il bagno, una cosa terribile.
0: Ragazzi,
1: è passato un altro che...
0: Chi è?
1: Un altro...
0: Remigrante? Un altro...
1: Pieno siamo, ragione.
0: Pieno di remigranti.
1: Pieno di remigranti. E quindi volevo dire, come si può tollerare una cosa di... Paolo... Deve fare una, ma non ha passato un altro che noi remigreremo. Paolo Giorgini, Beh, ormai si poggia tutto su di te.
0: Arrivi,
1: chi sta in vacanza, chi andate voi, chi non sa fare, mettiamo. Cioè, che succede? Che tu ormai sei il sindaco, devi intervenire. Poi sei un balneare e non puoi fare tavolo per 5, tavolo per 7. Tanto stai sempre pieno. Il problema
0: vabbè, povero Paolo, un crepe, dai.
1: Lo stanno crepando. E lui va a tutte le parti, non è possibile che lavora solo lui, no?
0: Va bene, va bene, va bene, va bene. Allora. Andiamo.
1: Quindi Paolo, prendi il telefono, Paolo, io dico che ci ma prendi l'impegno.
0: Ma fallo dormire alle 7:50.
1: Che fa a dormire? Lo so, quello va a dormire 3, che tu devi. No, perché se va tutto bene io non lo chiamo.
0: Venerdì 3 ore ha dormito, povera Stella. Ma anche la doccia dopo.
1: Ingassato, però, ingassato.
0: Capito però?
1: No, io, ma infatti non dico che non deve lavorare al sole, è che deve farsi lavorare gli altri al comune. Io mo lo chiamo e dico, tu non sei l'assessore al turismo perché sta a San Benedetto, ma tu che
0: ma
1: stai
0: qua, venite, ho finito il concerto del prima.
1: Ma tu che stai qua dovresti intervenire, va bene? Perché è brutta sta quello spettacolo. Poi ci sta l'ex ospizio marino in quelle condizioni.
0: Ma se le elenchi, se le elenchi tutte sono rurali. La scuola in centro in quelle condizioni.
1: Vedete come. Noi pensavamo che stava davanti, siete indietro. Perché le cose più importanti non le avete più toste, non sono state fatte, vero?
0: Beh, se sono toste, no.
1: Ecco, la scuola acqua viva, là in mezzo in quella condizione, dai. Paolo, no, ecco, no, c'è più Paolo, c'è anche un Paolo d'Ercole, conosci?
0: Sì,
1: come. Sentite, per colizzi, parliamo una partita veloce, perché se no dopo tu tre partite mi cacciano se non vinco.
0: Ha capito.
1: Ha capito l'aria. Grande. L'amore. L'amore perché dice tutto quello che pensa, io per me... musica per le mole. Allora mi raccomando, lo so che devi fare tutto tu, però siccome sei un assessore tutto fare, non hai una delega specifica, se essendo molto bravo, non impongere la competenza, perché davanti al Rosso di Sera i cessi sono diventati due, se li puoi far togliere perché non è uno spettacolo. Non ridere perché è drammatico, eh? Hai riso oppure ti detti che sei quando è che.
0: È troppo stanco, è un randolo.
1: Ingassato 700.000 euro, così mi hanno detto ieri, tra feste, compleanno, cresime, comunione, ombrelloni, 700.000.
0: Ma non si fa le cresime, le comunioni, a luglio, a giugno.
1: L'altra sera non ha dormito per niente. Vabbè, si tratta solo di, anche se non è compito, non so di chi è compito, quello ce l'ha. Sì, bravo, perché poi passiamo e ti metto 8 Giorgini. E ti sto dicendo in diretta, siamo a Radio G Notizie, ti corto anche tu a Stefano. Sì, e quindi praticamente diciamo la verità, lo sanno tutti, stai facendo tu il sindaco, lo dicono tutti, quindi inutile che dici non lo faccio, non lo faccio. Perché ti posso garantire, visto i precedenti, che quando sarai sindaco lavorerai sicuramente meno di adesso. Quindi puoi fare anche un piano in nuova vita. Grazie, buona giornata, ciao. Ecco, era molto stanco, ha riso meno del solito le battute. Però gliel'ho detto, quindi no.
0: Turista morto in A14, è stata disposta l'autopsia.
1: Sì, beh, d'accordo, ragazzi.
0: Silvi, c'è l'ordinanza. Cani e gatti in spiaggia. Il comune vara le nuove regole per l'accesso.
1: Di la Branella.
0: Froseto, ripulita la fontana da colle. Una terza volta che la pulisce la fontana da colle.
1: Dai, falla ripulire, su.
0: L'iniziativa delle guide del Borsacchio. Ma serve un intervento per la muratura. La muratura.
1: Poi che abbiamo?
0: E i laghi?
1: I laghetti di Poltrone che non vanno a fare la terra mare.
0: Broseto si schianta con la moto sedicenne grave. Il giovane ha perso il controllo sulla strada provinciale 19 ed è finito contro il guardrail. Nessun altro mezzo coinvolto.
1: Dove deve stare il liceo Saffo?
0: Dice deve stare dentro la città.
1: E quindi non al mattatoio,
0: no,
1: come
0: no,
1: si diceva.
0: Fratelli
1: ieri.
0: D'Italia e siamo Roseto, contrari alla scelta dell'area dell'ex mattatoio per il nuovo edificio. Anatri, si apre la corsa per sostituire Marini, il presidente del Consiglio comunale prossimo a lasciare. Al suo posto si ipotizza di Nicola Antonio, notissimo di Nicola Antonio. Spara in aria nella piazza di Sant'Egidio e esplodere alcuni colpi un cittadino straniero rintracciato dai carabinieri e denunciato. Sequestrata una scacciacani. Martinsicuro, report 2025 della Polizia Locale, contravvenzioni per 305.000 euro, ma è allarme per i pochi agenti.
1: Tu lo sai quando abbiamo messo in bilancio noi per le
0: contravvenzioni?
1: 700.000.
0: La metà è tua. Sì, sì. Marcozzi, 350.000.
1: 700.000.
0: Case Ater, protestano gli inquilini. Giulianova, disagi in via Terracini per la mancanza d'acqua e le infiltrazioni. Però se manca l'acqua, come si fa a stare le infiltrazioni? Andiamo avanti. Pescara, Christopher ucciso da due anni fa, grave l'indifferenza degli altri. Questo è un richiamo al brutto omicidio. Ex Mercato Coperto, ai Gesuiti, ancora i Gesuiti.
1: Ancora i Gesuiti, come no?
0: Ai Gesuiti un ostello per 60 migranti regolari, lavori verso la chiusura.
1: Chi sono quei due che sono passati per regolare?
0: No, ma uno c'aveva le carte in mano, per dire. Abbiamo tutta una pagina?
1: Beh, uno per pagina abbiamo detto.
0: No, tutta una pagina sui migranti, emigrare, migranti.
1: Sì, perché anche il sogno di quello è fare il barista.
0: Il colpo a Collemare, all'Aquila, una rapina studiata in anticipo, spunta l'ipotesi dei sopralluoghi. Gran Sasso scivola per 100 metri, un 26enne di Roma è stato soccorso dopo essere caduto, ferite e trauma cranico. Chieti, scende, sta giunta.
1: È in dranghe
0: femminelle. La mandra da una fraccheggente, però non
1: ma Ferrara?
0: Ecco tutti i nomi e le deleghe, quindi ufficiale la delega.
1: Ci sta Ferrara?
0: Eccolo qua Ferrara, ne vedi quando è piccolino, carino, eccolo qua.
1: Ma pure quella piccolina, carina.
0: Questo è ancora più piccolino.
1: Una giundona.
0: No, lo dici, no. L'altezza media non mi pare proprio. Partrenini e questo signore
1: e
0: qui col barbuto. Ma
1: tornano.
0: Allora, tornano Luigi Febo.
1: Guarda come si chiama la lista.
0: Chieti per Chieti. Chieti al quadrato. Paolo De Cesare e Manuel Pantalone. Poi Chiara Zappalorto.
1: Partito Democratico.
0: E Fabio Stella. Dei 5 Stelle, giustamente. Marco Femminella ed Elda Capriotti. Rita Di Falco. Aurora Bruno, Stefano Rispoli.
1: Cioè praticamente del PD ce ne sta uno.
0: Ma come ce ne sta? Vabbè. Ma no, pure Stefano Rispoli del Partito Democratico.
1: Sì,
0: Paolo Bolle. Aurora Bruno pure del Partito Democratico.
1: Ma perché
0: li
1: ha messi tutte e tre insieme?
0: Perché si uniscono, sono 5 dell'ex governo Ferrara.
1: Sono in 5 a tornare dall'amministrazione precedente. È previsto un turnover a metà mandato, cioè per il vice De Cesare e il Presidente del Consiglio.
0: No, non Ferrari, succederà sicuramente.
1: Ferrara a niente.
0: Ah vabbè, ed è polemica sul risultato delle elezioni.
1: Sì, dopo che dice, no?
0: De Cesare è l'unico vincitore, la replica di Paci, non sapete ammettere la sconfitta.
1: Perché chi è De Cesare?
0: Forse quello che si è apparentato dopo. Ma non si è apparentato di niente.
1: Con l'Antonio, dici che cosa quando
0: ma che ci interessa?
1: Voglio sapere. Tanto se non leggi niente notoriamente, quindi ci sta. E Femminella se non faceva.
0: In Beteva? Femminella se ci vuoi.
1: O può Ferrara, devi scegliere.
0: Va bene, Ferrara chi simpatico.
1: Allora, per i guai che ha passato. Allora, botte risposta di distanza tra il candidato sindaco ballottaggio e il consigliere di maggioranza pari De Paci, il vero vincitore di questo anno elettorale. In una visione che puntualmente attacca Paci ci porta a pensare che le elezioni non le perde mai nessuno.
0: Da sempre.
1: Però rispetto
0: da sempre è così. Qualsiasi elezione.
1: No, pensavo fosse una novità questa polemica, invece è quella solita.
0: È la solita.
1: Vabbè, sì, cari, perso il capo.
0: Può succedere. Via.
1: Sì. Allora, Giorgia Mollo, un'attrice famosa a Pescara, va. Piano, non lo toccare, È stato bravo.
0: Quasi, ancora non è detto. Ma che spegne la macchina, se lascia
1: la frizione?
0: La frizione, se la puntate, non gliela date però.
1: È stato bravo, chi è?
0: Una signora, credo.
1: Beh, ha fatto una super manovra. Ovviamente tutto pieno di parcheggi, non venite, è tutto pieno da pagamento.
0: Fermatevi al terzo fosso,
1: oppure sotto ai carabinieri,
0: oppure
1: pieno.
0: Pure Piazza della Chiesa, che notoriamente è il parcheggio della città più grande che esista, ed è elastico anche.
1: Esatto, ma non c'è problema sui parcheggi qua, assolutamente.
0: Ma no, tutto bene. Andiamo avanti. Sport. Yamal rilancia la Spagna, crisi Belgio, altro pareggio. Riprende la sfida tra Messi e Mbappé. Poi calciomercato, assalto del Tottenham per Tonali.
1: Vogliamo mettere che l'Iran ha fatto due pareggi? Mettiamolo pure.
0: Doku, paternità o carriera, il Belgio scatta la polemica.
1: Due pagine dal Belgio.
0: L'attesa è finita, oggi si elegge il presidente FIGC. Tu stavi agitato, infatti.
1: Sì, ma in mezzanotte. Ma la go in vantaggio.
0: Sì. Vabbè, Marquez da brividi, vince anche a Brno. E fa la 101esima vittoria.
1: Bravo. Poi.
0: Allora. Poi siamo al fioretto maschile, vince l'oro agli europei. Pescara, tra rumors e mercato, quindi non ci succede niente. Letizia rinnova fino al 2027.
1: Con gioia.
0: E vabbè.
1: Cioè, che andranno.
0: Sì.
1: Magari chi dà fino a quando rinnova.
0: Ha rinnovato.
1: Poi arriva quello là viperetta,
0: non,
1: dice, non mi piace questo qua, lo tolgo.
0: Pineto Postiglione ai saluti, sirene per Baggi e Borsoi.
1: E Tozzi? No, non credo che vanno io Tozzi e Borsoi.
0: Quello no. Nero, Tozzi, Ruggeri e Morandi.
1: Tozzi e Borsoi, quella è la canzone.
0: Teramo, il sogno C è vivo. Servono due bocciature.
1: Perché due? Ci staranno senza il ritorno?
0: Prima già c'era io, praticamente. Un mese fa stavo già in C. Mo una sola, poi due. Mi sa che rimane in Serie D, secondo me, mo. La commissione in questi giorni sta verificando la validità, delle iscrizioni. La Sant'Egidiese conferma Cappellacci, è la quarta volta che conferma Cappellacci su sto giornale.
1: Studia il mercato.
0: Studia il mercato. Il club sta sondando diversi nomi su tutti, Nonni e Pertosa.
1: Credo che questo si possa fare.
0: Da sbrogliare anche il nodo degli under. Giulianova, per Golizzi chiama Menna, il tecnico in prima persona lavora per trattenere il difensore. Lui dice, utile confermarlo.
1: Ci stanno 2000 notizie, allora
0: diamo chiamate Menna. Notaresco, settimana decisiva, il direttore sportivo Di Nicola cerca il nuovo tecnico.
1: E beh, è importante.
0: Fondamentale. Lanciano, il direttore sportivo Leone vuole rinnovare il Lanciano in sinergia con il tecnico Pietro Antoni, saranno scelti 6 nuovi acquisti. Ma Esposito qua rimane però. L'Aquila a caccia di rinforzi, c'è l'accordo con Gasperoni.
1: L'abbiamo già letto settimane.
0: Sì. Può succedere, non ci vede, non è successo niente. Nero Verdi. Chieti, blitz di Russo, riparte l'assalto al club. Il trader teatino è arrivato dall'Argentina per trattare l'acquisto della società. Contatti positivi, prevista già per domani la firma sull'accordo preliminare.
1: Che cosa sogna? Guarda chi sogna.
0: Chi è che sogna? Lovidena Sulmona sogna del Zotti in panchina. Il Montesilvano, del nuovo direttore sportivo Sacchetti, sonda Arboleda. L'Avezzano cerca di blindare i fuoriquota. Il signor che ha parcheggiato bene, eccolo qua.
1: Poi
0: 22 giugno 1996, l'apoteosi Castel di Sangro, in festa 30 anni fa la storica Serie B
1: con Gravina. Adesso è stato promosso in che?
0: Non lo so.
1: Oppure fa la festa di allora,
0: che la festa è un ricordo.
1: Ma fa la promozione, fa una cosa terribile.
0: Ma è un ricordo.
1: Rispetta la B.
0: Ma è un ricordo. No,
1: Rosseto puntella la panchina, quindi lavoro in corso, e Marra è il vice di Gramenzi.
0: Beh, basket parliamo.
1: Sì.
0: Allora, qua siamo qua. No, non c'è interesse per niente. Possiamo...
1: 2 milioni e 5.
0: Che cosa?
1: Ci siamo?
0: Messaggero, prego direttore.
1: Allora, le sorelle ritrovate, tutti i depistaggi della madre, i carabinieri ora devono accertare tutte le responsabilità. Avezzano va a spasso con un'ascia, bloccato un marocchino, ma noi ricordiamo che andavamo a spasso qua con il machete. Una falsa fattura arriva per mail, è la nuova truffa. Tanti professionisti e aziende sono nelle prese con l'ultimo tentativo di svuotare i loro conti.
0: Leggete le fatture nella vostra.
1: Chieti, oggi Legnini presenta la sua squadra nel Totonomi, ora sfunda Di Vincenzo. Di Vincenzo purtroppo è scomparso. Poi Chieti, l'ASL assume 68 infermieri per l'estate, qua invece non li assume a corpo e reparti, talvolta ortopedia e chirurgia. In piena estate, Giulianova, cioè sul mare, quanta gente ci sta in più? Noi il doppio, Giulianova.
0: Mille.
1: 9 posti, no 18. Vabbè, tu sai che basta un torneo di calcetto per fare la frattura.
0: Meno male che non ho più il calcio saponato che
1: un artista aquilano colora un edificio a Reggio Emilia.
0: Ecco.
1: Perché là non gliela facevano.
0: Favore, telefonate durante gli stacchi. Quando siamo in due possiamo rispondervi in diretta.
1: Telefonate durante gli stacchi, li mettiamo apposta.
0: Spara in aria. No, niente. Spara in aria davanti alla gente, denunciato. A Sant'Egidio.
1: Spacciacane avevano spacciacane.
0: L'Aquila, la rapina in villa, la banda sapeva dove colpire.
1: Tra poco facciamo gli stacchi e chiamate.
0: Sul Mona, violenza sessuale su due ragazzi. No.
1: Mi piace questo insistere, vuoi dire chi è a questo punto?
0: Vado?
1: Sì,
0: prego.
1: Pronto?
0: No, è quest'altro.
1: Demba Pitis, Demba Pitis.
0: Te.
1: Pronto? Sì.
0: Chieti.
1: Un attimo. per la raggio G qui. Sì, la radio. Non è il Ruzzo. Parliamo spesso del Ruzzo, ma non lo siamo. Buongiorno. L'Italia aveva bisogno di una licenza. Sbagliato.
0: E il Pride a Ortona sabato, il bis con la sfilata a Giulianova. Poi ciclismo, Finn trionfa all'Aquila nel Giro d'Italia Next Generation. Serie C, Pescara, Ferrero e Sebastiani, fatti concreti o una butade? Se lo chiede il messaggero.
1: Poi, prego. Sì, perché non l'aveva riportata.
0: Non lo so, può succedere.
1: Falsa fattura elettronica.
0: La truffa viaggia via PEC.
1: Già decine di segnalazioni.
0: Lavori antibuche da oggi lungo le strade.
1: A proposito, il piano asfalti metà.
0: Ma è un po' che lo chiediamo, è un po' che lo
1: chiediamo. Il mio amore è nato
0: a. Chiedo perché ci aveva detto cosa? Ci aveva detto i Bianievo, quella si pensa la fanno o no? Ma pare che l'ha fatta. No.
1: E via Fineto non la fanno perché hanno fatto quelle dei VIP.
0: Ho capito, ma tu che vuoi?
1: Tutti i giorni lo scasso.
0: Ho capito. Franca, via Rossini c'è da su, che sta diventando.
1: E via Gramsci pure.
0: Francavilla, la biciclettata inaugura il primo tratto della ciclovia adriatica.
1: Tu pensi quale anniversario ci sarà quando si inaugura la caserma dei carabinieri con la recinzione, con la tettoia?
0: Ma non è proprio quella fino a fine giugno?
1: No, sì, dopo aver abbattuto tutte le scuole.
0: Quella aperta la sono riempita però. No. L'Aquila, rapina in villa del medico, l'ipotesi, la banda in azione conosceva bene la casa.
1: Infatti pare che sia stato un paziente.
0: E lo sai?
1: Cioè, andava là, nello studio, vicino alla casa.
0: In strada con un'ascia ha denunciato un ragazzo, poi violenza sessuale e maltrattamenti a due ragazze, trentenne a processo. Avezzano, la piazza, Madre Teresa Cucchiari è sempre più vicina.
1: È Calcutta,
0: no? Cucchiari. Chieti, giunta, oggi le nomine, ora spunta di Vincenzo.
1: Là è stato tutto fatto.
0: Alfa
1: assume stanotte infermieri
0: per l'estate.
1: Quindi, come vede, volendo si può.
0: Ma a Chieti, però, non mica qua.
1: Ho capito.
0: Vabbè, vediamo un po' che c'è a Teramo. Colpi di pistola in aria nella piazza del paese, denunciato un uomo. Attimi di paura a Sant'Egidio, in casa trovata un'arma a salve. A Giulianova spuntano coltelli nella lite carabinieri aggrediti da un ubriaco a Teramo.
1: Il famoso controlli, polpettone di tutte le cose.
0: Fine settimana di controlli e tensioni, coppia presa dopo il colpo con spaccata in un pastificio. Roseto, ecco il nuovo comandante dei vigili, subito più pattuglia. In macchina.
1: Sì, in macchina, non l'ha detto in macchina.
0: Beh sì, dai. Sviluppo del turismo a Teramo, ora si punta sugli eventi e sull'intelligenza artificiale, visto che quella naturale fino a ora non ha portato niente. No. Ma servono più posti letto. Ma va? Allora, poi andiamo sul questo.
1: Fondino.
0: Audioguide e po. Ma Gabriele, ma spara, non mi mente, ci fa. O sport. Sebastiani e Ferrero, realtà o butade? Pescara finora riscontri deboli sul piano della cordata rappresentata dal Viperetta. Voci parlano di oggi come prima offerta formale del gruppo, il ruolo di Verratti.
1: Ricordo le canzoni, come prima, più di prima, Cameroni.
0: Ti prego.
1: Vai.
0: Teramo, l'addio di Alessandretti, ma piace Ndiaye.
1: Alessandretti era bravo, quello che stava con noi.
0: Rimembro.
1: Quindi vuol dire che ci danno menna. Il ruolo è quello.
0: Fa piacere. L'attaccante russo si avvicina all'Aquila.
1: Putin lo manda?
0: Sì. Noteresco, nuovo allenatore.
1: Zoom, là.
0: In Paul Lauro. Giulianova ad Ercole, zoom sui giovani.
1: Ed è giù un po'.
0: Dopo l'arrivo di Aurelio, Aurelio l'ha chiamato qua.
1: Non
0: posso fare, fuori da me. Direttore sportivo in trattativa per garantire i baby. Sono dei baby.
1: Cioè questo lo dice, dai. Sette manche giri in senso contrario.
0: Lanciano, occhi puntati sugli under, monitorati, Profeta, D'Emilio e Gueye. Mamma, questo è qua.
1: Poi non c'è più niente, Taresco in pole position, ci sta Lauro. E sai chi è Lauro?
0: Il notaio.
1: Il notaio Lauro.
0: Come?
1: L'ex
0: allenatore. Ma quello pure piace fare, vuole andare, piace il tennis, dopo pure gli piace fare l'allenatore.
1: L'ex allenatore della Maceratesa l'anno scorso. Era uno dei tre in ballottaggio per la panchina di Giovanotti, Randoni, Pergolizzi e Lauro. Ma il zoom su Giovanni l'hai tenendo?
0: No, questo è.
1: Sì.
0: Ti nasconde le notizie a te. Non te lo dici lo zoom sui giovani? Il ciclismo ha annacquato le palle. Roseto si tratta per Gaiola, Chiti e Fabiani. Sant'Egidiese, Cappellacci già pronto. Si riparte il 20 luglio. Che non è il 20 luglio, nemmo.
1: Noi partiamo più. Te l'ho detto, no? Noi partiamo più tardi di tutti per una preparazione leggera.
0: Che vuole partire veloce.
1: Forte, perché se no come perdo, vado male le prime tre partite, mica grande pericolismo. Speriamo che qualche giochetto in più, però sul piano di cose da dire, bravo.
0: Allora, una prima nazionale, sono salve, si parla delle due ragazzine, poi in 9 in auto volano nel canale strage di ragazzi morti in 3. Hormuz, Trump minaccia l'Iran, trattativa sospesa, poi alla fine l'hanno portata a termine, è andata meglio. Meloni, orgoglio nazionale, ma Trump attacca ancora, vabbè. Valditara, scuola pluralista contro l'indottrinamento. Longevità sana grazie agli esami di prevenzione. Qui abbiamo il direttore che se ne fa 400.
1: Quante volte te l'ho detto di fare la prevenzione?
0: Sì.
1: Scoprire qualcosa che uno non sa.
0: Certo. Soppalco, il premio Strega. Non escluderemo Mari dalla corsa,
1: no,
0: perché
1: no,
0: c'è una polemica con
1: male parole a quella
0: alla Murgia.
1: Non si può fare, però non, il regolamento non prevede che se uno fa la critica a un altro debba essere escluso, quindi sta là.
0: L'opera applaude una traviata hollywoodiana. C'è Bettosi, in breve lo fa.
1: Allora che abbiamo?
0: Il calcio sceglie il suo presidente, Malagò è pronto a
1: 107 anni, stai in vantaggio però.
0: Va bene, questo è quanto. Ringraziamo il Messaggero, salutiamo i nostri amici. Chi fa tre giorni?
1: Chi sono i nostri amici?
0: Pieno,
1: chi
0: oggi?
1: Dovete dire se votate Albani.
0: Attilio Torquati, buongiorno. Ritranalli, buongiorno. Andrea Serafini, buongiorno direttore. Buon inizio settimana da Valentina Campetti, Antonello Quirino, buongiorno a tutti. Chiodi Luigi Danna, buongiorno e buon inizio settimana a tutti. Sandro Magnoni, buongiorno e buon lunedì.
1: Ciao, dove sarai di vacanza?
0: Antonella Leonio, buongiorno a tutti e buon inizio settimana. Paola Cicconi, buongiorno e buon inizio settimana a tutti. Luigi Anni, buongiorno e buon inizio settimana, Gabriele direttore, tutti quanti. Betty Alm, buongiorno a tutti voi. Se arriva il generale, vedi i bagni dispersi, il bivio, il quartolotto allerta. Cioè, ci arriva Vannacci, poi.
1: Che succede?
0: Fa tutto. Buongiorno e buon inizio settimana a tutti, direttore Gabriele da Max Rastelli, Loredana Ciaffoni, buongiorno, direttore Gabriele, buona settimana a tutti, Flavio Stacchiotti, buongiorno a tutti.
1: Tiro Torquati,
0: vota Albani.
1: Ecco, è arrivato un voto. Ripiate un voto.
0: Andrea Serafini, Albani sindaco, si
1: vedi?
0: Sì.
1: No,
0: non esageriamo. Loredana dice no.
1: Gabriele, che te fa?
0: No, stai in radio. Buongiorno a Iole del Re, buongiorno. Allora, Luigi Anni ci dice che devo rimanere in radio perché sono molto bravo qui.
1: È stupendo sto fatto che dicono che devi rimanere.
0: Buongiorno Super Francesco e Assessore Gabriele. Mauro Samuele dice:
1: devo andare a testa,
0: No, assolutamente per niente. In merito a Paolo Giorgini, a cui faccio gli auguri, che si facesse un bel regalo facendo ripulire lo chalet rosso di sera. E anche se è impossibile dare un po' di decoro al tratto di spiaggia del Costa Verde, e per finire una bella potatura a tutti gli alberi della città che stanno aumentando a dismisure, soprattutto in via Galvani. Allora, non glieli fanno potare gli alberi, ma perché non si possono potare.
1: È bello perché vedi che quando gli dico di prendere posizione di stimolo, invece di dire buongiorno, ecco.
0: A Freddy Federico, buongiorno, buon Ruggeri, buongiorno a tutti. Anna Maria Ruggeri, che non ci diranno mai se sono parenti. Buongiorno a tutti anche lei.
1: Intanto voglio dire che qualche volta mi piace, però la maggioranza per il momento vuole che
0: preferisce che io rimanga in radio.
1: E tu che pensi?
0: Penso che hanno una pessima opinione di te, che non puoi andare avanti da solo. Com'è Antonello Quirino? Non si sente? Com'è non si sente? Beh, qua funziona tutto, ma cominciate.
1: Beh no, ma si stanno rispondendo.
0: Beh, si sente. Funziona tutto attaccato, non Mattiote?
1: No.
0: Allora.
1: Non si sente dove? La
0: perché
1: radio,
0: ne so io, non lo so.
1: Controllare.
0: La radio si sente sicuro.
1: Ma che devo fare? Qua, se si sente là, lo vedo dai vestiti. Sul radio. Gabriele, però se parli...
0: Mi senti?
1: Gabriele, però se parli...
0: Sta a posto su Facebook, ci rispondono.
1: Bello, se persiste la cosa, devi un po' due cose.
0: Piazza Roma, qui
1: o
0: c'è.
1: Piazza Roma 8 dai nostri amici Udito Valeri, oppure ti da comprare un altro apparecchio perché va tutto bene.
0: Oppure l'hai caricato stanotte.
1: Oppure, siccome noi, come tu sai, facciamola adesso per l'estate, facciamo tutte le trasmissioni del Radio G Notizie a porte aperte, puoi venire direttamente qua
0: in diretta.
1: Lo potete fare, entrate. E ci portate un caffè, perché è l'idea, a me e a te.
0: Uno però, mettetevi d'accordo, perché poi se ne arrivano 7-8 se non
1: va niente, voglio tanta gente, voglio.
0: E poi no, uno di caffè, questo porta 8 caffè, che ci facciamo poi? Metto un due termos.
1: E il primo che passa è bisognoso.
0: Nel frattempo la mia medica di base, dottoressa di base, mi ha mandato tutte le ricette che per colpa tua prendo ogni giorno, le pasticche.
1: Tu che dovresti permettere.
0: Ma per niente, no, assolutamente. Chi cerca trova, io sono trovato.
1: Capito, ma è morto improvvisamente quell'avverbio.
0: Mo Loredana pure, non si sente niente. Che dobbiamo fare? Chi è che ha chiuso l'audio qua? Ma io non abbiamo fatto niente. Cominciate?
1: Ma si sente qua? La radio si sente, vedi su Facebook è successo qualcosa.
0: Pronto? Si sente? C'hanno ragione, ma di botte non si sente qua. Come mai?
1: Non abbiamo toccato niente.
0: Quanta problema.
1: Non abbiamo toccato
0: niente. No, è rimasto tutto uguale. Non lo so, ma perché non si sente niente in radio, mo, di botte. Qua, si sente, che si sente, si sente. No, il microfono bloccato, non lo so, ragazzi. Non lo so che è successo.
1: Vediamo se si sente la pubblicità. Prendici, prendi il microfono e poi non si sente nulla di tutto ciò.
0: Ecco.
1: Che poi torniamo.
0: Allora, prego, facciamo qualche stacco.
1: Sì, e poi intanto dici se si sente la pubblicità almeno, va bene? Andiamo?
2: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto raggiuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 04 97 912. Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 29 05 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
3: Questo costume, dove l'hai preso?
4: Da Globo!
3: È il bikini baciata, due pezzi, a solo €16,99, in tantissimi colori e fantasie.
4: Solo questo modello?
3: No, c'è una vasta scelta, interi, push-up, brasiliane, e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
4: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia.
5: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
6: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
7: Tranquilli! È arrivata Era Hybrid Luce Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari. e una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. E l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con ERA?
2: Shiso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica, come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in tre per te, con tre nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 8704 727. Umami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre, Umami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Umami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Umami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Umami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.umami.it. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova.

0: musica antologica danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music e Voice Academy in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324 53 55 18. Seguici anche su Facebook ed Instagram.
1: Allora, torniamo in studio e...
2: L'abbiamo risolto?
1: Non credo, perché qua non dice niente, qua non si muove il microfono, non lo so. Vabbè.
2: Bene, non va.
1: Andiamo avanti intanto noi con qualcosa Facebook che facciamo,
2: vabbè,
1: dimmi tu.
2: Vai avanti.
1: Beh, e allora, il momento della pagina di Casalena, dobbiamo sentire Casalena. Pier Gigi. Chiamiamo per Luigi. La radio si sente benissimo, sì, lo sappiamo, panicciare. No, e qua purtroppo è che non abbiamo l'audio del microfono interno di Facebook, ma boh, vedremo. Allora, Casalena.
2: Però Laurenti ha risolto il problema che c'era, non è che.
1: Ma fino a mo' ci hanno sentito, oh, di botto.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno a te. Sole, caldo e afa. Che quando cambia qualcosa?
3: Non si vedono cambi al vertice. In questo momento la situazione è bloccata. Rimarrà tale per, credo, fino a fine giugno, sicuramente. Fino a fine giugno non succederà assolutamente nulla, poi vedremo. Ma c'è una situazione delicata per via del fatto che comunque abbiamo un anticiclone molto ben strutturato, robusto. E soprattutto che nella zona occidentale del continente, quindi la Francia, la Spagna, il Portogallo si sta rinforzando, infatti avremo temperature molto alte in quelle zone, si parla anche di Parigi che supererà abbondantemente i 41 gradi, quindi diciamo una ondata di caldo che non sta interessando solo l'Italia, ma sta interessando tutta buona parte dell'Europa centro-meridionale. Le uniche ventagliate più fresche le abbiamo a nord dell'Inghilterra, quindi tra la Scozia, l'Irlanda, parte del nord appunto, la Scandinavia, ma parliamo di latitudini molto elevate, quindi per il momento questa situazione ce la portiamo dietro e ce la porteremo dietro almeno per gli altri 10 giorni, quindi almeno fino al 1 luglio, poi quello che succederà dopo non si sa. Ovviamente durante il pomeriggio a ridosso degli Appennini si possono localmente sviluppare dei focolai temporaleschi come è successo ieri presso nella zona tra San Gabriele e tra Foro del Gran Sasso, c'è stato un acquazzone, ma quello fa parte del gioco del riscaldamento diurno, insomma, che crea poi cumulonimbi a ridosso dell'Appennino e lì poi scarica un po' di acqua, ma si tratta di un refrigerio veramente immediato ma poco risolutivo, quindi è solo per la zona.
1: Ma poi scenderà, non scendono però sulla costa questi, raramente.
3: No, anche ieri abbiamo visto dal mare, vedevamo la nuvolaglia che si avanzava verso il mare, ma ovviamente tutta sfrangiata, ha solo coperto il sole e basta, ma l'afa è rimasta e non è successo nient'altro, quindi dobbiamo aspettare ancora, dobbiamo avere pazienza, sarà uno dei giugni più caldi di sempre e poi vedremo le statistiche a fine corso, però insomma sto caldo sta andando avanti praticamente da inizio mese, quindi la situazione cioè sicuramente è abbastanza grave, poi vedremo luglio agosto cosa succederà, ci vogliono impianti di raffrescamento, questo è sicuro.
1: Va bene. E invece lo sport, io andrei avanti con la nostra linea, cioè fino a quando non arriviamo alla fase un po' più avanzata non ne parliamo, dai.
3: C'è Capoverde che mi sta sorprendendo, nel senso che ha pareggiato prima con la Spagna 0-0 e ieri con l'Uruguay 2-2, quindi diciamo ha fatto 2 risultati che non ci si aspettava, adesso l'ultima partita con Arabia Saudita, che teoricamente è la più scarsa del girone, se dovesse vincere si qualifica al prossimo turno, sarebbe una grande sorpresa.
1: Vedremo.
3: Su questo non ci sono dubbi. Chi si aspettava Capoverde?
2: Una proposta, allora fare una proposta. Siccome è campionato del mondo, ecco, io la proposta che faccio, quando si fanno le qualificazioni, bisogna farlo a livello mondiale, cioè che noi giochiamo con la Sud America, l'America è quella che giocano le squadre nostre, per cui il Capoverde forse lo eliminavamo.
3: Perché? Ma il problema è logistico.
2: Beh, parte, tu parti.
1: Cioè, va al Malaga, va.
2: Ci può andare in mille posti.
3: Nel senso che
2: c'è? Vuoi dire qualcosa? Ti vuoi salutare? Grazie a Corini, grande ex presidente. Ciao. Con cari inveri che passano le persone.
1: Passano le persone, diciamo, con le porte aperte.
2: Facciamo lo studio aperto. Se vuoi passare
1: qua avanti tranquillamente, dire la tua.
2: Non metti i sandali che è l'ottocentesco, però.
3: Sto ingombrato di lavoro.
1: Buono, beato a te. Ingombrato di lavoro. Va bene. Noi ci aggiorniamo a domattina.
3: Va bene.
1: Ciao.
3: Okay,
1: ciao. Allora. È il momento della pagina degli auguri, che come sempre è offerta da Marcaffè.
4: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
5: Mario, buongiorno, mi fino caffè.
4: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcaffè.
6: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
4: Che buono è!
6: È Marcaffè!
2: Sì, ciao! Oggi la chiesa ricorda San Paolino da Nola, va bene?
7: No.
2: Dove si fa...
1: Che si fa a Nola?
2: Non lo sai?
1: No.
2: La rottamazione. Non era? No.
1: A Nola pure, sì, a Nola.
2: Ad eccezione del racconto della sua morte, fatto da un testimone oculare, ecco qua, si hanno scarse notizie sulla sua biografia. Si presume che fosse nato in Francia nel 305, nominato console e governatore in campagna, quindi faceva tutt'altra cosa. Si narra fosse stato convertito da Sant'Ambrogio e Sant'Agostino. Vabbè, incontra due santi di questo tipo.
1: Due mamma santissima.
2: Quindi
1: proprio.
2: È chiaro, è rinevito. Per cui Paolino, abbandonato carriera e ricchezze, con la moglie Terasia, si ritirò a Nola, quindi è stato santo con moglie incorporata, dove fondò un cenacolo spirituale, non un monastero stavolta, né un eremo. Eletto vescovo di Nola nel 409, resse quella chiesa per 22 anni e morì tranquillamente nel 431. Una bella vita, tranquilla. Ha fatto tutto quello che voleva fare. Era inizialmente un grande condottiero, governatore della Campania, poi venne convertito perché incontrò due santi di grosso calibro, Sant'Ambrogio e Sant'Agostino, divenne vescovo, riuscì ad avere in tutto questo anche una moglie, figli non ne dice, e divenne vescovo di Nola e rimase 22 anni là tranquillo. Perché santo?
1: Era
2: quella domanda,
1: non lo so,
2: vabbè, comunque
1: allora
2: i motivi che qua non vengono perché hai detto che la sua biografia è scarsa.
1: Quelle.
2: Facciamo gli auguri di buon compleanno a Maica Di Giuseppe,
1: a Luigi Chiodi. Gli auguri di buon compleanno.
2: Chiodi, Luigi, ha chiamato
1: Paolo
2: Luigi
1: Giorgini. Gli fate gli auguri.
2: Paolo Giorgini, mannaggia, quello era convinto che avremmo fatto gli auguri. Per...
1: Vabbè, però va bene così.
2: No, non va bene.
1: Va
2: così.
1: Bene per niente.
2: No, perché ieri stavo un defunto.
1: Lo so. Federico Di Francesco. Nicola Salini. Lara Verdecchia, auguri. Alessandra Ferzi, auguri. Domenica Campanella, auguri. Mauro Tentarelli, auguri. Mario Cimina, auguri. Paolo Di Serafino, auguri. E Giuseppe La Molinara, auguri. Buon compleanno.
2: A chi?
1: Che?
2: Nessun altro?
1: Ma è finito.
2: Perché qui merita auguri particolari.
1: Beh,
2: quello,
1: sì.
2: Quello pensa che io lo chiami per sapere se ha tolto
1: i cessi. Già volte.
2: Si sente?
1: No.
2: Niente. Non riusciamo a capire perché.
1: Purtroppo no, dobbiamo fare.
2: Ma là sicuro la telecamera non c'è
1: e ci sta la luce è accesa.
2: Non, è escluso che
1: non lo escludo, ma non c'è
2: da togliere e rimettere.
1: Facciamo come l'altra volta.
2: No, sono tentativi.
1: Siamo a soldi in due.
2: Siamo disperati. Perché me ne hanno volte quello. Non va bene però, eh. Tu che chiamava Paolo Giorgini per fargli gli auguri. Chissà quanti, quanti anni compie secondo te?
7: Che farà 55? Credo, no.
2: Un bello sindaco a 57 va bene.
7: Va bene,
2: ma fai i conti sul 2029 là.
7: Va benissimo.
2: Ti voglio fare tanti auguri di buon compleanno.
7: Auguri, pa!
2: L'abbiamo scoperta adesso leggendo Piccola Città, che stella Paolo Giorgini, però vogliamo sapere l'età, si può sapere, vero? Sì. 55, visto? Bravo, complimenti, fate la licis. Hai fatto la valigia? Ci vanno. Complimenti, 55 anni, spesi bene? Che possiamo dire? Sì, va bene, non so quindi fatto mancare nulla dalla ricettazione a oggi, fatto un grande passo. Però, eh. Complimenti, buona giornata, grazie, ciao ciao. 55 anni dell'assessore Giorgini. Vanno a prendere, no? Abbiamo fatto gli auguri, noi siamo fermati a Paolo Giorgini?
1: Ma funziona.
2: Sei un coglione?
1: Come
2: lo lo possono dire a Trump, lo posso dire a te.
1: Bolo.
2: Vabbè, allora, auguri alla dove stava a Giorgini? Poi a Giorgini. A Federico Di Francesco.
1: A Nicola Salini.
2: Auguri,
1: auguri.
2: Nicola Salini.
1: Auguri.
2: Laura Verdetti.
1: Auguri.
2: Alessandra Ferzi.
1: Auguri.
2: Domenica Campanella.
1: Auguri.
2: Mauro Tendarelli.
1: Auguri.
2: Mario Ciminati.
1: Auguri.
2: Paolo Di Serafino.
1: Auguri.
2: Peppino La Molinara.
1: Auguri.
2: Giuseppe, a noi confidenziarmi come fanno a mettere.
1: Come ci piace, diciamo.
2: Noi, che devono fare perché noi la mattina.
1: Per ricevere gli auguri dello zii, basta telefonare ai numeri 085 870 10 e 085 833 66 66 66.
2: 55.
1: Allora. E chissà invece quanti ne fa. Ma strano, non ha partito ancora mai Luigi Chiodi, ancora un po' che non parte. E Anna.
2: Perché poi dite di guerra, dovunque vai fa la guerra.
1: Vabbè, torniamo
2: alla famosa ecologica G.
1: Al nostro almanacco del giorno, che come sempre.
2: Corre quasi qualche.
1: Giornalone vuoi fare?
2: No, qualche stacco.
1: Qualche stacco? Facciamo qualche stacco.
2: Tu non hai, non c'è questa cosa di due sigarette.
1: La seconda sigaretta.
2: Tu lo sai che lo faccio per te?
1: Lo so, lo so.
8: Ristorante Pizzeria Rouge Noir nasce da un'idea del proprio titolare, di creare un angolo gastronomico nella propria città, dove le varie generazioni si incontrino e ne facciano un punto di riferimento. Situata nelle vicinanze del lungomare di Giulianova, il locale è ormai diventato storico, dove il titolare, insieme al suo staff, porta avanti la passione per la buona cucina, con menù composti sia da carne che da pesce, e soprattutto con le celebri pizze di Marco. Il ristorante Rouge Noir si trova a Giulianova, in via Town the Revel 91. Per info e prenotazioni 085 800 00 00.

0: Caso qualche augurio che volete aggiungere all'ultimo minuto, lo potete fare. Mannaggia, oggi è il compleanno, ce lo leggiamo,
1: Cliniche Massetti di Fabio Stefano e Carla Massetti, a Giulianova in via Galileo Galilei 343 e ad Alba Adriatica in piazza del Popolo 14. Fisioterapia, onde d'urto focali, Tecar terapia con metodo Car Therapy, crioterapia, terapia vibratoria, laser terapia superpulsato, elettroterapia, ultrasuonoterapia, osteopatia, osteopatia pediatrica, pre e post gravidanza, biodinamica, strutturale, fasciale, craniosacrale, valutazione posturale col metodo Formatring, riequilibrio posturale. Palestra digitale riabilitativa di World Pro Kin e T-Bed per valutazione, trattamento e prevenzione delle cadute nell'anziano. Riatletizzazione dello sportivo e per riabilitazione pre-post chirurgica, posturale, individuale e di mini gruppo personalizzata. Per info Fabio Massetti 349-8701-952, Stefano Massetti 348-07-35-198, Carla Massetti 388-4532-871. Rivolgetevi a noi per trattare le seguenti patologie: calcificazioni, lombosciatalgie, cervicalgie, dolori articolari, contratture e rigidità muscoloscheletriche, riabilitazione pre-post chirurgica di tutto l'apparato muscoloscheletrico, disturbi della postura, disturbi del sonno, neonati, donne incinte, iperattività dei bambini e tanto altro. Venite a scoprire i nostri centri, perché star bene ci rende liberi.

formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno. Centro estetico Daimana Beauty Center cerca estetista con esperienza. Il nostro centro estetico seleziona un estetista con esperienza, con estetica di base, estetica avanzata, serietà, passione e professionalità. Info

0: e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.
1: Pa, pa, pa, pa. Buongiorno Gabriele, com'è? Fumata la seconda sigaretta?
2: Fumata la seconda sigaretta.
1: E ti hai letto l'agenda per me?
2: No, no,
1: detto,
2: no,
1: sì, ti votiamo,
2: no,
1: ti
2: no,
1: votiamo.
2: No, no, no.
1: C'è questo sondaggio,
2: no.
1: Allora, potete dire che se lo volete qua la radio, per qualche giorno qua la radio, oppure se lo volete a palazzo, di cui forse c'è bisogno.
2: Va bene, stavamo dicendo
1: almanacco. Dicendo, quello
2: vuoi fare giornalone,
1: fammi qualche titolo diverso, che Messaggero, noi lo leggiamo fra uno dei tre.
2: Allora, eccolo qua,
1: io ve ne intendo, lo sai, sì. Poi conosco tutti là ormai. Allora, è tutto su Trump ovviamente. Iran, Trump mette a rischio l'intesa. Perché è così piccolo? Non posso leggere nessun altro titolo?
2: Perché non mi è un attimo, sta pubblicità, questo non lo sai, si punta le tese di tutto, ecco, vedi? Tac!
1: Ma tac, c'è la canzone di Califano che si
2: No, basta, smettila che canzone.
1: Allora, Iran, Trump mette a rischio l'intesa. Il leader americano, se bloccano Hormuz
2: li faccio saltare in aria.
1: Ma non le ha detto nessuno, al porto il pallone,
2: un
1: no?
2: Bimbo, un bimbo.
1: Ma che, ma qua comanda il paese più importante, no, non lo potete leggere.
2: Se succede niente, 2 anni sono massimo.
1: Americani, avete una responsabilità tremenda di quello che avete fatto. Vi rendete conto? Da Lincoln avete buttato qua Washington. Bene, poi vediamo un po' che c'è. Italia USA, qua devono ricucire, parla il ministro, la premier sfila con gli alpini, l'abbiamo già visto, poi i costi dei giochi del Mediterraneo, vabbè, vedi un po' sotto i gravellini di che cosa parla, di che sogno sei, ma non è lui, è Alessandro D'Avenia. Vabbè, da leggere tranquillamente sotto l'ombrellone al mattino e pomeriggio sul
2: divano.
1: Benissimo. La Repubblica, c'è Trump come dite voi, perché fate tutto il prolungato Trump? Mina i colloqui, vabbè, non è lì per difenderci, anche se spegniamo. Altan, non possiamo rompere con quella simpatica canaglia. Poi le conseguenze dell'obbedienza, ecco, se la Repubblica si comincia già a capire. Poi svolta Meloni, non replica, ordini dei ministri, ricucire. Quindi italiani non diceva niente, non è un problema. Purtroppo questa cosa che abbiamo un po' sottovalutato, la strage dei ragazzi sulle strade, ma era un neopatentato, doveva avere 0 di te la 1,6, cioè 6 volte di più.
2: Sì, 3 volte.
1: Vabbè, molto di più. È chiaro che erano fuori strada, correvano, poi stavano in
2: 9.
1: Dove in una macchina fatta per 5.
2: Sì.
1: C'erano tutte le condizioni per finire male, tornavano da una festa, quindi felici, ubriachi, forse qualcos'altro, non lo sappiamo, ecco qua. Bisogna stare attenti a queste cose. Quando ti dici vado con Pasquale, tu veramente ti danno ormai chi è Pasquale. Un figlio o una figlia ti dice no, ma vado con Pasquale. Vabbè, quando me lo dirà nessuno si chiamerà più Pasquale,
2: no.
1: Tutti questi numeri, ma no.
2: Kevin.
1: Con Boris, con Kevin. Vabbè. Tu con i nomi, Armando, pure tu, però, povero ragazzo, vabbè.
2: Mi piace, non vedo il problema.
1: Allora,
2: il codice Yamal, fuori cassa del Barcellona, trova subito il gol e la Spagna dilaga con l'Arabia Saudita 4-0.
1: Ma dove gioca? Col Barcellona, però.
2: Barcellona.
1: Che l'avevano intuito. Il premio Strega, Murgia, Mari, lo Strega e la cultura sotto attacco. Poi al colloquio la Cucinotta, io Troise 007, la fama è una trappola. Intanto tienitela, non stare nell'anonimato. È chiaro che poi quando comincia a calare uno se ne risente.
2: Andiamo avanti, vai avanti che c'è una telefonata.
1: Metti il giornale. Ma passano. Allora, a sorpresa il resto del Carlino, sorpresa perché insomma non dice, non è un granché, però a sorpresa è mia che non lo ritrovo, dove sta? Eccolo, il resto del Carlino. Allora dice, Hormuz minaccia di Trump, apritelo o vi faccio saltare, ma non gli crede nessuno. Poi Meloni dagli alpini, qui l'orgoglio, ma Trump attacca ancora l'Italia. Vedete come c'è questo tentativo di spostare.

0: l'attacco non sulla Meloni ma sull'Italia. Poi ancora andiamo avanti, rischia di annegare nel fiume Santerno ragazzo di 24 anni in grave condizioni. Invece c'è poi quella notizia dell'auto nel canale, 9 a bordo, ce ne volevano 5 al massimo, morti 3 amici di 17 anni, che aspetta la casa, Nufiega, Tarvena, una cosa drammatica. Poi Rimini, era l'amante di Da Silva, lui è stato assolto 12 giorni fa. Omicidio Pierina, la nuora ricoverata per abuso di farmaci illegali, su di lei troppa pressione. E oggi si decide il nuovo presidente della FIGC al posto di Gravina, e ricordiamo che in vantaggio c'è Malagò su Abete, beh, così è. Questo è il resto del Carlino che vi abbiamo letto. Poi il Corriere dello Sport, assalto a Paz, il famosissimo Paz, e sarebbe una mossa anti-Inter, perché anche l'Inter è interessata al giocatore, vuole cercare di convincere il Real Madrid. Poi andiamo a vedere sopra, meraviglia Yamal, l'abbiamo già letto, godiamoci Messi, l'Ital Calcio riparte da Malagò, quindi dà per scontato che in vantaggio sarà eletto lui. Poi andiamo a vedere Roma, la strategia, è stata multata la Roma, Frederick cambia idea, ho un'idea, rinviare al 2027 il termine del settlement fund, vabbè, un'altra cosa. Allora, sondaggio Pellegrino, lo stadio, per vedere la priorità del giocatore, qui sono tutti i giocatori sportivi, vogliamo risalire un po', vediamo se il giornale riesce a fare un titolo diverso rispetto a quello di ieri, che era abbastanza vergognoso, quello su non si fa, non si può fare, non si deve fare, quello su Trump. Quindi hanno detto addirittura Trump è un coglione, non si può fare, facciamo una brutta figura tutti i giornalisti, questa è la realtà, tutti, non sarebbe stato mai possibile negli anni passati fare un titolo di questo tipo, mai. Allora, dove stanno? Non ci sono i tre? Abbiamo bisogno di vedere qualcuno, perché poi ci dicono che non li leggiamo, non li trovo. Riproviamo, l'Osservatore Romano, no vabbè, non fa niente, Papa e dintorni, cronache, ti sto aspettando per leggere, Gabriele, ma io non li trovo oggi, dove ci stanno? I tre? Possibile che non ci stanno?
1: Vediamo.
0: Perché ti ho aspettato per leggere Cronache di Napoli, però non trovi i tre.
1: Mostra altri giornali.
0: Ah, forse sta là in mezzo, hanno soldo loro.
1: No, questo è sempre qua, sta, devi abbassare la tendina. Allora, ecco qua, uno dei tre.
0: Beh, rispetto...
1: Occhio, arriva un generale pericoloso, Conte.
0: Ah, quella è stata la campagna contro Conte.
1: Quello è il tempo,
0: Sì, ma io non...
1: Poi, attenzione, non che... la verità...
0: Non è che è Pellegrina,
1: La verità, occhio, l'Unione Europea è peggio di Trump, ecco qua. E poi Orgoglio Nazionale, la Meloni con gli alpini.
0: Vabbè, rispetto a ieri.
1: Ecco qua.
0: Poi c'è la cosa su Vannacci,
1: al contrario, se corre da solo, il centrodestra vince.
0: Si è detto il contrario fino
1: non
0: a...
1: Non lo so, non lo so.
0: Vabbè, andiamo su. Andiamo.
1: Allora, cronache napoletane.
0: Questo libro ha fatto un titolo molto più corretto.
1: Sì,
0: la risposta a Trump.
1: Secondo me qualcuno gli ha
0: detto, ragazzi.
1: Ragazzi, fa. Cioè, ma eccolo qua.
0: Cronache di Napoli. Allora, no, perché questa apertura positiva? No, andiamo al taglio subito qua.
1: L'ospedale del mare, ecco, va a fuoco, pazienti e medici evacuati, danni ingentissimi.
0: Questa la fanno anche a livello nazionale. Il boss torna libero, rischio faida a San Giovanni, cioè già sanno che torneranno le commedie, però sta libero. Mastella lavora per la Casa Riformista e il Partito Socialista addirittura, si lavora ad un gruppo unico. Manna ha in pugno Calagli e muove gli esuvi, niente. Allora, notizia in evidenza, dove andiamo? A Chiaiano, l'ombra dei privati sull'acqua, le multinazionali vanno arginate, quindi c'è una cosa sull'acqua anche là. Poi a Vasto, c'è nel napoletano una cosa che si chiama Vasto.
1: Risse tra extracomunitari nella notte, ha coltellato un uomo di 53 anni.
0: E invece Giuliano, lo sappiamo, in scooter con crack e cocaina, un 33enne finisce in manette.
1: E ad Acerra, altra bomba ecologica in periferia, i piromani entrano in azione.
0: Poi Marigliano, spettacolo abusivo con centinaia di persone, blitz della polizia locale. Ha detto che li fa arrestare De Luca se fanno i fuochi d'artificio.
1: Don Antonio Abate sorrise e i lavoratori incrociano le braccia davanti al castello.
0: Però sembrerebbe tutto bene, ma eccolo qua, schiando in automobile due giovani in gravi condizioni.
1: Questo è quando, purtroppo. Va bene, allora passiamo all'almanacco del giorno. All'almanacco del giorno a cura del nostro Vincenzo Iaconi.
0: Che solo se si rompe, si blocca,
1: non può succedere.
0: Ma fai il suo soccorso Francesco De Santi di CVC e risolve.
1: Oggi è lunedì 22 giugno, la giornata mondiale della foresta pluviale. Le foreste pluviali sono una risorsa preziosa per il pianeta, ospitano biodiversità straordinaria, aiutano a regolare il clima e contribuiscono alla disponibilità di acqua e aree più pulite.
0: Io lo vedo soltanto quando fanno i documentari, queste foreste pluviali.
1: Ma sono minacciate
0: perché
1: ogni giorno
0: e poi si ritirano.
1: Ogni giorno da deforestazione e incendi. In questa giornata facciamo un passo concreto, scegliamo in modo più consapevole, sosteniamo progetti di tutela, informiamoci su cosa possiamo fare per proteggerle. Anche la giornata mondiale del maggiolino.
0: Ma si intende come macchina, perché è maschile, è maiuscolo, oppure il maggiolino, quello che vuole.
1: Secondo me una macchina.
0: Vabbè.
1: L'almanacco nel dettaglio: alle 7.42 il clima è caldo, la temperatura a 28 gradi, l'umidità al 51%, il vento a 8 orari, la massima sarà di 30
0: gradi a giugno.
1: La qualità dell'aria è molto peggiorata rispetto a ieri, l'indice è 73, considerata moderata.
0: Un po', ragazzo, quando abbiamo solitamente di temperatura a luglio?
1: A luglio? A luglio il mese è più caldo di solito, quindi 35, 36, può arrivare a 38, 40.
0: Quindi l'abbiamo fatto, quindi mo' 30 stiamo
1: sul... Sole è sorto...
0: All'improvviso è diventato,
1: Sole è sorto alle 5.25, tramonto alle 20.48 e culmina alle 13.06, la durata del giorno 15 ore e 23 minuti. Siamo sul plateau. La luna sorge alle 13.47, tramonta alle 1.13 di domani, fa suonare al primo quarto, visibile al 54%. Nati oggi, 22 giugno 1871, 55 anni fa, Arthur Wynne, enigmista, ideatore del cruciverba.
0: Vedi,
1: 22 giugno 1906, 120 anni fa, Billy Wilder, regista e sceneggiatore, 7 volte premio Oscar, a qualcuno piace caldo.
0: Eccola, 22, è passata.
1: 20, chi è? Bene, qualcuno, ragazzi, piace caldo. Sì. 22 giugno 1961, 65 anni fa, Jimmy Somerville, cantante dei Bronski Beat e Commanders dei Bronski Beat, ascolteremo Small Town Boy.
0: Cioè?
1: Il ragazzo di paese. Sì, ragazzo di paese.
0: Beh,
1: 22 giugno 1921, 105 anni fa, a Stoccolma, il finlandese Paavo Nurmi domina i 10.000 metri, chiude in 30 minuti 40 secondi e 2 centesimi e fissa il nuovo primato mondiale. La corsa perfetta inaugura la stagione delle sue imprese leggendarie. Da questo giorno il finlandese è il finlandese volante. 22 giugno 1941, 85 anni fa, la Germania nazista attacca l'Unione Sovietica e schiera circa 3 milioni di uomini lungo un fronte di 2.900 chilometri. L'invasione segna l'inizio della guerra
0: 3.000 chilometri
1: totale a est.
0: Tutto presidiato.
1: Quello perda, boh.
0: La Germania nazista.
1: E trasforma il conflitto europeo in uno scontro di dimensioni senza precedenti. 22
0: perché lui
1: giugno.
0: Voleva fare? Lì si voleva imbarronire dell'Europa e del mondo.
1: L'Europa poi attacca pure la Russia perché se ne esce di coccia. 22 giugno 1946, 80 anni fa, la neonata Repubblica Italiana approva la legge di amnistia per i reati politici elaborati dal ministro di giustizia Palmiro Togliatti. L'obiettivo dichiarato è ricostruire il paese alla pace e ricondurre il paese alla pace politica e sociale dopo guerra, dittatura e lacerazioni civili. Il provvedimento diventa uno dei primi atti simbolici della nuova Italia. Fu un errore, secondo me, enorme. 22 giugno 1986, 40 anni fa, il segretario generale del Partito Comunista Cinese Hu Yaobang visita Fiat Mirafiori. Ad accoglierlo c'è Vittorio Ghidella, che gli consegna le chiavi di una Panda e di una Croma donate dalla casa torinese.
0: Ma si porta il casco con la bicicletta?
1: Ma che te ne importa?
0: No,
1: ma che te ne importa?
0: Perché vedo un sacco di varie umanità. Si porta il casco
1: e si butta la Luca, si piace. Beh. Poi U raggiunge via Marconi per l'incontro con Gianni Agnelli. E la...
0: Via Marconi?
1: Sì, qua. E la di Cesare Romiti, tappa centrale dei rapporti tra Pechino e l'industria italiana. Frasi famose, queste sono di Samuel Wilder. Il mistero della vita sta nella ricchezza della bellezza, non è necessario che un regista sappia scrivere, ma se sa leggere aiuta. La frase di Samuel Wilder, detto Billy, di nascita 22 giugno 1906 a Susha, è morto il 27 maggio 2002 a Beverly Hills, è stato un regista, sceneggiatore e produttore cinematografico austriaco, naturalizzato statunitense. Che in Austria così ti? Va bene. Grazie Vincenzo e buona giornata anche a te. Allora,
0: ciao Vincenzo, grazie.
1: Andiamo ad ascoltare la tua proposta musicale di oggi. Adesso
0: la Cinquetti con Nonno l'età.
1: Non è quella, no.
0: Ciao.
1: Per fortuna è Small Town Boy dei Bronski Beat. E
0: ricordiamo che è passata la Grazia Corinda, ha aperto le ostilità e ci ha salutato l'ex sindaco Verso Mauro.
1: Bene.

0: sintonizzati su Radio G29, questa è Radio G Notizie che ci lascia, vi lascia, siamo in chiusura ragazzi, grazie a Vincenzo per il suo prezioso almanacco come sempre, grazie a tutti voi per averci seguito con passione, dandoci anche le segnalazioni delle cose che non vanno, daremo conto oggi delle vostre segnalazioni per vedere che cos'è che non è andato per quanto riguarda la messa in onda su Facebook. Vi ringraziamo ancora di più per l'ascolto, vi ringraziamo tutti quelli che ci ascoltano per radio, anche con la famosa vecchia tradizionale radiolina di un tempo, e va bene così. Grazie a tutti, buona giornata, appuntamento alle prossime edizioni.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa, la cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328 33 46 056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.
1: Radio Giulianova @libero.it.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio Giulianova @libero.it. Ladies.

Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la TECAR, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Sei contento che sono state ritrovate le sorelline?
2: Sì, tanto.
1: Adesso non ci fate come la famiglia del boss.
2: No, ma ora ricomincio con quelle perché c'è spazio.
1: Era l'unico modo per far scomparire la famiglia del boss.
2: Sì. Allora, quindi sono salve. Il mio purtroppo. Sono salve, ecco dove erano le due sorelline sparite da 15 giorni. Non li trovate, mo. Ci saranno un po' di conseguenze giudiziarie, ma vedremo.
1: Sì, perché quelle secondo me sono scappate perché la zia non ci volevano stare.
2: Esatto.
1: I genitori volevano che stesse là.
2: Oh.
1: La zia era invece favorevole che uscisse. E il fidanzato ha fatto da tramite per portarla.
2: E quindi stamattina sono state fermate la mamma, sì, il nonno e.
1: Il nonno che c'era il nonno?
2: Perché pare che l'ha portato lui via, cioè con la macchina, quindi
1: cioè, tutti fanno...
2: la mamma, il nonno e il compagno della mamma sono tutti, stati fermati stamattina.
1: Tutti fanno uscire dall'aria, tutti d'accordo.
2: Sì. Tra l'altro poi hanno, nel frattempo hanno portato via tutti i ragazzini che stavano lì perché l'hanno giudicata non sicura come casa famiglia. Quindi,
1: quindi se non fosse accaduto questo...
2: Stavano tutti là. Moto fuori strada grave, 16enne. Beh, boh, sì. Incidente a Roseto. Il giovane è finito contro il guardrail, ricoverato al Mazzini. Sant'Egidio spara in aria con la pistola in piazza, denunciato. Vabbè. Teramo, rugby.
1: Senti, scusa, vai avanti, tra poco ti interrompo, però comunque vai avanti.
2: Rugby senza impianti, appello di Riccioni. E poi abbiamo il soppalco, Mattarella chiama il sindaco dopo la visita da Avezzano, accoglienza meravigliosa.
1: Continua.
2: Di Pangrazio è stato elogiato da Mattarella perché
1: ha preso il 65%.
2: L'ha chiamato. L'Abbocchino?
1: L'Abbocchino.
2: Vuoi da me? L'Abbocchino,
1: è nato. Dove erano le sorelline?
2: Che era Malaga.
1: Malaga, Malaga. Non ti spiego, ma come c'è?
3: Il mio cuore resta Malaga, Malaga, Malaga.
1: In quella patria da qua tantissimo.
3: La casa dal patio antico.
1: Lì sta lì, sta. Questi qua, lui sta lì.
2: Lui
1: non te lo dico. Noi stiamo qua. Lui sta a Malaga.
2: Chi è che sta a Malaga?
1: Quello che dovrebbe stare qua.
2: Ah, era proprio. Chi sta a Malaga? Carino.
1: Chi è stato? No?
2: Sì, carino.
1: Allora,
2: niente eccezionale.
1: Salutiamo, se ti ascolta la non lo so, ma diciamo che il sindaco Camera e il sindaco Costantino è a Malaga. Io ti ho detto che quando uno ha una vita pubblica deve soggiacere anche alle notizie della vita privata. Quindi noi siamo qua con Luca Lanello e sta a Malaga, è bello?
2: Pira a Malaga, Luca Lanello, comunque non però è bellissima.
1: C'è la casa dal patio antico, quindi con
2: pregiato. Sì.
1: Vai avanti che ti devo fare
2: sentire
1: dove stava un altro ieri sera.
2: Intervista, l'Abbocchino lascia si chiama così, che ti posso fare?
1: Sembra che solo lui ci sia.
2: No, è una malattia diffusa.
1: Quelle che va a prendere male parole.
2: Ovunque. L'Abbocchino lascia la Lega per l'ennesima volta, c'è Vannacci, lei dice ci sto pensando, quindi non ha fatto subito un salto della quaglia, ma
1: diciamo... quindi mo noi dobbiamo secondo i vari stati di
2: esatto ma dovremmo seguire la vicenda dell'Abbocchino. Allora andiamo avanti,
1: non bastava quello,
2: no intanto Andrea Serafini ci dice al bivio problemi.
1: Allora, vi ricordo che non c'è il passaggio pedonale contrariamente a quello che era stato detto,
2: che non faremo la rottamazione neanche quella,
1: no, siamo tutti
2: poi fateci sapere se si è diciamo
1: o se avete tolto uno dei due cessi su davanti
2: o tutte e due volendo lì e se si è materializzato qualche operaio sul ponte, che magari può succedere che si materializza all'improvviso un operaio sul ponte,
1: oggi devi controllare,
2: oggi devo controllare per piacere, basta, su. Sara e Alisa, un lieto fine, primi indagati tra i familiari.
1: Vai avanti.
2: Abbassa, Mone.
1: Perché abbassa?
2: 15 giorni di ricerca e tutta l'Italia col fiato in gola.
1: Ti dice col fiato
2: sospeso? No, infatti ho evitato perché non ero sicuro, però. L'estate in fiamma, l'Abruzzo, scattano i blocchi dell'acqua. Ricordiamo che vogliono fare un'azienda unica e quindi i blocchi dell'acqua scatteranno sempre.
1: E Ruzzo... dice, no, ho visto Mariani. E che l'acqua è un disastro, non c'è l'acqua per niente, quindi andremo noi.
2: Ruzzo Reti punta sul monitoraggio, Sasi ricorre alle chiusure serali e l'ACA sfrutta le sorgenti.
1: Ma presidente, che ha detto? Perché c'è la foto della
2: Perché Cognitti? Dice Cognitti e il Teramano dicono un grande serbatoio di accumulo dell'acqua.
1: Noi?
2: E quindi? E quindi poi possiamo andare agli altri. Ondate di calore preoccupa la durata. Ma perché? Dai, sì.
1: No, perché dove stava qualcun altro? Non dovevo immaginare dove stava. Bisogna saperlo. Dai, quando arrivo questa pubblicità? Su.
2: Ondate di calore.
1: Provo. Cos'è, che brano è?
2: Mambo non lo fai. Come no?

0: La vita loca. Ricky Martin. Allora, Ricky Martin a sorpresa un solo concerto ieri sera in tutta Italia a San Benedetto del Tronto. Chi c'era?
1: Chi c'era?
0: Chi c'era?
1: Chi c'era?
0: C'era l'assessore alle manifestazioni.
1: Di Carlo.
0: Di Carlo. Ah. C'è passato un ex. Vabbè, c'era lui. E stava là, mentre qua c'era qualche problemino per l'isola pedonale, perché pare che non tutti avevano messo bene le
1: transenne.
0: E Vince ha fatto del casino, che non si deve fare.
1: Le transenne
0: non si può fare, non si può fare, attenzione, lui stava là. E qualcuno ha detto, non ci stiamo capendo più niente con questo.
1: Le transenne dove stavano?
0: Che giorno la fa? No, ne siamo
1: E chi le ha messe transenne?
0: Chi le ha messe?
1: Chi le ha messe?
0: Allora, andiamo avanti. Allora, c'è un'ondata di calore che preoccupa la durata.
1: La durata. Il meteorologo De Palma, i mesi di luglio e agosto sono sotto la lente di ingrandimento. Ma arrivano lo stesso, non è che il dire, ma non lo facciamo.
0: No, quello che mi dici tu, ogni estate, quando io mi lamento che le 4 d'inverno di notte, tu ce lo fa da sempre. E quindi luglio e agosto.
1: Sarà fa la caldo. Agricoltura.
0: Ho vissuto molti più di te di luglio e agosto. Quindi posso dire che ha fatto sempre molto caldo.
1: L'ha sempre fatto. Agricoltura in pericolo e nel Fucino già in vigore i fermi, i righi, rigui nei weekend.
0: Adesso avanti andiamo, però
1: andiamo avanti
0: perché ti ho detto dove stanno gli assessori.
1: Mattarella telefona grazie per tutto a Vezzano, la visita a sorpresa, un'emozione unica esibirsi davanti al nostro presidente.
0: Cantato?
1: No. Bocchino cerca casa, la Bocchino, addio Lega, credo nel merito come Vannacci, quindi dice non ci sono ancora andata, però mi piacerebbe, ma vediamo, non lo so, cioè, vediamo che
0: quindi
1: mi offre.
0: Vedremo i vari stati di avanzamento,
1: vediamo che mi offre questo.
0: Ricordo che qui in trasmissione di Gian Vizzore ha detto che c'è uno clamoroso di Giulianova che ci passa,
1: è già partito il tuo nome.
0: No, veramente, sia tu che Paolo Giorgini mi hanno fatto lo stesso nome.
1: È un'ipotesi, non sapevo niente. Non
0: vi siete sentiti?
1: No, assolutamente.
0: Tutte e due queste le caratteristiche per andare là. Vabbè.
1: Le storie di Dom, ieri è stato con noi per parlare di Trump, Franco, il giramondo dall'Abruzzo al Cile fino all'isola Crusoe. Poi si è perso, non lo ritrovo.
0: Non è come quel Robinson.
1: Robinson Crusoe, le famiglie De Berardinis panico.
0: De Berardinis non lo disturbate che è l'addetto ai elogi funebri.
1: Ecco, è pietra di inciampo. Affondano le radici tra Amatrice e Capistrello.
0: Per non farci mancare qualcosa del vino abbiamo un titolo.
1: C'era solo d'Abruzzo come simbolo identitario della nostra tradizione, l'evento enologico Wine Experience a Roma. Con un Lollo Brigida a Malaga, no? Più bella cosa, no, vabbè. Poste aumentano le consegne di pacchi a Siviglia. Siviglia è molto più bella.
0: E mo ci va.
1: Poste, ci va. Quello è il giro con la macchina.
0: C'è un ritorno oggi, c'è un ritorno oggi e una ripartenza per Siviglia. Con Olè,
1: vabbè, non è che ci sono fali fatti approfonditamente, ma facesse quello che pare.
0: Sì, infatti, c'è dicendo che io dico quello che mi pare. Che parte c'è anche il Mattucci. Con tutto che dice a Vittorio e Vannacci, e c'è la De Padre. Si parte!
1: Aumentano le consegne di pacchi a Pescara e L'Aquila. Ma questa è la notizia.
0: Allora, le minacce di Trump sui colloqui in Svizzera.
1: E poi è tutto a posto, è andato, mo si tratta solo di andare avanti con i consigli tecnici. Poi,
0: quelli sono tranquilli.
1: Sì, sono andati a modo.
0: Pare che sia una.
1: Israele ostacola il memorandum, ha fatto 11 morti ieri, l'esercito israeliano resta in Libano per proteggere il loro paese. L'Ucraina bombarda la Crimea, penisola al buio, sospesa la distribuzione di carburante ai privati.
0: Sto aspettando Mosca, brucia Mosca.
1: Credo che questo sia per lei, sono sicuro, anzi, prego.
0: Pronto? Che tu sei così.
1: Perché?
0: Sì?
1: La musica deve essere
0: un attimo in via Gramsci adiacente l'autovelox. In via Gramsci un autovelox,
1: quelle scatole rosse, non lo so dove sta.
0: Che cos'è che non sono stare zitte? Poi Gabriele non lo sento, sono state rifatte
1: sotto.
0: Ma intanto rifatte le strisce pedonali, vabbè, ma lo diciamo vicino a dove sta quel finto autovelox. Sì,
1: sono finti, lo sapete.
0: Vabbè, ma lo diciamo, grazie, lo potevi dire pure prima. Allora, in via Gramsci, non avete rifatto le strisce pedonali vicino all'autovelox ed è pericoloso perché vogliono attraversare. È bello, c'è molto traffico. Si arriva fino al Barlaccio il traffico, notoriamente.
1: Quindi potete attraversare perché poi sono ferme.
0: Le macchine stanno tanto ferme, non so se sta prima o dopo l'autovelo, non sta prima, venendo prima. Dal paese.
1: Sta prima. La crisi diplomatica Italia-Stati Uniti, il bambino Trump e la bambina Meloni continuano a litigare, noi ce ne faremo una ragione. Salvini candida Sardone a Milano, che è quella intelligente, quella sveglia, la cucciolata.
0: Chi è Sardone?
1: Mamma mia, quella che prende a parole la gente che porta il velo per strada a Milano.
0: Quindi all'avanguardia.
1: Al Masri condannato a Tripoli a 7 anni e 4 mesi.
0: Noi invece lo rimandammo con un aereo.
1: Faceva più bella figura noi, lo arrestavamo, facevo bella figura con la Corte Penale Internazionale, si mandava.
0: Noi siamo sotto accusa.
1: Noi sì, perché ovviamente abbiamo bello rimandato alla Corte di Stato, quindi. Tragedia dopo la festa di compleanno in 9 con l'auto in un canale, 3 vittime purtroppo nel milanese. Uccide la figlia 13enne e si suicida, i colpi scoperti dalla sorella maggiore a Torino, la donna si era separata da poco.
0: Avevano, ho sentito i vicini,
1: Tutte brave persone. Gran Bretagna, conto alla rovescia al via per la resa di Starmer, il Tycoon.

0: girata così. E lei furbescamente che ha fatto ieri? È andata dopo al regno del raduno, dove c'è l'orgoglio nazionale.
1: Gli alpini,
0: no? Tutti quelli che hanno vinto. Sub alpin, che piace il vino.
1: Per piacere.
0: Oppure sul cappello.
1: Ecco, appunto, ma aspettavo questa prima, però per favore, dai. La Francia.
0: Però, la comunicazione la sa fare.
1: Sì.
0: Hai visto poi come salutava?
1: Non so visto niente. La Francia boccheggia, music festival senza alcol. Poi vandalizzata la reflecting pool, la vasca di Lincoln Memorial invasa dalle alghe, Trump grida al sabotaggio. No, che non sapete fare, quello è il problema. Teramo.
0: Ho pensato solo che Trump, che cosa, vannacci, manderebbe via.
1: Remigrerebbe, sì, bravo.
0: Un remigrante, passato, mo. Perché stiamo facendo con le porte aperte, questo raggio giro notizie di oggi.
1: Porte aperte la Renault.
0: Ora c'è la notte dei serpenti che diventa Teramana da oggi, perché lui ha deciso di fare le prove a Teramo, nella sua città.
1: La città scommessa.
0: Una giravolta di 360 gradi, D'Alberto, che aveva detto che era la spesa inutile, siccome è venuto a Teramo e ha detto che va tutto bene, che si poteva fare. E Gatti gli ha detto, se perché lei aveva detto di no e poi ha detto di sì. Come vede, come a livello politico siamo messi, dottor Alba, e tu sei qua invece di candidarti.
1: Ecco.
0: La comandante dalle 2000, quando è che si vota?
1: 2029.
0: Io faccio la lista per Albani. E vedi che quanta gente della giocite vota.
1: La città scommette sulla cultura. Non ci fanno assolutamente no, vi può no. Cancella.
0: Gianni, Luigi Gianni. Loredana, c'è quelli più. Ce lo vedete candidato a Albani? Dovete dire solo sì e no, tanto non dice che partito, non lo dice, ma che bravo, indipendentemente dal partito. Ce lo vedete, date una cosa, date un contributo.
1: Ora
0: invece di dire solo buongiorno, di cui vi ringraziamo.
1: Ora ripartiamo da Melozzi. Ecco.
0: Per noi chiamalo Don Royato Angeloni, quello perché ha ciutrito e avete rimpianto.
1: Giulianova. Lavoro nero, chiuso un negozio di frutta.
0: Non c'è scritto qual è, ma io ho un dubbio, tu pure.
1: Dipendente mai assunto e telecamere fuori legge, denuncia e multe da 11.000 euro.
0: Oggi ci passiamo a vedere, sta chiuso e
1: sì,
0: lui.
1: Sì.
0: Un dubbio lo abbiamo.
1: L'appello del campione azzurro, Riccioni, sindaco, dia una casa al rugby. Teramo si è appassionato da quando?
0: La scuola che stai per andare in giro, sei appassionato al rugby.
1: Ma da quando è appassionato? 300 tifosi, chi ti dice che fa lo stadio a Teramo?
0: Appunto, la regione del rugby ce l'ha l'Aquila.
1: L'Aquila, beh, io da sempre ho pensato così, ma Dulcora o Dulcora, posti.
0: No, ceccato, non ti interrotto.
1: Posti di lavoro a rischio, il tribunale rigetta l'istanza.
0: Poi
1: abbiamo Giulianova, lungomare centro nord.
0: Eccolo qua, problema.
1: Tre lidi chiusi e spiaggia ridotta, persi turisti e posti di lavoro.
0: L'analisi che fece.
1: Restano bloccati Arlecchino, Poix e Rosso di Sera per un'estensione complessiva di 256 metri.
0: Verde pure.
1: Arlecchino, Poix e Rosso di Sera, questa non ce l'hai messa.
0: Ci mettiamo noi.
1: E Costa Verde.
0: Non ce ne tiro, ma nel.
1: Un'estensione complessa. Sì, 256 metri per forza, questa sì. Pure Costa Verde. L'allarme di evoluzione sostenibile, così c'è una minore capacità di far fronte alle richieste, non solo, ma vi segnalo anche probabilmente a luglio-agosto un aumento dei prezzi, perché diminuendo l'offerta, la BC dell'economia, diminuendo l'offerta, i prezzi saliranno, perché ci sarà più gente che vorrà un ombrellone e non li troverà.
0: E poi abbiamo detto che si poteva andare a togliere il water cross che c'è, perché nel frattempo sono diventati due. Attenzione che poi la gente si diverte.
1: Ma secondo me là ci sta un water cross e un bidet, perché quello per il set completo.
0: Qualcuno dice potevate mettere dentro il bagno, però ha provato a entrare con
1: no,
0: quello
1: però,
0: che sarebbe
1: vedo,
0: il bagno, è una cosa terribile.
1: Ragazzi,
0: è passato un altro che. Un altro
1: remigrante,
0: un altro. Pieno siamo, ragione.
1: Pieno di remigranti.
0: Pieno di remigranti. E quindi volevo dire, come si può tollerare una cosa simile? Paolo? Deve fare una, ma non ha passato un altro che noi remigreremo. Paolo Giorgini, beh, ormai si poggia tutto su di te.
1: Arrivi,
0: chi sta in vacanza, chi andate voi, chi non sa fa, mettiamo. Cioè, che succede? Che tu ormai sei il sindaco, devi intervenire. Poi sei un balneare e non puoi fare solo il tavolo per 5, dopo per 7. Tanto stai sempre pieno.
1: Vabbè, povero Paolo crepa, dai.
0: Lo stanno crepando.
1: Lo crepa.
0: E lui va a tutte le parti, non è possibile che lavora solo lui, no?
1: Va bene, va bene, va bene, va bene. Allora, andiamo avanti.
0: Quindi Paolo, prendi il telefono, Paolo, io ci andare, ma prendi l'impegno.
1: Ma fallo dormire 7:50.
0: Che fa a dormire? Lo so, quello va a dormire 3, che tu devi. No, perché se va tutto bene io non lo chiamo.
1: Venerdì 3 ore ha dormito, povera Stella. Manca la doccia,
0: sapete. Ingassato, però, ingassato.
1: Capito però.
0: No, io, ma infatti non dico che non deve lavorare al sole, è che deve farsi lavorare gli altri al comune. io mo lo chiamo.

0: Tu non sei l'assessore al turismo perché sta a San Benedetto, ma tu che
1: ma poi venite, è finito il concetto del turismo.
0: Ma tu che stai qua dovresti intervenire, va bene? Perché è brutta sta quello spettacolo. Poi ci sta l'ex ospizio marino in quelle cose.
1: Ma se le elenchi, se le elenchi tutte sono rovinate. La scuola in centro in quelle condizioni.
0: Vedete come. Noi pensavamo che stava davanti, siete indietro. Perché le cose più importanti non le avete più toste, non sono state fatte, vero?
1: Beh, se sono toste, no.
0: Ecco, la scuola acqua viva, là in mezzo in quelle condizioni, dai. Paolo, no, ecco, no, c'è più Paolo, c'è anche un Paolo d'Ercole. Conosci?
1: Sì.
0: Come. Sentite, per colizzi, parliamo una partita veloce, perché se dopo tu vuoi tre partite mi cacciano se non vinco.
1: Ha capito l'aria.
0: Grande. L'amore. L'amore è che dice tutto quello che pensa, io per me musica per le mole. Allora mi raccomando, lo so che devi fare tutto tu, però siccome sei un assessore tutto fare, non hai una delega specifica, se essendo molto bravo, non impongere la competenza, perché davanti al Rosso di Sera i cessi sono diventati due, se li puoi far togliere perché non è uno spettacolo. Non ridere perché è drammatico, eh? Hai riso oppure diretti, quando è che.
1: Troppo stanco, urlandolo.
0: Ingassato 700.000 euro, così mi hanno detto ieri, tra feste, compleanno, cresime, comunione, ombrelloni, 700.000.
1: Ma non si fa le cresime di comunione, a luglio, a giugno.
0: L'altra sera non ha dormito per niente. Vabbè, si tratta solo di, anche se non è compito, non so di chi è compito, quello ce l'ha. Sì, bravo, perché poi passiamo e ti metto 8 Giorgini. E ti sto dicendo in diretta, siamo a Radio G Notizie, ti corto anche tu a Stefano. Sì, e quindi praticamente diciamo la verità, lo sanno tutti, stai facendo tu il sindaco, lo dicono tutti, quindi inutile che dici non lo faccio, non lo faccio. Perché ti posso garantire, visti i precedenti, che quando sarai sindaco lavorerai sicuramente meno di adesso. Quindi puoi fare anche un piano in nuova vita. Grazie, buona giornata, ciao. Ecco, era molto stanco, ha riso meno del solito le battute. Però gliel'ho detto, quindi no.
1: Turista morto in A14, è stata disposta l'autopsia.
0: Sì, beh, d'accordo.
1: Silvi, c'è l'ordinanza. Cani e gatti in spiaggia. Il comune vara le nuove regole per l'accesso.
0: Oddio, la Branella.
1: Froseto, ripulita la fontana da colle. Una terza volta che la pulisce la fontana da colle.
0: Falla ripulire, su.
1: L'iniziativa delle guide del Borsacchio. Ma serve un intervento per la muratura. La muratura.
0: Poi che abbiamo?
1: E i laghi? E i laghi?
0: I laghetti di Poltrone che non vanno a fare la Teramo Mare.
1: Roseto si schianta con la moto sedicenne grave, il giovane ha perso il controllo sulla strada provinciale 19 ed è finito contro il guardrail, nessun altro mezzo coinvolto.
0: Dove deve stare il liceo Saffo?
1: Dice deve stare dentro la città.
0: E quindi non al mattatoio.
1: No,
0: come
1: no,
0: si diceva
1: Fratelli
0: ieri.
1: D'Italia e siamo Roseto, contrario alla scelta dell'area dell'ex mattatoio per il nuovo edificio. Anatri si apre la corsa per sostituire Marini, il presidente del consiglio comunale prossimo a lasciare. Al suo posto si ipotizza di Nicola Antonio, notissimo di Nicola Antonio. Spara in aria nella piazza di Sant'Egidio, esplodono alcuni colpi, un cittadino straniero rintracciato dai carabinieri e denunciato. Sequestrata una scacciacani. Martin Sicuro, report 2025 della polizia locale, contravvenzioni per 305.000 euro, ma è allarme per i pochi agenti.
0: Tu lo sai quando abbiamo messo in bilancio noi per le contravvenzioni? 700.000.
1: La metà è tua. Sì, sì. Marcozzi 350.000.
0: 700.000.
1: Case Ater, protestano gli inquilini. Giulianova, disagi in via Terracini per la mancanza d'acqua e le infiltrazioni. Però se manca l'acqua come si fa a stare le infiltrazioni? Andiamo avanti. Pescara, Christopher ucciso da due anni fa, grave l'indifferenza degli altri. Questo è un richiamo al brutto omicidio. Ex mercato coperto, ai gesuiti. Ancora sono i gesuiti?
0: C'è ancora i gesuiti, come no?
1: Ai gesuiti un ostello per 60 migranti regolari. Lavori verso la chiusura.
0: Chi sono quei due che sono passati per regolare?
1: No, no, ma bucio le carte in mano, per dire. Vabbè, abbiamo tutta una pagina.
0: Beh, uno per pagina abbiamo detto.
1: No, tutta una pagina sui migranti, emigrare, migranti.
0: Sì, perché anche il sogno di quello è fare il barista.
1: Il colpo a Collemare all'Aquila, una rapina studiata in anticipo, spunta l'ipotesi dei sopralluoghi. Gran Sasso scivola per 100 metri, un 26enne di Roma è stato soccorso dopo essere caduto, ferite e trauma cranico. Chieti, scende, si aggiunta.
0: È in rang femminile.
1: Mandra da una fraccheggiante, però
0: non uscire. Ferrara?
1: Ecco tutti i nomi e le deleghe, sta quindi ufficiale, ufficiale, è ufficiale la delega.
0: Sta Ferrara?
1: Ecco qua Ferrara, noi quando è piccolino, carino, carino, eccolo qua.
0: Ma pure qua è piccolina, carina.
1: Questo è più piccolina.
0: Non è aggiuntone.
1: No, l'altezza media non mi pare proprio, a parte Regnini, e questo signore qui col barbuto, ma...
0: Tornano.
1: Allora, tornano Luigi Febo.
0: Quante cose chiamano la lista?
1: Chieti per Chieti. Chieti al quadrato. Paolo De Cesare, Emanuel Pantalone, poi Chiara Zappalorto.
0: Partito Democratico.
1: E Fabio Stella, dei 5 Stelle, giustamente. Marco Femminella, Edelda Capriotti, Rita Di Falco, Aurora Bruno, Stefano Rispoli.
0: Cioè praticamente nel PD ce ne sta uno.
1: Ma ce ne sta? Ma no, pure Stefano Rispoli il Partito Democratico.
0: Ma sì,
1: Paolo Bolli. Aurora Bruno pure il Partito Democratico.
0: Ma perché le ha messo tutte e tre insieme?
1: Perché si uniscono, sono 5 dell'ex governo federale.
0: Sono in 5 a tornare dall'amministrazione precedente. È previsto un turnover a metà mandato, cioè per il vice De Cesare e il presidente del Consiglio.
1: No, quindi non Ferrari, succederà sicuramente.
0: Ferrari a niente.
1: Ed è polemica sul risultato delle elezioni.
0: Sì, che dice, no?
1: De Cesare è l'unico vincitore, la replica di Paci, non sapete ammettere la sconfitta.
0: Perché? Chi è De Cesare?
1: Forse quello che si è apparentato dopo. Ma no,
0: non no, si è apparentato con Antonio, era. No,
1: ma che ci interessa?
0: Voglio sapere. Tanto sono leggi niente notoriamente, quindi ci sta. È femminella se non facendo.
1: È femminella se ci vuoi.
0: O Ferrara, devi scegliere.
1: Va bene, Ferrara chi simpatico.
0: Allora, per i guai che ha passato. Allora, botta e risposta distante tra il candidato sindaco ballottaggio e il consigliere di maggioranza pari De Paci. Il vero vincitore di questo anno elettorale, in una visione che puntualmente attacca Paci, ci porta a pensare che le elezioni non le perda mai nessuno.
1: Da sempre.
0: Vinto, però rispetto
1: da sempre è così. Qualsiasi elezione.
0: No, pensavo fosse una novità questa polemica, invece è quella solita.
1: È la solita.
0: Vabbè, sì, che riperse il capo.
1: Può succedere. Via.
0: Sì, sì, sì. Allora, Giorgia Mollo, un'attrice famosa, sta a Pescara, va. Piano, non lo toccare, non la toccare. È stato bravo.
1: Quasi, ancora non l'hai detto, perché che spegne la macchina, se lascia
0: la frizione.
1: La frizione, se la puntati, non gliela date però.
0: È stato bravo, chi è?
1: Una signora, credo.
0: Beh, ha fatto una super manovra. Ovviamente tutto pieno di parcheggi, non venite, è tutto pieno da pagamento.
1: Fermatevi al terzo fosso, là
0: oppure sotto ai carabinieri,
1: oppure pieno. Oppure piazza della chiesa, che notoriamente è il parcheggio della città più grande che esista, ed è elastico anche.
0: Esatto, ma non c'è problema sui parcheggi qua, assolutamente.
1: No, tutto bene. Andiamo avanti. Sport. Yamal rilancia la Spagna, crisi Belgio, altro pareggio. Riprende la sfida tra Messi e Mbappé, poi calciomercato, assalto del Tottenham per Tonali.
0: Vogliamo mettere che l'Iran ha fatto due pareggi? Mettiamolo pure.
1: Doku, paternità o carriera, il Belgio scatta la polemica.
0: Due pagine dal Belgio.
1: Dai, l'attesa è finita, oggi si elegge il presidente FIGC, è agitato infatti.
0: Ma la vuoi in vantaggio?
1: Sì. Vabbè, Marquez da brividi, vince anche a Brno. E fa la 101esima vittoria.
0: Poi
1: siamo al fioretto maschile, vince l'oro agli europei. Pescara, tra rumors e mercato, quindi non sta succedendo niente. Letizia rinnova fino al 2027.
0: Con gioia.
1: E vabbè.
0: Cioè, che andranno tutto
1: sì.
0: Ma che da fino a quando rinnova?
1: Ha rinnovato.
0: Poi arriva quello là, Viperetta. Non mi piace questo qua, lo tolgo.
1: Pineto, Postiglione, ai saluti, sirene per Baggi e Borsoi.
0: Sì, e Tozzi? No, non credo che ancora io Tozzi e Borsoi.
1: Nero, Tozzi, Ruggeri e Morandi.
0: Tozzi e Borsoi, quella è la canzone.
1: Teramo, il sogno C è vivo. Servono due bocciature.
0: Perché due? Ci sta dando senza interno.
1: Prima già c'era io, un mese fa stavo già in
0: giro.
1: Mo una sola, poi due. Mi sa che rimane in Serie D, secondo me. La commissione in questi giorni sta verificando la validità delle iscrizioni. La Sant'Egidese conferma Cappellacci, è la quarta volta che conferma Cappellacci su suo giornale.
0: Studia il mercato.
1: Studia il mercato. Il club sta sondando diversi nomi su tutti, nonni. E per Tosa.
0: credo che questo si possa fare.
1: Da sbrogliare anche il nodo degli under. Giulianova per Golizzi chiama Menna, il tecnico in prima persona lavora per trattenere il difensore. Lui dice utile confermarlo. Notaresco, settimana decisiva, il direttore sportivo Di Nicola cerca il nuovo tecnico.
0: E beh, è importante.
1: Fondamentale. Lanciano, il direttore sportivo Leone vuole rinnovare il Lanciano in sinergia con il tecnico Pietro Antoni, saranno scelti 6 nuovi acquisti. Ma Esposito qua rimane però. L'Aquila a caccia di rinforzi, c'è l'accordo con Gasperoni.
0: L'abbiamo già letto settimane.
1: Sì. Può succedere, non ci vede, non è successo niente. Nero Verdi, Chieti, blitz di Russo, riparte l'assalto al club. Il trader Teatino è arrivato dall'Argentina per trattare l'acquisto della società. Contatti positivi, prevista già per domani la firma sull'accordo preliminare.
0: Che cosa sogna? Guarda chi sogna.
1: Chi è che sogna? L'Ovidena sul Mona sogna Del Zotti in panchina. Il Montesilvano, del nuovo direttore sportivo Sacchetti, sonda Arboleda. L'Avezzano cerca di blindare i fuoriquota. Il signore che ha parcheggiato bene, eccolo qua.
0: Poi
1: 22 giugno 1996, l'apoteosi, Castel di Sangro, in festa 30 anni fa, la storica Serie B.
0: Con Gravina. Adesso deve essere promosso in che?
1: Non lo so.
0: Oppure fa la festa di allora.
1: Sì, un ricordo.
0: Ma fa la promozione, fa una cosa terribile.
1: Ma è un ricordo.
0: Rispetta la B.
1: Ma è un ricordo. No,
0: rispetta, Roseto puntella la panchina, quindi lavoro in corso, e Marra è il vice di Gramenzi.
1: Beh, basket parliamo.
0: Sì.
1: Allora, qua siamo qua. No, giochismo non ci interessa per niente. Possiamo.
0: 1.500.000.
1: Che cosa?
0: Ci siamo?
1: Messaggero, prego, direttore.
0: Allora, le sorelle ritrovate, tutti i depistaggi della madre. I carabinieri ora devono accertare tutte le responsabilità. Avezzano va a spasso con un'ascia, bloccato un marocchino. Ma noi ricordiamo che andavamo a spasso qua con il machete.
1: Il machete.
0: Una falsa fattura arriva per mail, è la nuova truffa. Tanti professionisti e aziende sono nelle prese con l'ultimo tentativo di svuotare i loro conti.
1: Cedere le fatture sono nelle vostre.
0: Chieti, oggi Legnini presenta, presenta la sua squadra nel Totonomi, ora sfunda Di Vincenzo. Di Vincenzo purtroppo è scomparso. Poi Chieti, l'ASL assume 68 infermieri per l'estate, qua invece non li assume a corpo e reparti, tant'è che ortopedia e chirurgia in piena estate. Giulianova, cioè sul mare, quant'è la gente, quanta gente ci sta in più? Noi il doppio, Giulianova.
1: Mille.
0: 9 posti, 18. Vabbè, tu sai che basta un torneo di calcetto per fare una fattura, vabbè.
1: Meno male che non va più il calcio saponato, che
0: un artista aquilano colora un edificio a Reggio Emilia.
1: Ecco.
0: Perché là non gliela facevano.
1: Allora, telefonate durante gli stacchi, quando siamo in due possiamo rispondervi in diretta.
0: Telefonate durante gli stacchi, li mettiamo apposta.
1: Spara in aria, niente. Spara in aria davanti alla gente, denunciato. A Sant'Egidio.
0: Spacciacane avevano
1: staccato la luna. L'Aquila, la rapina in villa, la banda sapeva dove colpire.
0: Tra poco facciamo gli stacchi e chiamate.
1: Sul Mona, violenza sessuale su due ragazzi. No.
0: Non mi piace questo insistere, vuoi dire chi è a questo punto?
1: Vado?
0: Sì, beh.
1: Prego.
0: Pronto?
1: Ecco Stadre.
0: Demba Pitis, te, Demba Pitis. Pronto? Sì.
1: Chieti.
0: Un attimo, per la. Radio G qui. Sì, la radio. Non è il Ruzzo. Parliamo spesso del Ruzzo, ma non lo siamo. Buongiorno. Avevo bisogno di una licenza. Sbagliato.
1: E il Pride a Ortona sabato, il bis con la sfilata a Giulianova. Poi ciclismo, Finn trionfa all'Aquila nel Giro d'Italia Next Generation. Serie C, Pescara, Ferrero e Sebastiani, fatti concreti o una butade? Se lo chiede il messaggero. Prego.
0: Sì, perché non l'aveva riportata.
1: Non lo so, può succedere.
0: Falsa fattura elettronica.
1: La truffa viaggia via PEC.
0: Già decine di segnalazioni.
1: Lavori antibuche da oggi lungo le strade.
0: A proposito, il piano asfalti metà
1: beh, un po' che lo chiediamo, un po' che lo
0: chiediamo. Il mio amore è nato a...
1: Chiedo perché ci aveva detto cosa? Ci aveva detto i Bianievo, quella si pensa la fanno o no? Ma pare che l'ha fatta. No.
0: E via Firenze non la fanno perché hanno fatto quelle dei VIP.
1: Ho capito, ma tu che vuoi?
0: Franca tutti i giorni lo scasso.
1: Ho capito. Franca via Rossini c'è da su, questa deve andare.
0: E via Gramsci pure.
1: Francavilla, la biciclettata inaugura il primo tratto della ciclovia adriatica.
0: Tu pensi quale anniversario ci sarà quando si inaugura la caserma dei carabinieri con la recinzione, con la tettoia?
1: Ma non è proprio quella fino a fine giugno?
0: Sì, dopo aver abbattuto tutte le scuole.
1: quella aperta la sono riempita proprio, no? L'Aquila, rapina in villa del medico, l'ipotesi, la banda in azione conosceva bene la casa.
0: Infatti pare che sia stato un paziente.
1: E lo sai?
0: Cioè andava là, nello studio, vicino alla casa.
1: In strada con un'ascia ha denunciato un ragazzo, poi violenza sessuale e maltrattamenti a due ragazze, trentenne a processo. Avezzano, la piazza, Madre Teresa Cucchiari è sempre più vicina.
0: È Calcutta,
1: no? Cucchiari. Chieti, giunta oggi le nomine, ora spunta di Vincenzo.
0: Là è stato tutto fatto.
1: Alfa
0: assume stanotte infermieri per l'estate. Quindi come vede, volendo si può.
1: Ma a Chieti però, non mica qua.
0: Ho capito.
1: Vabbè. Vediamo un po' che c'è a Teramo. Colpi di pistola in aria nella piazza del paese, denunciato un uomo. Attimi di paura a Sant'Egidio, in casa trovata un'arma a salve. A Giulianova spuntano coltelli nella lite carabinieri aggrediti da un ubriaco a Teramo.
0: Il famoso controlli, proprio polpettone di tutte le cose.
1: Fine settimana di controlli e tensioni, coppia presa dopo il colpo con spaccata in un pastificio. Roseto, ecco il nuovo comandante dei vigili, subito più pattuglia. In macchina.
0: Sì. In macchina, non l'ha detto in macchina.
1: Beh sì, dai, sono. Sviluppo del turismo a Teramo, ora si punta sugli eventi e sull'intelligenza artificiale, visto che quella naturale fino a ora non ha portato niente, no. Ma servono più posti letto. Ma va? Ma va? Allora, poi andiamo sul questo.
0: Fondino.
1: Audio guide e po'. Oh, ma Gabriele, ma sparate, Gabriele, spara, non devi in mente, ci fa. O sport. Sebastiani e Ferrero, realtà o butade? Pescara finora riscontri deboli sul piano della cordata rappresentata dalla Viperetta. Voci parlano di oggi come prima offerta formale del gruppo, il ruolo di Verratti.
0: Che ricordo le canzoni, come prima, più di prima, Tamerone.
1: Ti prego.
0: Vai.
1: Teramo, l'addio di Alessandretti, ma piace Ndiaye.
0: Alessandretti era bravo, no, stava con noi.
1: Esce, rimembro.
0: Quindi vuol dire che ci danno menna. Il ruolo è quello.
1: Fa piacere. L'attaccante russo si avvicina all'Aquila.
0: Putin lo manda?
1: Sì. Notaresco, nuovo allenatore.
0: Zoom, là.
1: In Pol Lauro. Giulianova ad Ercole, zoom sui giovani.
0: Ed è giù un po'.
1: Dopo l'arrivo di Aurelio, il.
0: Aurelio
1: l'ha chiamato. Direttore sportivo in trattativa per garantire i baby. Sono dei baby.
0: Cioè, questa è la notizia, dai. Sette manche giri in senso contrario.
1: Lanciano, occhi puntati sugli under, monitorati, Profeta, D'Emilio e Gueye. Vabbè, questo è qua.
0: Poi non c'è più niente, Notaresco, in quel posticcio ci sta Lauro. E sai chi è Lauro?
1: Il notaio.
0: Il notaio di Lauro. Come? L'ex allenatore.
1: A lui piace fare, se vuole andare, piace il tennis, dopo pure gli piace fare
0: l'allenatore. L'ex allenatore della Maceratesa l'anno scorso. Era uno dei tre in ballottaggio per la panchina di Giovanotti, Santoni, Pergolizzi e Lauro. Ma il zoom su Giovanni l'hai tenente.
1: No, questo è.
0: Sì.
1: Ti nascondere notizie a te. Non te lo dici, lo zoom si gioca. Il ciclismo ha annacquato le palle. Roseto, si tratta per Gaiola, Chiti e Fabiani. Sant'Egidiese, Cappellacci già pronto. Si riparte il 20 luglio. Che non è il 20 luglio, né mo.
0: Noi parliamo più te l'ho detto, no? Noi partiamo più tardi di tutti per una preparazione leggera,
1: che vuole partire veloce, forte,
0: perché se no come perdo, vado male le prime tre partite, mica grande pregolismo, speriamo che qualche giochetti più, però sul piano di cose da dire, bravo.
1: Allora, una prima nazionale, sono salve, si parla delle due ragazzine, poi in 9 in auto volano nel canale strage di ragazzi morti in 3. Hormuz, Trump minaccia l'Iran, trattativa sospesa, poi alla fine l'hanno portata a termine, è andata meglio. Meloni, orgoglio nazionale, ma Trump attacca ancora, vabbè. Valditara, scuola pluralista contro l'indottrinamento. Longevità sana grazie agli esami di prevenzione. Qui abbiamo il direttore che se ne fa 400.
0: Quante volte te l'ho detto di fare la prevenzione?
1: Sì.
0: E scoprire qualcosa che uno
1: certo,
0: sa.
1: Certo. Soppalco, il premio Strega. Non escluderemo Mari dalla corsa,
0: no,
1: perché
0: no,
1: c'è una polemica con
0: le terme parole a quella
1: alla Murgia.
0: Non si può fare, però non, il regolamento non prevede che se uno fa la critica a un altro debba essere escluso. Quindi sta là.
1: L'opera applaude, una traviata hollywoodiana. Beh. C'è Bettosi, in breve fa l'altro.
0: Allora, che abbiamo?
1: Il calcio sceglie il suo presidente, Malagò è pronto a 107
0: anni. Vedi che stai in vantaggio, 107 anni, stai in vantaggio però.
1: Va bene, questo è quanto. Ringraziamo il messaggero, salutiamo i nostri amici. Chi faccio oggi?
0: Chi sono i nostri amici?
1: Pieno,
0: oggi. Mi dovete dire se votate Albani, da Roma.
1: Attilio Torquati, buongiorno. Ritranalli, buongiorno. Andrea Serafini, buongiorno direttore. Buon inizio settimana da Valentina Campetti, Antonello Quirino, buongiorno a tutti. Chiodi Luigi Danna, buongiorno e buon inizio settimana a tutti. Sandro Magnoni, buongiorno e buon lunedì.
0: Ciao, dove stai in vacanza?
1: Antonella Leonio, buongiorno a tutti e buon inizio settimana. Paola Cicconi, buongiorno e buon inizio settimana a tutti. Luigi Anni, buongiorno e buon inizio settimana, Gabriele direttore, tutti quanti. Betti Alm, buongiorno a tutti voi. Se arriva il generale, vedi i bagni dispersi, il bivio, il quartolotto allerta. Cioè, ci arriva Vannacci, poi
0: che succede?
1: Fa tutto. Buongiorno e buon inizio settimana a tutti, direttore Gabriele da Max Rastelli, Lorena Ciaffoni, buongiorno direttore Gabriele, buona settimana a tutti. Fra Stacchiotti, buongiorno a tutti.
0: Torquati,
1: vota Albani.
0: Ecco, è arrivato un voto.
1: Andrea Serafini, Albani sindaco.
0: Sì,
1: non esageriamo. Dove Dan dice no.
0: Gabriele, che te fa?
1: No, stai là. Buongiorno a Iole del Re, buongiorno a Luigi Anici, che devo rimanere in radio perché sono molto bravo qui.
0: È stupendo sto fatto che dicono che devi rimanere.
1: Buongiorno Super Francesco e Assessore Gabriele, Mauro Samuele dice.
0: Devo andare la testa?
1: No, assolutamente per niente. In merito a Paolo Giorgini, a cui faccio gli auguri, che si facesse un bel regalo facendo ripulire lo chalet rosso di sera. E anche se è impossibile dare un po' di decoro al tratto di spiaggia del Costa Verde, e per finire una bella potatura a tutti gli alberi della città che stanno aumentando a dismisure, soprattutto in via Galvani. Allora, non li fanno potare gli alberi, ma perché non si possono potare.
0: È bello perché vedi che quando gli dico di prendere posizioni li stimolo, invece di dire buongiorno, ecco.
1: A Freddy dico buongiorno, buon Ruggeri, buongiorno a tutti. E Anna Maria Ruggeri, che non ci diranno mai se sono parenti. Buongiorno a tutti anche lei.
0: Intanto voglio dire che qualche voto li piace, però la maggioranza per il momento vuole che
1: preferisce che io rimanga in
0: radio. Tu che pensi?
1: Penso che hanno una pessima opinione di te, che non puoi andare avanti da solo. Com'è Antonello Quirino, non si sente? Com'è non si sente? Beh, qua funziona tutto, ma cominciate.
0: Beh no, ma si stanno rispondendo.
1: Beh, si sente. Funziona tutto, tutto attaccato, non mattiote?
0: No.
1: Allora.
0: Non si sente dove? La
1: che
0: radio?
1: Ne so io, non lo so.
0: Controllare.
1: La radio si sente sicuro, ma
0: no. Che devo fare? Qua, se si sente là, lo vedo dai vestiti sul radio. Gabriele, però se parli...
1: Mi senti?
0: Sta
1: a posto su Facebook, ci rispondono.
0: Se con persiste la cosa, devi un po' due cose.
1: Piazza Roma, qui
0: o
1: c'è.
0: Piazza Roma 8 dai nostri amici Udito Valeri, oppure ti devi comprare un altro apparecchio perché va tutto bene.
1: Oppure l'hai caricato stanotte.
0: Oppure, siccome noi, come tu sai, facciamo adesso per l'estate, parliamo tutte le trasmissioni del Radio Girotisie a porte aperte, puoi venire direttamente qua
1: in diretta.
0: Lo potete fare, entrate e ci portate un caffè, perché è un'idea, a me e a te.
1: Uno però, poi mettetevi d'accordo perché poi se ne arrivano 7-8.
0: Voglio tanta gente, voglio.
1: E poi, no, uno di caffè, quel 8 caffè che ci facciamo poi? Metto un 2 termos.
0: E per primo che passa è bisognoso.
1: Nel frattempo la mia medica di dottoressa di base mi ha mandato tutte le ricette che per colpa tua prendo ogni giorno, le pasticche.
0: Tu mi dovresti permettere.
1: Ma per niente, no, assolutamente. Chi cerca trova, e
0: ho capito, ma è morto improvvisamente quell'avverbio.
1: No, Loredana pure, non si sente niente. Che dobbiamo fare? Chi è che ha chiuso l'audio qua? Ma io non abbiamo fatto niente. Cominciate?
0: Ma si sente qua? La radio si sente, vedi su Facebook c'è successo qualcosa.
1: Pronto? Si sente? C'hanno ragione, ma di botte non si sente qua. Come mai?
0: Non abbiamo toccato niente.
1: Quanta problema.
0: Non abbiamo toccato
1: niente. No, no, è rimasto tutto uguale. Non lo so mo, perché non si sente niente in radio, mo, di botte. Qua. Si sente, che si sente, si sente. No, il microfono bloccato, non lo so, ragazzi. Non lo so che è successo.
0: Vediamo se si sente la pubblicità. Se dipende dai microfoni, poi non si sente nulla di tutto ciò.
1: Ecco.
0: Perché poi torniamo.
1: Allora, prego, facciamo qualche stacco.
0: Sì, e poi intanto dici se si sente la pubblicità almeno, va bene? Andiamo?
2: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto raggiuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giugliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912.
3: Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene, a Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
4: Questo costume, dove l'hai preso?
5: Da Globo!
4: È il bikini baciata, due pezzi, a solo 16,99 euro, in tantissimi colori e fantasie.
5: Solo questo modello?
4: No, c'è una vasta scelta, interi, push-up, brasiliane, e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
6: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia.
7: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
8: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
9: Tranquilli! È arrivata Era Hybrid Luce e Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari. E una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. E l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?
10: Shiso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica, come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in tre per te, con tre nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 87 04 727. Umami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Umami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Umami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Umami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Umami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.umami.it.

0: scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music e Voice Academy, in via Riccardo Ceruli 18 a Giulia Nova. Telefono 324 53 55 18. Seguici anche su Facebook ed Instagram.
1: Allora, torniamo in studio.
2: L'abbiamo risolto?
1: Non credo, non credo, perché qua non dice niente, qua non si muove il microfono, non lo so.
2: Bene, non va.
1: Andiamo avanti intanto noi con qualcosa Facebook che facciamo.
2: Vai avanti, vedi.
1: Beh, e allora, il momento della pagina di Casalena, dobbiamo sentire Casalena. Pier Gigi. Chiamiamo per Luigi. La radio si sente benissimo, sì, lo sappiamo, panicciare. No, e qua purtroppo è che non abbiamo l'audio del microfono interno di Facebook, ma boh, vedremo. Allora, Casalena.
2: Ieri per Laurenti ha risolto il problema che c'era, non è che.
1: Ma fino a mo ci hanno sentito, oh, di botto.
3: Buongiorno
1: a te. Sole, caldo e affa. Che quando cambia qualcosa?
3: Non si vedono cambi al vertice. In questo momento la situazione è bloccata, rimarrà tale per, credo, fino a fine giugno, sicuramente. Fino a fine giugno non succederà assolutamente nulla, poi vedremo. Ma c'è una situazione delicata per via del fatto che comunque abbiamo un anticiclone molto ben strutturato, robusto, e soprattutto che nella zona occidentale del continente, quindi la Francia e la Spagna, il Portogallo si sta rinforzando. Infatti avremo temperature molto alte in quelle zone, si parla anche di Parigi che supererà abbondantemente i 41 gradi, quindi diciamo un'ondata di caldo che non sta interessando solo l'Italia, ma sta interessando tutta buona parte dell'Europa centro-meridionale. Le uniche ventagliate più fresche le abbiamo a nord dell'Inghilterra, quindi tra la Scozia, l'Irlanda, la parte del nord appunto, e la Scandinavia, ma parliamo di latitudini molto elevate. Quindi per il momento questa situazione ce la portiamo dietro, e ce la porteremo dietro almeno per gli altri 10 giorni, quindi almeno fino al 1 luglio. Poi quello che succederà dopo non si sa. Ovviamente durante il pomeriggio, a ridosso degli Appennini, si possono localmente sviluppare dei focolai temporaleschi, come è successo ieri presso nella zona tra San Gabriele e il traforo del Gran Sasso. C'è stato un acquazzone, ma quello fa parte del gioco del riscaldamento diurno, insomma, che crea poi cumulonimbi al ridosso dell'Appennino e lì poi scarica un po' di acqua, ma si tratta di un refrigerio veramente immediato ma poco risolutivo, quindi è solo per la zona.
1: Ma poi non scendono però sulla costa questi raramente?
3: No, anche ieri abbiamo visto dal mare, vedevamo la nuvolaglia che si avanzava verso il mare, ma ovviamente tutta sfrangiata, ha solo coperto il sole e basta, ma l'acqua è rimasta e non è successo nient'altro. Quindi dobbiamo aspettare ancora, dobbiamo avere pazienza, sarà uno dei giugni più caldi di sempre e poi vedremo le statistiche a fine corso, però insomma sto caldo sta andando avanti praticamente da inizio mese, quindi la situazione cioè sicuramente è abbastanza grave. Poi vedremo luglio, agosto cosa succederà. Ci vogliono impianti di raffrescamento, questo è sicuro.
1: Va bene. E invece lo sport, io andrei avanti con la nostra linea, cioè fino a quando non arriviamo alla fase un po' più avanzata non ne parliamo, dai.
3: C'è Capoverde che mi sta sorprendendo, nel senso che ha pareggiato prima con la Spagna 0-0 e ieri con l'Uruguay 2-2, quindi diciamo ha fatto due risultati che non ci si aspettava. Adesso l'ultima partita con Arabia Saudita, che teoricamente è la più scarsa del girone, se dovesse vincere si qualifica al prossimo turno, sarebbe una grande sorpresa.
1: Vedremo.
3: Su questo non ci sono dubbi. Chi si aspettava Capoverde?
2: Sì, una proposta, io voglio fare una proposta. Siccome è campionato del mondo, ecco, io la proposta che faccio, quando si fanno le qualificazioni bisogna farlo a livello mondiale, cioè che noi giochiamo con la Sud America, l'America è quella che giocano le squadre nostre, per cui il Capoverde forse lo eliminavamo. Perché?
3: Ma il problema è logistico.
2: E beh, parte, tu parti.
1: Cioè, va al Malaga, va.
2: A Malaga, va. Ci può andare in mille posti.
3: Nel senso che
2: vuoi dire qualcosa? Ti vuoi salutare? Grazie a Corini, grande ex presidente. Ciao.
1: Con
2: cari imperi che passano le persone.
1: Passano le persone, diciamo, con le porte aperte.
2: Facciamo studio aperto. Se vuoi passare
1: qua avanti tranquillamente, dire la tua.
2: Non metti gli sandali che è l'ottocenteschi, però.
3: Sto ingombrato di lavoro.
1: Beh, a te, ingombrato di lavoro. Va bene. Noi ci aggiorniamo a domattina.
3: Va bene.
1: Ciao.
3: Okay, grazie.
1: Ciao. Allora, è il momento della pagina degli auguri, che come sempre è offerta da Marcaffè.
4: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
5: Mario, buongiorno, mi fino caffè.
4: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo: gustare il proprio Marcaffè.
6: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
4: Che buono è!
6: È Marcaffè!
2: Sì, ciao! Oggi la chiesa ricorda San Paolino da Nola, va bene?
1: No.
2: Dove si fa...
1: Che si fa a Nola?
2: Non lo sai?
1: No.
2: La rottamazione. Non era? No.
1: A Nola pure, sì, a Nola.
2: Ad eccezione del racconto della sua morte, fatto da un testimone oculare, ecco qua, si hanno scarse notizie sulla sua biografia. Si presume che fosse nato in Francia nel 305, nominato console e governatore in campagna, quindi faceva tutt'altra cosa. Si narra fosse stato convertito da Sant'Ambrogio e Sant'Agostino. Vabbè, incontra due santi di questo tipo.
1: Tua mamma santissima.
2: Quindi è chiaro, è inevitabile. Per cui Paolino, abbandonato carriera e ricchezze, con la moglie Terasia, si ritirò a Nola, quindi è stato santo con moglie incorporata, dove fondò un cenacolo spirituale, non un monastero stavolta, né un eremo. Eletto vescovo di Nola nel 409, resse quella chiesa per 22 anni e morì tranquillamente nel 431. Una bella vita, tranquilla.
1: Beh, sì.
2: Ha fatto tutto quello che voleva fare. Era inizialmente un grande condottiero, governatore della Campania, poi venne convertito perché incontrò due santi di grosso calibro, Sant'Ambrogio e Sant'Agostino, divenne vescovo, riuscì ad avere in tutto questo anche una moglie, figli non ne dice, e divenne vescovo di Nola e rimase 22 anni là tranquillo. Perché santo?
1: Era
2: quella domanda,
1: non
2: poi.
1: Lo so.
2: Vabbè, comunque,
1: allora,
2: i motivi che qua non vengono, perché hai detto che la sua biografia è scarsa.
1: Quelle.
2: Facciamo gli auguri di buon compleanno a Maica di Giuseppe,
1: a Luigi Chiodi.
2: Luigi Chiodi,
1: buon compleanno.
2: Chiodi, Luigi, ha chiamato
1: Paolo Giorgini, gli fate gli auguri.
2: Paolo Giorgini, mannaggia, quello era convinto che avremmo fatto gli auguri per.
1: Vabbè, però non va bene così.
2: No, non va bene.
1: Va
2: così.
1: Bene per niente.
2: No, perché ieri stava un defunto.
1: Lo so. Federico Di Francesco.
2: Allora,
1: Nicola Salini, Lara Verdecchia, auguri, Alessandra Ferzi, auguri, Domenica Campanella, auguri, Mauro Tentarelli, auguri, Mario Cimina, auguri, Paolo Di Serafino, auguri, e Giuseppe Lamorina, Mara, auguri, buon compleanno.
2: A chi?
1: Che?
2: Nessun altro?
1: Ma è finito.
2: E per cui merita auguri particolari.
1: Beh,
2: quello,
1: sì.
2: Quello ma pensa che io lo chiami per sapere se ha tolto il vuoto.
1: Già volo.
2: Si sente?
1: No.
2: Niente? Non riusciamo a capire perché.
1: Purtroppo no, ma no, dobbiamo fare.
2: Ma là sicuro la telecamera non c'è
1: niente. E ci sta la luce, è accesa.
2: Non è escluso che
1: non lo escludo, ma
2: non
1: c'è da
2: togliere, rimettere.
1: Facciamo come l'altra volta.
2: No, sono tentativo.
1: Insomma, soldi in due.
2: Siamo disperati. Perché me ne hanno fatto quello. Non va bene però, eh. Comunque chiamiamo Paolo Giorgini per fargli i lavori. Chissà quanti anni compie secondo te?
7: Che farà, 55? Credo, no?
2: Non bello sindaco a 57, va bene.
7: Va bene.
2: Ma fai i conti sul 2019 là. Quando...
7: Va benissimo.
2: Ti volevo fare tanti auguri di buon compleanno.
7: Auguri, pa!
2: L'abbiamo scoperto adesso leggendo Piccola città,
7: auguri.
2: Che stella Paolo Giorgini, però vogliamo sapere l'età, si può sapere, vero? Sì. 55, visto? Pa, complimenti, fate la licis. Hai fatto la valigia? Ci vanno. Complimenti, 55 anni, spesi bene? Che possiamo dire? Sì, va bene, non so quindi fatto mancare nulla dalla ricettazione a oggi, fatto un grande passo però. Complimenti, buona giornata, grazie, ciao. 55 anni dell'assessore Giorgini. Vanno a prendere, no? Abbiamo fatto gli auguri, no? Siamo fermati a Paolo Giorgini?
1: Non funziona.
2: Sei un coglione? Come lo
1: so? Lo
2: posso dire a Trump, lo posso dire a te.
1: Bolo.
2: Vabbè, allora, auguri alla dove stava a Giorgini, poi a Federico Di Francesco.
1: A Nicola Salini.
2: Ma no, auguri,
1: auguri.
2: Nicola Salini.
1: Auguri.
2: Laura Verdetti.
1: Auguri.
2: Alessandra Ferzi.
1: Auguri.
2: Domenica Campanella.
1: Auguri.
2: Mauro Tendarelli.
1: Auguri.
2: Mario Ciminato.
1: Auguri.
2: Paolo Di Serafino.
1: Auguri.
2: E Pino La Molinara.
1: Auguri.
2: Giuseppe, a noi confidenziarmi come fanno,
1: come ci piace, diciamo.
2: Oh, che devono fare perché non è la mattina?
1: Per ricevere le basta telefonare i numeri 085 870 10 e 085 833 66 66.
2: 55
1: anni. Allora, chissà invece quanti ne fa. Ma strano, non ha partito ancora mai Luigi Chiodi, ancora un po' che non parte. E Anna.
2: Perché porti di guerra, dovunque vai fa la guerra.
1: Vabbè, torniamo.
2: La famosa ecologica G.
1: Al nostro almanacco del giorno, che come sempre.
2: Corre quasi qualche.
1: Giornalone vuoi fare?
2: No, qualche stacco.
1: Qualche stacco? Facciamo qualche stacco.
2: Tu non c'è questa cosa di due sigarette.
1: La seconda sigaretta.
2: Tu lo sai che lo faccio per te?
1: Non
2: eh?
1: Solo.
8: Ristorante Pizzeria Rouge Noir nasce da un'idea del proprio titolare di creare un angolo gastronomico nella propria città dove le varie generazioni si incontrino e ne facciano un punto di riferimento. Situata nelle vicinanze del lungomare di Giulianova, il locale è ormai diventato storico, dove il titolare, insieme al suo staff, porta avanti la passione per la buona cucina, con menù composti sia da carne che da pesce, e soprattutto con le celebri pizze di Marco. Il ristorante Rouge Noir si trova a Giulianova, in via Town de Revel 91. Per info e prenotazioni 085 800 00 00.

0: caso qualche augurio che volete aggiungere all'ultimo minuto, lo potete fare. Mannaggia, oggi è il compleanno, eh? Cioè, allora lo leggiamo,
1: Cliniche Massetti di Fabio Stefano e Carla Massetti, a Giulianova in via Galileo Galilei 343 e ad Alba Adriatica in piazza del Popolo 14. Fisioterapia, onde d'urto focali, decarterapia con metodo car therapy, crioterapia, terapia vibratoria, laser terapia superpulsato, elettroterapia, ultrasuonoterapia, osteopatia, osteopatia pediatrica, pre e post gravidanza, biodinamica, strutturale, fasciale, cranio sacrale, valutazione posturale col metodo formatting, riequilibrio posturale. Palestra digitale riabilitativa di World Pro Kin e T-Bed per valutazione, trattamento e prevenzione delle cadute nell'anziano. Riattrezzazione dello sportivo e per riabilitazione pre-post chirurgica, posturale, individuale e di mini gruppo personalizzata. Per info Fabio Massetti 349 8701 952, Stefano Massetti 348 07 35 198, Carla Massetti 388 45 32 871. Rivolgetevi a noi per trattare le seguenti patologie: calcificazioni, lombosciatalgie, cervicalgie, dolori articolari, contratture e rigidità muscoloscheletriche, riabilitazione pre-post chirurgica di tutto l'apparato muscoloscheletrico, disturbi della postura, disturbi del sonno, neonati, donne incinte, iperattività dei bambini e tanto altro. Venite a scoprire i nostri centri, perché star bene ci rende liberi.

0: formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno. Il centro estetico Daimana Beauty Center cerca estetista con esperienza. Il nostro centro estetico seleziona un estetista con esperienza, con estetica di base, estetica avanzata, serietà, passione e professionalità. Info 349 52 72 864. Il futuro della tradizione, un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana realizzata con grande qualità di ingredienti scelti come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi.
1: Pa, pa, pa, pa. Buongiorno Gabriele, com'è? Fumata la seconda sigaretta?
2: Fumata la seconda sigaretta.
1: E te hai detto la gente per me?
2: No, no,
1: detto,
2: no,
1: sì, ti votiamo,
2: no,
1: ti
2: no,
1: votiamo.
2: No, no, no, no.
1: C'è questo sondaggio,
2: no.
1: Allora, potete dire che se lo volete
2: no,
1: alla radio, per qualche giorno qua alla radio, oppure se lo volete a palazzo, di cui forse c'è bisogno.
2: Va bene, stavamo dicendo
1: al Manacco, dicendo, quello,
2: poi va al giornalone.
1: Giornalone, fammi qualche titolo diverso, che Messaggero, me lo leggiamo fra uno dei tre.
2: Allora, eccolo qua.
1: Io vedo intendo, lo sai, eh? Sì. Poi conosco tutti là ormai. Allora, è tutto su Trump ovviamente. Iran, Trump mette a rischio l'intesa. Perché è così piccolo, non posso leggere nessun altro titolo?
2: Perché non mi è un attimo, sta pubblicità, questo ma lo sai, si punta le tese di tutto, ecco, vedi? Tac!
1: Ma tac, c'è la canzone di Califano che si dice.
2: No, basta, smettila che canzone.
1: Allora, Iran, Trump mette a rischio l'intesa. Il leader americano, se bloccano Hormuz
2: li faccio saltare in aria.
1: Ma non le permette nessuno, ma porta il pallone,
2: un
1: no?
2: Bimbo, un bimbo.
1: Ma che, ma qua comanda il paese più importante, non lo potete leggere.
2: Se succede niente, due anni sono massimo.
1: Americani, avete una responsabilità tremenda di quello che avete fatto. Vi rendete conto? Da Lincoln avete buttato qua Washington. Bene, poi vediamo un po' che c'è. Italia USA, qua devono ricucire, parla il ministro, la Premier sfila con gli alpini, l'abbiamo già visto, poi i costi dei giochi del Mediterraneo, vabbè, vedi un po' sotto i gravellini di che cosa parla, di che sogno sei, ma non è lui,
2: no,
1: è Alessandro D'Avenia.
2: Vabbè.
1: Vabbè, da leggere tranquillamente sotto l'ombrellone al mattino e pomeriggio sul
2: divano.
1: Benissimo. La Repubblica, c'è Trump come dite voi, perché fate tutto il prolungato Trump? Mina i colloqui, vabbè, non è lì per difenderci, anche se spegniamo. Altan, non possiamo rompere con quella simpatica canaglia. Poi le conseguenze dell'obbedienza, ecco, se la Repubblica si comincia già a capire. Poi svolta Meloni, non replica, ordini dei ministri, ricucire. Quindi italiani non diceva niente, non è un problema. Purtroppo questa cosa che abbiamo un po' sottovalutato, l'assaggio dei ragazzi sulle strade, ma era un neopatentato, doveva avere zero di te ne avevo 1,6, cioè 6 volte di più.
2: Sì, 3 volte.
1: Vabbè, molto di più. È chiaro che erano fuori strada, correvano, poi stavano in
2: 9
1: in una macchina fatta per 5.
2: Sì.
1: si hanno tutte le condizioni per finire male. Tornavano da una festa, quindi felici, ubriachi, forse qualcos'altro, non lo sappiamo. Ecco qua. Io se ne attende sti cose. Quando ti dici vado con Pasquale, tu da veramente ti danno ormai chi è Pasquale. Un figlio o una figlia ti dice no ma vado con Pasquale, vabbè quando me lo dirà nessuno si chiamerà più Pasquale, no. Tutti questi numeri, ma no,
3: vado con Kevin,
1: con Boris, con Kevin, vabbè, tu con i nomi me, Armando pure tu, però per un ragazzo vabbè.
3: Ti piace, non è il problema.
1: Allora,
3: il codice Yamal, fuori cassa del Barcellona, solo trova subito il gol e la Spagna dilaga con l'Arabia Saudita 4-0.
1: Con il Barcellona. Che l'avevano intuito, il primo strega, Murgia, Mari, lo strega e la cultura sotto attacco. Poi al collo della cucinotta, io Troise 007, la fama è una trappola, intanto tienitela, non stare nell'anonimato. È chiaro che poi quando comincia a calare uno se ne risente.
3: Andiamo avanti, vai avanti che c'è una telefonata.
1: Pronto? Il giornale. Ma passano. Allora, a sorpresa il resto del Carlino, sorpresa perché insomma non dice, non è un granché, però a sorpresa è mia che non lo ritrovo, dove sta? Eccolo, il resto del Carlino. Allora dice, Hormuz minaccia Trump, apritelo o vi faccio saltare, ma non gli crede nessuno. Poi Meloni dagli Alpini, qui l'orgoglio, ma Trump attacca ancora l'Italia, vedete come c'è questo tentativo di spostare l'attacco non sulla Meloni ma sull'Italia. Poi ancora andiamo avanti, rischia di annegare nel fiume Santerno, ragazzo di 24 anni in grave condizioni. Invece c'è poi quella notizia.

0: poi il Corriere dello Sport, assalto a Paz, il famosissimo Paz, e sarebbe una mossa anti-Inter, perché anche l'Inter è interessata al giocatore. Vuole cercare di convincere il Real Madrid. Poi andiamo a vedere sopra, meraviglia Yamal, l'abbiamo già letto, godiamoci Messi. L'Ital Calcio riparte da Malagò, quindi dà per scontato che in vantaggio sarà eletto lui. Poi andiamo a vedere Roma, la strategia è stata multata da Roma. Frederick cambia idea, ho un'idea, rinviare al 2027 il termine del settlement fund. Ah, quello, vabbè, un'altra cosa. Allora, sondaggio Pellegrino, lo stadio, per vedere la priorità del giocatore. Qui sono tutti i giocatori sportivi. Vogliamo risalire un po', vediamo se il giornale riesce a fare un titolo diverso rispetto a quello di ieri, che era abbastanza vergognoso, quello su non si fa, non si fa, non si può fare, non si deve fare, quello su Trump. Quindi hanno detto addirittura Trump è un coglione, non si può fare, facciamo una brutta figura tutti i giornalisti, questa è la realtà, tutti. Non sarebbe stato mai possibile negli anni passati fare un titolo di questo tipo, mai, mai, mai. Allora, dove sta? Non ci sono i tre? Abbiamo bisogno di vedere qualcuno, perché poi ci dicono che non li leggiamo, non li trovo. Riproviamo, l'Osservatore Romano, no vabbè, non fa niente, Papa e dintorni, cronache, ti sto aspettando per leggere, Gabriele, ma io non li trovo oggi, dove ci stanno? I tre? Possibile che non ci stanno?
1: Vediamo.
0: Perché ti ho aspettato per leggere Cronache di Napoli, però non trovi i tre.
1: Mostra altri giornali.
0: Ah, forse sta là in mezzo, hanno soldo loro.
1: No, questi sempre qua sta, devi abbassare la tendina. Allora, ecco qua, uno dei tre.
0: Beh, rispetto
1: a... Occhio, arriva un generale pericoloso, Conte.
0: Ah, quello è stata la campagna contro Conte.
1: Quello è il tempo,
0: Sì, ma io non...
1: Poi, attenzione, non è che... la verità...
0: Non è che è peregrina,
1: La verità, occhio, l'Unione Europea è peggio di Trump, ecco qua, e poi orgoglio nazionale, la Meloni con gli alpini.
0: Allora, quello rispetto a ieri.
1: Ecco qua.
0: Poi c'è la cosa su Vannacci, Vannacci,
1: al contrario, se corre da solo, il centrodestra vince.
0: Si è detto il contrario fino a...
1: Non lo so, no.
0: Vabbè, andiamo su.
1: Allora, cronache napoletane.
0: In questo libro ho fatto un titolo molto più corretto.
1: Sì,
0: la risposta a Trump.
1: Secondo me qualcuno mi ha
0: detto, ragazzi.
1: Ragazzi, fa, cioè, ma eccolo qua.
0: Cronache di Napoli. Allora, no, beh, che è questa apertura positiva? No, andiamo al taglio subito qua.
1: Ospedale del Mare, ecco. Paziente, medici evacuati, danni ingentissimi.
0: Questa la famo anche a livello nazionale. Il boss torna libero, rischio fai da San Giovanni, c'è già sanno che torneranno le commedie, però sta libero. Mastella lavora per la Casa Riformista e il Partito Socialista addirittura. Si lavora ad un gruppo unico. Manna ha in pugno Calagli e muove gli esuberi. Niente. Allora, notizie in evidenza. Dove andiamo? A Chiaiano. L'ombra dei privati sull'acqua, le multinazionali vanno arginate. Quindi c'è una cosa sull'acqua anche là. Poi a Vasto. Basto, c'è nel napoletano una cosa che si chiama Basto.
1: Risse tra extracomunitari nella notte, ha coltellato un uomo di 53 anni.
0: E invece Giuliano, lo sappiamo, in scooter con crack e cocaina, un 33enne finisce in manette.
1: E ad Acerra, altra bomba ecologica, in periferia i piromani entrano in azione.
0: Poi Marigliano, spettacolo abusivo con centinaia di persone, blitz della polizia locale. Ha detto che li fa arrestare De Luca se fanno i fuochi d'artificio.
1: Sono Antonio Abate sorrise e i lavoratori incrociano le braccia davanti al castello.
0: Però sembrerebbe tutto bene, ma eccolo qua. Schianto in automobile, due giovani in gravi condizioni.
1: Questo è quando purtroppo. Va bene, allora. Passiamo all'almanacco del giorno. All'almanacco del giorno a cura del nostro Vincenzo Iaconi.
0: E solo se si rompe, si blocca.
1: Non può succedere una volta.
0: Fai il suo soccorso Francesco De Santi, di CVC, e risolve.
1: Oggi è lunedì 22 giugno, la giornata mondiale della foresta pluviale. Le foreste pluviali sono una risorsa preziosa per il pianeta, ospitano biodiversità straordinaria, aiutano a regolare il clima e contribuiscono alla disponibilità di acqua e aree più pulite.
0: Io lo vedo soltanto quando fanno i documentari, queste foreste pluviali.
1: Ma sono minacciate.
0: Perché
1: ogni giorno.
0: E poi si ritirano.
1: Ogni giorno da deforestazione e incendi. In questa giornata facciamo un passo concreto, scegliamo in modo più consapevole, sosteniamo progetti di tutela, informiamoci su cosa possiamo fare per proteggere.

0: c'è anche la giornata mondiale del maggiolino.
1: Ma si intende come macchina, perché è maschile, è maiuscolo, oppure il maggiolino, quello che vuole.
0: Secondo me la macchina.
1: Vabbè.
0: L'almanacco nel dettaglio, alle 7.42 il clima è caldo, la temperatura è 28 gradi, l'umidità 51%, il vento a 8 orari, la massima sarà di 30 gradi,
1: aggiungo.
0: La qualità dell'aria è molto peggiorata rispetto a ieri, l'indice è 73, considerata moderata.
1: Un po', ragazzo, quando abbiamo solitamente di temperatura a luglio?
0: A luglio, il mese più caldo di solito, quindi 35, 36, può arrivare a 38, 40.
1: Quindi l'abbiamo fatto, quindi mo 30 stiamo
0: sentendo. Sole è sorto.
1: All'improvviso è diventato.
0: Sole è sorto alle 5.25, tramonto alle 20.48 e culmina alle 13.06, durata del giorno 15 ore e 23 minuti. Siamo sul plateau. La luna sorge alle 13.47, tramonta alle 1.13 di domani, fa solare al primo quarto, visibile al 54%. Nati oggi, 22 giugno 1871, 55 anni fa, Arthur Wynne, enigmista, ideatore del cruciverba.
1: Vedi?
0: 22 giugno 1906, 120 anni fa, Billy Wilder, regista e sceneggiatore, 7 volte premio Oscar, a qualcuno piace caldo.
1: Eccola, 22, è passata.
0: 20, chi è? Qualcuno piace caldo.
1: Sì.
0: 22 giugno 1961, 65 anni fa, Jimmy Somerville, cantante dei Bronski Beat e Commanders dei Bronski Beat, ascolteremo Small Town Boy.
1: Cioè?
0: Il ragazzo di paese. Sì, ragazzo di paese.
1: Beh,
0: 22 giugno 1921, 105 anni fa, a Stoccolma, il finlandese Paavo Nurmi domina i 10.000 metri, chiude in 30 minuti, 40 secondi e 2 centesimi e fissa il nuovo primato mondiale. La corsa perfetta inaugura la stagione delle sue imprese leggendarie. Da questo giorno il finlandese è il finlandese volante. 22 giugno 1941, 85 anni fa, la Germania nazista attacca l'Unione Sovietica e schiera circa 3 milioni di uomini lungo un fronte di 2.900 chilometri. L'invasione segna l'inizio della guerra totale a est.
1: Tutto presidiato.
0: E trasforma il conflitto europeo in uno scontro di dimensioni senza precedenti. 22 giugno.
1: Che voleva fare? Lì si voleva imbarronire l'Europa e del mondo.
0: L'Europa poi attacca pure la Russia perché se ne esce di coccia. 22 giugno 1946, 80 anni fa, la neonata Repubblica Italiana approva la legge di amnistia per i reati politici elaborati dal ministro di giustizia Palmiro Togliatti. L'obiettivo dichiarato è ricostruire il paese alla pace e ricondurre il paese alla pace politica e sociale dopo guerra, dittatura e lacerazioni civili. Il provvedimento diventa uno dei primi atti simbolici della nuova Italia. Fu un errore, secondo me, enorme. 22 giugno 1986, 40 anni fa, il segretario generale del Partito Comunista Cinese Hu Yaobang visita Fiat Mirafiori ad accoglierlo. C'è Vittorio Ghidella che gli consegna le chiavi di una Panda e di una Croma donate dalla casa torinese.
1: Ma si porta il casco con la bicicletta?
0: Che te ne importa?
1: No,
0: che te ne importa?
1: Perché vedo un sacco di varie umanità. Si porta il casco
0: e si porta la Luca, si piace. Beh. Poi U raggiunge via Marconi per l'incontro con Gianni Agnelli.
1: Via Marconi?
0: Sì, qua. E la di Cesare Romiti, tappa centrale dei rapporti tra Pechino e l'industria italiana. Frasi famose, queste sono di Samuel Wilder. Il mistero della vita sta nella ricchezza della bellezza, non è necessario che un regista sappia scrivere, ma se sa leggere aiuta. La frase di Samuel Wilder, detto Billy, di nascita 22 giugno 1906 a Susha, è morto il 27 maggio 2002 a Beverly Hills, è stato un regista, sceneggiatore e produttore cinematografico austriaco, naturalizzato statunitense. Che in Austria così ti? Va bene. Grazie Vincenzo e buona giornata anche a te. Allora,
1: ciao Vincenzo, grazie.
0: Andiamo ad ascoltare la tua proposta musicale di oggi. Adesso la.
1: Ed è la Cinquetti con Nonno l'età.
0: Non è quella, no.
1: Ciao!
0: Per fortuna è Small Town Boy dei Bronski Beat. E
1: ricordiamo che è passata la Grazia Corini in Italia. Ha aperto le ostilità. E ci ha salutato l'ex sindaco Massomano.
0: Bene.

0: sintonizzati su Radio Gigiuela, questa è Radio G Notizie che ci lascia, vi lascia, siamo in chiusura ragazzi, grazie a Vincenzo per il suo prezioso almanacco come sempre, grazie a tutti voi per averci seguito con passione, dandoci anche le segnalazioni delle cose che non vanno, daremo conto oggi delle vostre segnalazioni per vedere che cos'è che non è andato per quanto riguarda la messa in onda su Facebook. Vi ringraziamo ancora di più per l'ascolto, ringraziamo tutti quelli che ci ascoltano per radio, anche con la famosa vecchia tradizionale radiolina di un tempo, e va bene così. Grazie a tutti, buona giornata, appuntamento alle prossime edizioni.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Be Eiffel.
1: Radio Giulianova @libero.it.

Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Sei contento che sono state ritrovate le sorelline?
2: Sì, tanto.
1: Adesso non ci fate come la famiglia del boss.
2: No, ma ricomincio con quelle perché c'è spazio.
1: Era l'unico modo per far scomparire la famiglia del boss.
2: Sì. Allora, quindi sono salve. È il mio purtroppo. Sono salve, ecco dove erano le due sorelline sparite da 15 giorni. Ritrovate, mo. Ci saranno un po' di conseguenze giudiziarie, ma vedremo.
1: Ci saranno, sì, perché quelle secondo me sono scappate perché la zia non ci volevano stare.
2: Esatto.
1: I genitori volevano che stesse là.
2: Oh.
1: La zia era invece favorevole che uscisse. E il fidanzato ha fatto da tramite per portarla.
2: E quindi stamattina sono state fermate la mamma, sì, il nonno e.
1: Il nonno, che c'era il nonno?
2: Perché pare che l'ha portato lui via, cioè la macchina, quindi la mamma, il nonno e il compagno della mamma sono stati fermati.
1: Tutti a farli uscire da là, erano tutti d'accordo. Allora.
2: Sì. Tra l'altro poi nel frattempo hanno portato via tutti i ragazzini che stavano lì perché l'hanno giudicata non sicura come casa famiglia. Quindi
1: se non fosse accaduto questo...
2: Stavano tutti là. Ancora. Moto fuori strada, grave, 16enne. Ben così. Incidente a Roseto. Il giovane è finito contro il guardrail, ricoverato al Mazzini. Sant'Egidio spara in aria con la pistola in piazza, denunciato. Vabbè. Teramo, rugby.
1: Senti, scusa, vai avanti, tra poco ti interrompo, però comunque vai avanti.
2: Rugby senza impianti, appello di Riccioni. E poi abbiamo il soppalco, Mattarella chiama il sindaco dopo la visita da Avezzano, accoglienza meravigliosa.
1: Continua,
2: di Pangrazio è stato elogiato da Mattarella. Perché
1: ha preso il 65%.
2: L'ha chiamato. L'Abbocchino?
1: Che L'Abbocchino?
2: Guida me, L'Abbocchino,
1: dove erano le sorelline?
2: Era Malaga.
1: Non ti spiego, ma come c'è?
3: Il mio cuore resta Malaga. Malaga, Malaga.
1: Quella patria da qua sentita.
3: La casa dal patio.
1: Lì sta lì, sta. Questi qua, lui sta lì.
2: Lui sì.
1: Ma te lo dico. Noi stiamo qua. Lui sta a Malaga.
2: Chi è che sta a Malaga?
1: Quello che dovrebbe stare qua.
2: Ah, era proprio. Ci sta da Malaga. Carino.
1: Ci sta, no?
2: Sì, carino. Niente eccezionale.
1: Salutiamo, se ti ascolta, non lo so, ma diciamo che il sindaco era il sindaco Costantino è a Malaga. Io ti ho detto che quando uno ha una vita pubblica deve soggiacere anche alle notizie della vita privata. Quindi noi siamo qua con Luca Lanello e sta a Malaga, è bello?
2: Pira a Malaga, Luca Lanello, comunque non però è bellissima.
1: C'è la casa dal patio antico, quindi ombreggiato.
2: Sì.
1: Vai avanti che ti devo fare sentire dove stava un altro ieri sera.
2: Vabbè. Intervista, L'Abbocchino lascia si chiama così, che ti posso fare?
1: Sentiamo che solo lui ci si chiama.
2: No, è una malattia diffusa.
1: Quelle che va a prendere male parole.
2: Ovunque. L'Abbocchino lascia la Lega per l'ennesima volta, c'è Vannacci, lei dice ci sto pensando, quindi non ha fatto subito un salto della quaglia, ma diciamo...
1: Sì, quindi mo noi dobbiamo, secondo i vari stati di
2: esatto, ma dovremmo seguire la vicenda dell'Abbocchino. Allora, andiamo avanti.
1: Non bastava quello.
2: No. Intanto Andrea Serafini ci dice, al bivio problemi.
1: Allora, vi ricordo che non c'è il passaggio pedonale, contrariamente a quello che era stato detto.
2: Che non faremo la rottamazione neanche quella.
1: No, siamo tutti.
2: Poi fateci sapere se si è. Diciamo.
1: Se avete tolto uno dei due cessi su davanti.
2: O tutti e due, volendo lì. Se si è materializzato qualche operaio sul ponte, che magari può succedere, che si materializza all'improvviso un operaio sul ponte.
1: Oggi
2: devi controllare. Per piacere, basta su. Sara e Alisa, un lieto fine, primi indagati tra i familiari.
1: E avanti.
2: Abbassa, Mone.
1: Abbassa.
2: 15 giorni di ricerche, tutta l'Italia col fiato in gola.
1: Ti dice col fiato
2: sospeso? No, infatti ho evitato perché non ero sicuro, però. L'estate in fiamma, l'Abruzzo, scattano i blocchi dell'acqua. Ricordiamo che vogliono fare un'azienda unica e quindi i blocchi dell'acqua scatteranno sempre.
1: Ho visto Mariani. Che l'acqua è un disastro, non c'è l'acqua per niente, quindi andremo noi.
2: Ruzzo Reti punta sul monitoraggio, Sasi ricorre alle chiusure serali e l'ACA sfrutta le sorgenti.
1: La presidente, che ha detto, perché c'è la foto della
2: Cognitti? Perché dice Cognitti e il Teramano dicono un grande. grande serbatoio di accumulo dell'acqua.
1: Noi?
2: E quindi poi possiamo andare agli altri. Ondate di calore preoccupa la durata. Ma perché? Dai, sì.
1: No, perché
2: abbassa.
1: Dove stava qualcun altro? Non dovevo immaginare dove stava. Bisogna saperlo. Dai, quando arriva questa pubblicità? Su!
2: Ondate di calore.
1: Provo. Cos'è, che brano è?
2: Mambo non lo fai. Come no?

0: La vita loca. Ricky Martin, allora Ricky Martin a sorpresa un solo concerto ieri sera in tutta Italia a San Benedetto del Tronto. Chi c'era?
1: Chi c'era?
0: Chi c'era?
1: Chi c'era?
0: C'era l'assessore alle manifestazioni
1: di Carlo.
0: Di Carlo. Ah. C'è passato un ex, vabbè, c'era lui e stava là, mentre qua c'era qualche problemino per l'isola pedonale, perché pare che non tutti avevano messo bene le transenne. E Vigio hanno fatto del casino, che non si deve fare.
1: Le transenne
0: non si può fare, non si può fare, attenzione, lui stava là. E qualcuno ha detto, non ci stiamo capendo più niente con questo.
1: Le transenne dove stavano? Chi le ha messe?
0: Chi le ha messe? Allora andiamo avanti. Allora c'è un'ondata di calore che preoccupa la durata.
1: La durata. Il meteorologo De Palma, i mesi di luglio e agosto sono sotto la lente di ingrandimento. Ma arrivano lo stesso, non è che il buon giorno non lo facciamo.
0: No, quello che mi dici tu, ogni estate, quando io mi lamento che alle 4 d'inverno di notte, tu dici, lo fa da sempre. E quindi luglio e agosto.
1: Sarà fa la caldo. Agricoltura.
0: Ho vissuto molti più di te di luglio e agosto. Appunto. E quindi posso dire che ha fatto sempre molto caldo.
1: L'ha sempre fatto. Agricoltura in pericolo e nel Fucino già in vigore i fermi, i righi, irrigui nei weekend.
0: Adesso avanti andiamo, però
1: andiamo avanti
0: perché ti ho detto dove stanno gli assessori.
1: Mattarella telefona, grazie per tutto Avezzano, la visita a sorpresa, un'emozione unica esibirsi davanti al nostro presidente.
0: Cantato?
1: No. Bocchino cerca casa, la Bocchino, addio Lega, credo nel merito come Vannacci, quindi dice non ci sono ancora andata, però mi piacerebbe, ma vediamo, non lo so, cioè, vediamo che
0: quindi
1: mi
0: vedremo
1: offre.
0: I vari stati di avanzamento,
1: vediamo che mi offre questo.
0: Ricordo che qui in trasmissione di Gian Vizzore ha detto che c'è uno clamoroso di Giulianova che ci passa,
1: è già partito il tuo nome.
0: No, veramente, sia tu che Paolo Giorgini mi hanno fatto lo stesso nome.
1: Ma un'ipotesi, non sappiamo niente. Non
0: vi siete sentiti?
1: No, assolutamente.
0: Tutte e due le caratteristiche per andare là.
1: Vabbè. Le storie di Dom, ieri è stato con noi per parlare di Trump, Franco il giramondo dall'Abruzzo al Cile fino all'isola Crusoe. Poi si è perso, non lo ritrovo.
0: Non è come quel Robinson.
1: Robinson Crusoe, le famiglie De Berardinis panico.
0: De Berardinis non lo disturbate che è l'addetto ai logi funebri.
1: Ecco, è piede di inciampo. Affondano le radici tra Amatrice e Capistrello.
0: Per non farci mancare qualcosa del vino abbiamo un titolo.
1: C'era solo d'Abruzzo come simbolo identitario della nostra tradizione, l'evento enologico Wine Experience a Roma. Con un Lollo Brigida a Malaga, no? Più bella cosa, no, vabbè. Poste aumentano le consegne di pacchi a Siviglia. Siviglia è molto più bella.
0: E mo ci va.
1: Poste, ci va. Quello è il giro con la macchina.
0: C'è un ritorno oggi, no? C'è un ritorno oggi e una ripartenza per Siviglia. Con olè.
1: Vabbè, non è che ci sono fatti fatti approfonditamente, ma facesse quello che mi pare.
0: Infatti, c'è che io dico quello che mi pare. Che parte c'è anche il Battucci. Con tutto che dice a Vittorio e Vannacci, e c'è la De Padre. Si parte!
1: Aumentano le consegne di pacchi a Pescara e L'Aquila. Ma questa è la notizia.
0: Allora, le minacce di Trump sui colloqui in Svizzera.
1: E poi è tutto a posto, è andato, ma si tratta solo di andare avanti con i consigli tecnici.
0: Cioè, quelli sono tranquilli.
1: Sì, sono andati a modo.
0: Pare che sia una.
1: Israele ostacola il memorandum, ha fatto 11 morti ieri, l'esercito israeliano resta in Libano per proteggere il loro paese. L'Ucraina bombarda la Crimea, penisola al buio, sospesa la distribuzione di carburante ai privati.
0: Sto aspettando Mosca, brucia Mosca.
1: Credo che questo sia per lei, sono sicuro, anzi, prego.
0: Pronto? Che tu sei così.
1: Perché?
0: Sì?
1: Ti devo mettere la musica e devo assedere
0: un attimo in via Gramsci adiacente l'autovelox. In via Gramsci un autovelox.
1: Quelle scatole rosse, non lo so dove sta.
0: Che cos'è che non so stare zitto? Poi Gabriele non lo sento, sono state rifatte.
1: Pezzotto.
0: Ma intanto rifatte le strisce pedonali, vabbè, ma lo diciamo, vicino a dove sta quel finto autovelox, sì.
1: Sono finti, lo sapete? Sì.
0: Vabbè, ma lo diciamo, grazie, lo potevi dire pure prima. Allora, in via Gramsci, non avete rifatto le strisce pedonali vicino all'autovelox ed è pericoloso perché vogliono attraversare. È bello, c'è molto traffico. Si arriva fino al Barlaccio il traffico, notoriamente.
1: Quindi potete attraversare perché poi c'erano ferme.
0: Le macchine stanno ferme, non so se sta prima o dopo l'autovelo, sta prima, venendo dal paese.
1: La crisi diplomatica Italia-Stati Uniti, il bambino Trump e la bambina Meloni continuano a litigare, noi ce ne faremo una ragione. Salvini candida Sardone a Milano, che è quella intelligente, quella sveglia, la cucciolata.
0: Chi è Sardone?
1: Mamma mia, quella che prende per a parole la gente che porta il velo per strada a Milano.
0: Quindi all'avanguardia.
1: Al-Masri condannato a Tripoli a 7 anni e 4 mesi.
0: Facevamo, non era meglio quello... Noi invece lo rimandammo con un aereo.
1: Faceva più bella figura noi, lo arrestavamo, facevamo bella figura con la Corte Penale Internazionale, si mandava.
0: Noi siamo sotto accusa.
1: Noi sì, perché ovviamente abbiamo bello rimandato là con l'aereo di Stato. Quindi. Tragedia dopo la festa di compleanno, in 9 con l'auto in un canale, 3 vittime purtroppo nel milanese. Uccide la figlia 13enne e si suicida, i colpi scoperti dalla sorella maggiore a Torino, la donna si era separata da poco.
0: Avevano, ho sentito i vicini,
1: Tutte brave persone. Gran Bretagna, conto alla rovescia al via per la resa di Starmer, il Tycoon lo scarica su Truth, quindi senti, bimbo scusa, Trump litiga anche con Starmer.
0: Su questo giornale qua non c'è una cosa di cui volevo parlare,
1: cioè?
0: E cioè della Meloni che è andata al raduno degli alpini,
1: sì,
0: per una boccata
1: di.
0: Allora, secondo me qualcuno o è brava lei oppure gliela fanno bene, cioè che lei nella vicenda di Trump è stata brava, buongiorno, a spostare le critiche di Trump che non erano su lei ma sull'Italia, e quindi e tutti i giornali hanno detto che l'orgoglio italiano veniva ferito da queste dichiarazioni, cioè attaccando il presidente si attaccava l'Italia. Tu lo sai che lui non pensava questo,
1: no,
0: però l'hanno girata così, e lei fu frescamente che ha fatto ieri è andata dopo al regno del raduno dove c'è l'orgoglio nazionale,
1: gli
0: alpini, no, tutti quelli che hanno vinto sul Balpin, che piace il vino, oppure sul cappello.
1: Appunto, aspettavo questa prima, però per favore, dai. La Francia,
0: la comunicazione la sa fare.
1: Sì.
0: Hai visto poi come salutava?
1: Non so visto niente. La Francia boccheggia, music festival senza alcol. Poi vandalizzata la reflecting pool, la vasca di Lincoln Memorial invasa dalle alghe, Trump grida al sabotaggio. No, che non sapete fare, quello è il problema. Teramo.
0: Passatolo che Trump, che cosa, vannacci manderebbe via.
1: Remigrerebbe, sì, bravo.
0: Un remigrante, passato. Perché stiamo facendo con le porte aperte, questo raggio giro notizie di oggi.
1: Porte aperte la Renault.
0: Ora c'è la notte dei serpenti che diventa Teramana da oggi, perché lui ha deciso di fare le prove a Teramo, nella sua città.
1: La città
0: con
1: scommessa.
0: Una giravolta di 360 gradi, D'Alberto, che aveva detto che non l'ha spesa inutile, siccome è venuto a Teramo e ha detto che va tutto bene, che si poteva fare. E Gatti gli ha detto, sì, perché lei aveva detto di no e qua ha detto di sì. Come vede, come a livello politico siamo messi, dottor Alba, e tu sei qua invece di candidarti.
1: Ecco.
0: La come andegente dalle 2000, quando è che si vota?
1: 2029.
0: Faccio la lista per Albani. E vedi che quanta gente della Giorgite vota.
1: La città scommette sulla cultura. No.
0: No, no. Sì.
1: Non vi fanno assolutamente no, vi può. Lo cancello.
0: Gianni, Luigi Gianni. Loredana, c'è cioè quelli
1: più,
0: ce lo vedete candidato a Mani, dovete dire solo sì e no, tanto non dice che partito, non lo dice, ma che bravo, indipendentemente dal partito, ce lo vedete, date una cosa, date un contributo,
1: ora
0: invece di dire solo un buongiorno di cui vi ringraziamo.
1: Ora ripartiamo da Melozzi.
0: Per noi chiamalo Don Royato Angeloni, quello perché c'è un trito e lo mette in piatto.
1: Giulianova, lavoro nero, chiuso un negozio di frutta.
0: Non c'è scritto qual è, ma io ho un dubbio, tu pure.
1: Dipendente mai assunto e telecamere fuori legge, denuncia e multe da 11.000 euro.
0: Oggi ci passiamo a vedere, sta chiuso e
1: sì,
0: lui.
1: Sì, sì, sì.
0: Perché
1: sì.
0: Un dubbio ce l'abbiamo.
1: L'appello del campione azzurro, Riccioni, sindaco, dia una casa al rugby. Teramo si è appassionata da quando?
0: La squadra che sta per andare in giro si è appassionata al rugby.
1: Ma da quando è passato? 300 tifosi, chi ti deve fare lo stadio a Terme?
0: Appunto, la regione del rugby ce l'ha l'Aquila.
1: L'Aquila, beh, io da sempre ho pensato così, ma Dulcora, o Dulcora, posti.
0: No, zeccato, non ti ho interrotto.
1: Posti di lavoro a rischio, il tribunale rigetta l'istanza.
0: Poi
1: abbiamo Giulianova, lungomare centro-nord.
0: Eccolo qua, problema.
1: 3 lidi chiusi e spiaggia ridotta, persi turisti e posti di lavoro.
0: L'analisi che fece.
1: Restano bloccati Arlecchino, Poà e Rosso di Sera, per un'estensione complessiva di 256 metri.
0: Verde pure.
1: Arlecchino, puoi rosso di sera, questo non ce l'hai messo.
0: Ci mettiamo noi.
1: E Costa Verde.
0: Non ce ne tiro, ma nel
1: un'estensione completa. Sì, 250 metri per forza, questa pure Costa Verde. L'allarme di evoluzione sostenibile, così c'è una minore capacità di far fronte alle richieste, non solo, ma vi segnalo anche probabilmente a luglio agosto un aumento dei prezzi, perché diminuendo l'offerta, una la bici dell'economia, diminuendo l'offerta, i prezzi saliranno, perché ci sarà più gente che vorrà un ombrellone e non li troverà.
0: E poi abbiamo detto che si poteva andare a togliere il water cross che c'è, perché nel frattempo sta diventando

0: Ah, mettiamo, cioè, che succede? Che tu ormai sei il sindaco, devi intervenire, poi sei un balneare e non puoi stare fatto allo tavolo per 5, tavolo per 7, tanto stai sempre pieno. Il
1: problema, vabbè, povero Paolo Crepa, dai,
0: lo stanno crepando, e lui va a tutte le parti, non è possibile che lavora solo lui, no?
1: Va bene, va bene, va bene, va bene. Allora,
2: andiamo avanti.
0: Quindi Paolo, prendi il telefono, Paolo, ma prendi l'impegno.
1: Ma fallo dormire 7:50.
0: Che fa a dormire? Lo so, quello va a dormire 3, che tu devi. No, perché se va tutto bene io non lo chiamo.
1: Venerdì 3 ore ha dormito, povera Stella. Manca la doccia.
0: Ha ingassato, però, ingassato.
1: Capito però?
0: No, ma infatti non dico che non deve lavorare al sole, che deve farsi lavorare gli altri al comune. Io mo lo chiamo e dico, tu non sei l'assessore al turismo perché sta a San Benedetto, ma tu che
1: ma
0: stai
1: poi venite, finito con gesto del turismo.
0: Ma tu che stai qua dovresti intervenire, va bene? Perché è brutta sta quello spettacolo. Poi ci sta l'ex ospizio marino in quelle condizioni.
1: Ma se le elenchi, se le elenchi tutte sono rovinate. La scuola in centro in quelle condizioni.
0: Vedete come. Noi pensavamo che stava davanti, siete indietro. Perché le cose più importanti non le avete più toste, non sono state fatte, è vero?
1: Beh, se sono toste, no.
0: Ecco, la scuola qua viva, là in mezzo, in quelle condizioni, dai. Paolo, no, ecco, no, c'è più Paolo, c'è anche un Paolo d'Ercole, conosci?
1: Sì.
0: Sentite, per colizzi, parliamo una partita veloce, perché se no, dopo tre partite mi cacciano se non vinco.
1: Ha capito.
0: Ha capito l'aria.
1: Ha capito l'aria.
0: Grande. D'amore. D'amore perché dice tutto quello che pensa, io per me... musica per le mole. Allora mi raccomando, lo so che devi fare tutto tu, però siccome sei un assessore tutto fare, non hai una delega specifica, se essendo molto bravo non impongere la competenza, perché davanti al Rosso di Sera i cessi sono diventati due, se li puoi far togliere, perché non è uno spettacolo, non ridere perché è drammatico, hai riso oppure quando è che
1: troppo stanco, urlandolo,
0: ingassato 700.000 euro, così mi hanno detto ieri, tra feste, compleanno, cresime, comunione, ombrellone, 700.000.
1: Ma non si fa le cresime, le comunioni a luglio, a giugno,
0: la sera non ha dormito per niente. Vabbè, si tratta solo di, anche se non è compito, non so di chi è compito, quello ce l'ha. Sì, bravo, perché poi passiamo e ti metto 8 Giorgini e ti sto dicendo in diretta, siamo a Radio G Notizie, ti corto anche tu a Stefano. Sì, e quindi praticamente diciamo la verità, lo sanno tutti, stai facendo tu il sindaco, lo dicono tutti, quindi inutile che dici non lo faccio, non lo faccio. Perché ti posso garantire, visto i precedenti, che quando sarai sindaco lavorerai sicuramente meno di adesso. Quindi puoi fare anche piano in nuova vita. Grazie, buona giornata, ciao. Ecco, era molto stanco, ha riso meno del solito le battute. Però gliel'ho detto, quindi no.
1: Turista morto in A14, è stata disposta l'autopsia.
0: Sì, beh, d'accordo, ragazzi.
1: Silvi, c'è l'ordinanza. Cani e gatti in spiaggia, il comune vara le nuove regole per l'accesso.
0: Di la Branella.
1: Froseto, ripulita la fontana da colle. La terza volta che la pulisce la fontana da colle.
0: Falla ripulire, su.
1: L'iniziativa delle guide del Borsacchio, ma serve un intervento per la muratura, la muratura.
0: Poi che abbiamo?
1: E i laghi? E i laghi?
0: I laghetti di Poltrone che non vanno a fare la Teramo Mare.
1: Roseto si schianta con la moto, 16enne grave, il giovane ha perso il controllo sulla strada provinciale 19 ed è finito contro il guardrail, nessun altro mezzo coinvolto.
0: Dove deve stare il liceo Saffo?
1: Dice deve stare dentro la città.
0: E quindi non al mattatoio.
1: No,
0: come
1: no,
0: diceva
1: Fratelli
0: ieri.
1: D'Italia e siamo Roseto, contrari alla scelta dell'area dell'ex mattatoio per il nuovo edificio. Anatri si apre la corsa per sostituire Marini, il presidente del Consiglio comunale prossimo a lasciare. Al suo posto si ipotizza di Nicola Antonio, notissimo di Nicola Antonio. Spara in aria nella piazza di Sant'Egidio, esplodere alcuni colpi un cittadino straniero, rintracciato dai carabinieri e denunciato. Sequestrata una scacciacani. Martinsicuro, report 2025 della polizia locale, contravvenzioni per 305.000 euro, ma è allarme per i pochi agenti.
0: Tu lo sai quanto abbiamo messo in bilancio noi per le contravvenzioni? 700.000.
1: La metà è tua. Marcozzi 350.000. Case Ater, protestano gli inquilini. Giulianova, disagi in via Terracini per la mancanza d'acqua e le infiltrazioni. Però se manca l'acqua come si fa a stare le infiltrazioni? Andiamo avanti. Pescara, Christopher ucciso da due anni fa, grave l'indifferenza degli altri.

0: altri, e questo è un richiamo al brutto omicidio. Ex mercato coperto ai gesuiti, ancora sui gesuiti.
1: Ancora i gesuiti, come no?
0: Ai gesuiti un ostello per 60 migranti regolari, lavori verso la chiusura.
1: Chi sono quei due che sono passati per regolare?
0: No, no, ma buccio con le carte in mano, per dire. Vabbè, abbiamo tutta una pagina.
1: Beh, uno per pagina abbiamo detto.
0: No, tutta una pagina sui migranti, migrare e migranti.
1: Sì, perché anche il sogno di quello è fare il barista.
0: Il colpo a Collemare all'Aquila, una rapina studiata in anticipo, spunta l'ipotesi dei sopralluoghi. Gran Sasso scivola per 100 metri, un 26enne di Roma è stato soccorso dopo essere caduto, ferite e trauma cranico. Chieti, ascete, sta giunta.
1: Entranghe
0: femminelle. Abbiamo mandato una fraccheggente, però non
1: uscire. Ferrara?
0: Ecco tutti i nomi e le deleghe, sta quindi ufficiale la delega.
1: Ci sta Ferrara?
0: Ecco qua Ferrara, noi quando è piccolino, carino, carino, eccolo qua.
1: E ma pure quella piccolina carina,
0: questo è più piccolina,
1: non è giundone,
0: no,
1: lo dici,
0: ma
1: no.
0: L'altezza media non mi pare proprio, a parte Legnini e questo signore qui col barbuto, ma
1: tornano.
0: Allora, tornano Luigi Febo.
1: Quante cose chiamano la lista?
0: Chieti per Chieti.
1: Chieti
0: al quadrato. Paolo De Cesare e Manuel Pantalone, poi Chiara Zappalorto.
1: Partito Democratico.
0: E Fabio Stella. Dei 5 Stelle, giustamente. Marco Femminella ed Elda Capriotti, Rita Di Falco, Aurora Bruno, Stefano Rispoli.
1: Cioè praticamente del PD ce ne sta uno.
0: Ma ce ne sta?
1: Ma no,
0: pure Stefano Rispoli del Partito Democratico.
1: Sì,
0: Football. Aurora Bruno pure del Partito Democratico.
1: Ma perché le ha messe tutte e tre insieme?
0: Perché si uniscono, sono 5 dell'ex governo federale.
1: Sono in 5 a tornare dall'amministrazione precedente. È previsto un turnover a metà mandato, cioè per il vice De Cesare e il presidente del Consiglio.
0: Quindi non Ferrari, succederà sicuramente.
1: Ferrari a niente.
0: Ed è polemica sul risultato delle elezioni.
1: Sì, che dice, no?
0: De Cesare è l'unico vincitore, la replica di Paci, non sapete ammettere la sconfitta.
1: Perché? Chi è De Cesare?
0: Forse quello che si è apparentato dopo. Ma no, non
1: no,
0: si è apparentato
1: con l'Antonio, no. E dice che cosa quando
0: ma che ci interessa?
1: Voglio sapere. Tanto sono leggi niente notoriamente, quindi ci sta. È femminella se non facendo.
0: In vedeva? È femminella se ci vuoi.
1: O può Ferrara, devi scegliere.
0: Va bene, Ferrara chi simpatico.
1: Allora, per i guai che ha passato. Allora, botte risposta distante tra il candidato ballottaggio e i consiglieri di maggioranza pari dei Paci. Il vero vincitore di questo non è elettorale. In una visione che puntualmente attacca Paci ci porta a pensare che le elezioni non le perda mai nessuno.
0: Da sempre.
1: Vinto, però rispetto
0: da sempre è così. Qualsiasi elezione.
1: No, pensavo fosse la novità questa polemica, invece quella solita.
0: È la solita.
1: Vabbè, sì, cari, perso il capo.
0: Può succedere. Via.
1: Sì. Allora, Giorgia Mollo, un'attrice famosa a Pescara, va. Piano, non lo toccare, non la toccare. È stato bravo.
0: Quasi, ancora non l'hai detto, perché comunque spegne la macchina, se lascia la frizione, se la puntati, non gliela date però.
1: È stato bravo, chi è?
0: Una signora, credo.
1: Beh, ha fatto una super manovra. Ovviamente tutto pieno di parcheggi, non venite, è tutto pieno da pagamento.
0: Fermatevi al terzo fosso, là forse.
1: Oppure sotto ai carabinieri,
0: oppure Piazza della Chiesa, che notoriamente è il parcheggio della città più grande che esista ed è elastico anche.
1: Esatto, ma non c'è problema sui parcheggi qua, assolutamente.
0: Ma no, tutto bene. Andiamo avanti. Sport. Yamal rilancia la Spagna, crisi Belgio, altro pareggio. Riprende la sfida tra Messi e Mbappé. Poi calciomercato, assalto del Tottenham per Tonali.
1: Vogliamo mettere che l'Iran ha fatto due pareggi? Mettiamolo pure.
0: Doku, paternità o carriera, il Belgio scatta la polemica.
1: Due pagine dal Belgio. Dai,
0: l'attesa è finita, oggi si elegge il presidente FIGC, non stavi agitato infatti,
1: sì, ma l'ago in vantaggio.
0: Sì. Vabbè, Marquez da brividi, vince anche a Brno. E fa la 101esima vittoria.
1: Poi.
0: Allora, poi siamo al fioretto maschile, vince l'oro agli europei. Pescara tra rumors e mercato, quindi non sta succedendo niente. Letizia rinnova fino al 2027.
1: Con gioia.
0: E vabbè,
1: cioè che andranno tutto,
0: sì.
1: Magari chi da fino a quando rinnova,
0: ha rinnovato,
1: poi arriva quello là, Viperetta, non mi piace questo qua, lo tolgo.
0: Pineto, Postiglione, ai saluti, sirene per Baggi e Borsoi.
1: E Tozzi? No, non credo che vanno ancora io, Tozzi e Borsoi. No.
0: Nero, Tozzi, Ruggeri e Morandi.
1: Tozzi e Borsoi, quella è la canzone.
0: Teramo, il sogno C è vivo. Servono due bocciature.
1: Perché due? Sta andando senza interrompere.
0: Che stavo prima. No, prima già c'era io, un mese fa stavo già in C. Una sola, poi due. Mi sa che rimane in Serie D, secondo me. La commissione in questi giorni sta verificando la validità delle iscrizioni. La Sant'Egidiese conferma Cappellacci, è la quarta volta che conferma Cappellacci sul suo giornale.
1: Studia il mercato.
0: Studia il mercato. Il club sta sondando diversi nomi su tutti, Nonni e Pertosa.
1: Credo che questo si possa fare.
0: Da sbrogliare anche il nodo degli under. Giulianova, per Golizzi chiama Menna, il tecnico in prima persona lavora per trattenere il difensore. Lui dice, utile confermarlo. Notaresco, settimana decisiva, il direttore sportivo Di Nicola cerca il nuovo tecnico.
1: E beh, importante.
0: Fondamentale. Lanciano, il direttore sportivo Leone vuole rinnovare il Lanciano in sinergia con il tecnico Pietro Antoni. Saranno scelti 6 nuovi acquisti. Ma Esposito qua rimane però. L'Aquila, caccia di rinforzi, c'è l'accordo con Gasperoni.
1: Abbiamo già letto settimane.
0: Sì. Può succedere, non ci vede, non è successo niente. Nero Verdi, Chieti, blitz di Russo, riparte l'assalto al club. Il trader teatino è arrivato dall'Argentina per trattare l'acquisto della società. Contatti positivi, prevista già per domani la firma sull'accordo preliminare.
1: Che cosa sogna? Guarda chi sogna.
0: Chi è che sogna? L'Obidena sul Mola sogna del Zotti in panchina. Il Montesilvano, del nuovo direttore sportivo Sacchetti, sonda Arboleda. L'Avezzano cerca di blindare i fuori quota. La signora che ha parcheggiato bene, eccola qua.
1: Poi
0: 22 giugno 1996, l'apoteosi, Castel di Sangro, in festa 30 anni fa, la storica Serie B.
1: Con Gravina. Adesso deve essere promosso in che?
0: Non lo so.
1: Oppure fa la festa di allora,
0: che la festa è un ricordo,
1: ma fa la promozione, fa una cosa terribile,
0: ma è un ricordo
1: rispetto alla B,
0: ma è un ricordo, no,
1: rispetto Roseto puntella la panchina, quindi lavoro in corso, e Marra è il vice di Gramenzi.
0: Beh, basket parliamo.
1: Sì,
0: allora qua siamo qua, no, non c'è interesse per niente, possiamo
1: 2,5 milioni.
0: Che cosa?
1: Ci siamo?
0: Messaggero, prego, direttore.
1: Allora, le sorelle ritrovate, tutti i depistaggi della madre. I carabinieri ora devono accertare tutte le responsabilità. Avezzano va a spasso con un'ascia, bloccato un marocchino. Ma noi ricordiamo che andavamo a spasso qua con il machete.
0: Il machete,
1: Una falsa fattura arriva per mail, è la nuova truffa. Tanti professionisti e agenti sono nelle prese con l'ultimo tentativo di svuotare i loro conti.
0: Leggete le fatture nella vostra.
1: Chieti, oggi Legnini presenta la sua squadra nel Totonomi, ora spunta Di Vincenzo. Di Vincenzo purtroppo è scomparso. Poi Chieti, l'ASL assume 68 infermieri per l'estate, qua invece non li assume a corpo e reparti, talvolta ortopedia e chirurgia. In piena estate, Giulianova, c'è cioè sul mare, quanta gente ci sta in più? Noi il doppio, Giulianova.
0: Mille.
1: Nove posti, no 18. Vabbè, tu sai che basta un torneo di calcetto per fare una frattura, vabbè.
0: Meno male che non va più il calcio saponato, che
1: un artista aquilano colora un edificio a Reggio Emilia.
0: Ecco.
1: Perché là non gliela facevano.
0: Allora, telefonate durante gli stacchi, quando siamo in due possiamo rispondervi in diretta.
1: Telefonate durante gli stacchi, li mettiamo apposta.
0: Spara in aria, no, niente. Spara in aria davanti alla gente, denunciato. A Sant'Egidio.
1: Spacciacane avevano.
0: L'Aquila, la rapina in villa, la banda sapeva dove colpire.
1: Tra poco facciamo gli stacchi e chiamate. Chiamate.
0: Sul Mona, violenza sessuale su due ragazzi. No.
1: Ma mi piace questo insistere, vuoi dire chi è a questo punto?
0: Vado?
1: Sì, beh.
0: Prego.
1: Pronto?
0: Ecco quest'altro.
1: Dembapitis. Beh. Pronto? Sì.
0: Chieti.
1: Un attimo, per la. Radio G qui. Sì, la radio. Non è il Ruzzo. Parliamo spesso del Ruzzo, ma non lo siamo. Buongiorno. Avevo bisogno della licenza. Sbagliato.
0: E il Pride a Ortona e sabato il bis con la sfilata a Giulianova. Poi ciclismo, Finn trionfa all'Aquila nel Giro d'Italia Next Generation. Serie C, Pescara, Ferrero e Sebastiani, fatti concreti o una butade? Se lo chiede il messaggero. Prego.
1: Sì, perché non l'aveva riportata.
0: Lo so, può succedere.
1: Falsa fattura elettronica.
0: La truffa viaggia via PEC.
1: Già decine di segnalazioni.
0: Lavori antibuche da oggi lungo le strade.
1: A proposito, il piano asfalti metà
0: Beh, un po' che lo chiediamo, un po' che lo
1: chiediamo. Il mio amore è nato a.
0: Chiediamo perché ci aveva detto cosa? Ci aveva detto i Bianievo, quella si pensa la fanno o no? Ma pare che l'ha fatta. No.
1: E via Finetto non la fanno perché hanno fatto quelle dei VIP.
0: Ho capito, ma tu che vuoi?
1: Tutti i giorni lo scasso.
0: Ho capito. Franca, via Rossini c'è da su, questo deve andare.
1: E via Gramsci pure.
0: Francavilla, la biciclettata inaugura il primo tratto della ciclovia adriatica.
1: Tu pensi quale anniversario ci sarà quando si inaugura la caserma dei carabinieri con la recinzione, con la tettoia?
0: Ma non è proprio quella fino a fine giugno?
1: Sì, dopo aver abbattuto tutte le scuole.
0: Quella aperta la sono riempite proprio, no? L'Aquila, rapina in villa del medico, l'ipotesi, la banda in azione conosceva bene la casa.
1: Infatti pare che sia stato un paziente.
0: E lo sai?
1: Cioè, andava là, nello studio, vicino alla casa.
0: In strada con un'ascia ha denunciato un ragazzo, poi violenza sessuale e maltrattamenti a due ragazze, trentenne a processo. Avezzano, la piazza, Madre Teresa Cucchiari è sempre più vicina.
1: È Calcutta, non
0: so. Cucchiari. Chieti, giunta, oggi le nomine, ora spunta di Vincenzo.
1: Là è tutto fatto. Alfa assume Sandotti Infermieri
0: per l'estate.
1: Quindi come vede, volendo si può.
0: Ma a Chieti però, non mica qua.
1: Non ho capito.
0: Vabbè. Vediamo un po' che c'è a Teramo. Colpi di pistola in aria nella piazza del paese, denunciato un uomo. Attimi di paura a Sant'Egidio, in casa trovata un'arma a salve. A Giulianova spuntano coltelli nella lite carabinieri aggrediti da un ubriaco a Teramo.
1: Il famoso controlli polpettone di tutte le cose.
0: Fine settimana di controlli e tensioni, coppia presa dopo il colpo con spaccata in un pastificio. Roseto, ecco il nuovo comandante dei vigili, subito più pattuglia in macchina.
1: Sì, in macchina, non l'ha detto in macchina.
0: Beh sì, dai, sviluppo del turismo a Teramo, ora si punta sugli eventi e sull'intelligenza artificiale, visto che quella naturale fino a ora non ha portato niente, no. Ma servono più posti letto. Ma va? Allora, poi andiamo sul questo.
1: Fondino.
0: Audioguide e po. Oh, ma Gabriele, ma sparate, Gabriele, spara, non devi in mente, che ci fa? O sport. Sebastiani e Ferrero, realtà o butade? Pescara finora riscontri deboli sul piano della cordata rappresentata dal Viperetta. Voci parlano di oggi come prima offerta formale del gruppo, il ruolo di Verratti.
1: Ricordo che ricordo le canzoni. Come prima, più di prima, Tamerone.
0: Ti prego.
1: Vai.
0: Teramo, l'addio di Alessandretti, ma piace Ndiaye.
1: Alessandretti era bravo, stava con noi.
0: Rimembro.
1: Quindi vuol dire che ci danno menna. Il ruolo è quello.
0: Fa piacere. L'attaccante russo si avvicina all'Aquila.
1: Putin lo manda?
0: Sì. Noteresco, nuovo allenatore.
1: Zoom, là.
0: In Pol Lauro. Giulianova ad Ercole, zoom sui giovani.
1: Ed è Giumbo.
0: Dopo l'arrivo di Aurelio, il.
1: Aurelio
0: l'ha chiamato. Che posso fare? Direttore sportivo in trattativa per garantire i baby. Sono dei baby.
1: Cioè, questa è la notizia, dai. Oggi sette manche oggi in senso contrario.
0: Lanciano, occhi puntati sugli under, monitorati, Profeta, D'Emilio e Gueye. Mamma, questo è qua.
1: Poi non c'è più niente, Notaresco, in polpostizio ci sta Lauro. E sai chi è Lauro?
0: Il notaio.
1: Il notaio Lauro. Come? L'ex allenatore.
0: Ma pure piace fare, se vuole andare, piace il tennis, dopo pure che piace fare l'allenatore.
1: L'ex allenatore della Maceratesa l'anno scorso. Era uno dei tre in ballottaggio per la panchina di Giovanotti, Sandoni, Pergolizzi e Lauro. Ma il zoom su Giovani l'hai tenendo.
0: No, questo è.
1: Sì.
0: Ti nasconde le notizie a te. Non te lo dici dello zoom sui giovani? Il ciclismo ha annacquato le palle. Roseto, si tratta per Gaiola, Chiti e Fabiani. Sante Gidiese, Cappellacci già pronto. Si riparte il 20 luglio. Che non è il 20 luglio, né mo.
1: Noi partiamo più. Te l'ho detto, no? Noi partiamo più tardi di tutti per una preparazione leggera.
0: Che vuole partire veloce.
1: Forte, perché se no come perdo, vado male le prime tre partite, mica grande pericolismo. Speriamo che qualche giochetto in più, però sul piano di cose da dire, bravo.
0: Allora, una prima nazionale, sono salve, si parla delle due ragazzine, poi in nove in auto volano nel canale strage di ragazzi morti in tre. Hormuz, Trump minaccia l'Iran, trattativa sospesa, poi alla fine l'hanno portata a termine, è andata meglio. Meloni, orgoglio nazionale, ma Trump attacca ancora, vabbè. Valditara, scuola pluralista contro l'indottrinamento. Longevità sana grazie agli esami di prevenzione. Qui abbiamo il direttore che se ne fa 400.
1: Quante volte te l'ho detto di fare la prevenzione?
0: Sì.
1: E scoprire qualcosa che uno
0: certo,
1: sa.
0: Certo. Soppalco, il premio Strega. Non escluderemo Mari dalla corsa,
1: no,
0: perché
1: no,
0: c'è una polemica con
1: le dette male parole a quella
0: alla Murgia.
1: Non si può fare, però non, il regolamento non prevede che se uno fa la critica a un altro debba essere escluso. Quindi sta là.
0: L'opera applaude una traviata hollywoodiana. C'è Bettosi, in breve lo
1: faccio. Allora che abbiamo?
0: Il calcio sceglie il suo presidente, Malagò è pronto a 107
1: anni. Stai in vantaggio però.
0: Va bene, questo è quanto. Ringraziamo il messaggero, salutiamo i nostri amici. Chi fa oggi?
1: Chi sono i nostri amici?
0: Pieno,
1: chi
0: siamo
1: oggi? Dovete dire se votate Albani, da sì,
0: Attilio Torquati, buongiorno. Ritranalli, buongiorno. Andrea Serafini, buongiorno direttore. Buon inizio settimana da Valentina Campetti, Antonello Quirino, buongiorno a tutti. Chiodi Luigi Danna, buongiorno e buon inizio settimana a tutti. Sandro Magnoni, buongiorno e buon lunedì.
1: Ciao, dove sta la vacanza?
0: Antonella Leonio, buongiorno a tutti e buon inizio settimana. Paola Cicconi, buongiorno e buon inizio settimana a tutti. Luigi Anni, buongiorno e buon inizio settimana, Gabriele direttore, tutti quanti.
1: Betti,
0: buongiorno a tutti voi. Se arriva il generale, vedi i bagni dispersi, il bivio, il quartolotto allerta. Cioè, ci arriva Vannacci, poi
1: che succede?
0: Fa tutto. Buongiorno e buon inizio settimana a tutti, direttore Gabriele, Max Rastelli, Loriana Ciaffoni. Buongiorno, direttore Gabriele, buona settimana a tutti. Prof. Stacchiotti, buongiorno a tutti.
1: Torquati,
0: vota Albani.
1: Ecco, è arrivato un voto.
0: Andrea Serafini, Albani sindaco.
1: Sì,
0: non esageriamo. Loredan dice: no.
1: Gabriele, che te fa?
0: No, stai radio. Buongiorno a Iole del Re, buongiorno a allora, Luigi Anni, dice che devo rimanere in radio perché sono molto bravo qui.
1: È stupendo sto fatto che dicono che devi rimanere.
0: Buongiorno Super Francesco e Assessore Gabriele, Mauro Samuele dice.
1: Devo andare la testa?
0: No, assolutamente per niente. In merito a Paolo Giorgini, a cui faccio gli auguri, che si facesse un bel regalo facendo ripulire lo chalet rosso di sera. E anche se è impossibile dare un po' di decoro al tratto di spiaggia del Costa Verde, e per finire una bella potatura a tutti gli alberi della città che stanno aumentando a dismisure, soprattutto in via Galvani. Allora, non li fanno potare gli alberi, ma non si possono potare.
1: È bello perché vedi che quando gli dico di prendere posizioni di stimolo, invece di dire buongiorno, ecco.
0: A Freddy dico buongiorno, buongiorno a tutti, e Anna Maria Ruggeri, che non ci diranno mai se
1: mai
0: sono parenti. Buongiorno a tutti anche lei.
1: Intanto voglio dire che qualche volta mi piace, però la maggioranza per il momento vuole che
0: preferisce che io rimanga in
1: radio. Tu che pensi?
0: Penso che hanno una pessima opinione di te, che non puoi andare avanti da solo. Com'è Antonello Quirino, non si sente? Com'è non si sente? Beh, qua funziona tutto, ma cominciate.
1: Beh no, ma si stanno rispondendo.
0: Beh, si sente. Funziona tutto, tutto attaccato, non mattiote?
1: No.
0: Allora.
1: Non si sente dove? La
0: che ne so io, non lo so.
1: Controllare.
0: La radio si sente sicuro, ma
1: no. Che devo fare? Qua, che si sente là, lo vedo dai messaggi sul radio. Gabriele, però se parli...
0: Mi senti?
1: Gabriele, però se
0: Sta a posto su Facebook, ci rispondono.
1: Bello, se con per sistemare le cose devi un po' due cose.
0: Piazza Roma qui
1: o
0: c'è.
1: Piazza Roma 8 dai nostri amici Udito Valeri, oppure ti devi comprare un altro apparecchio perché va tutto bene.
0: Oppure l'hai caricato stanotte.
1: Oppure siccome noi, come tu sai, facciamola adesso per l'estate, parliamo tutte le trasmissioni del Radio G Notizie a porte aperte, puoi venire direttamente qua
0: in diretta.
1: Lo potete fare, entrate. E ci portate un caffè, perché è un'idea, a me e a te.
0: Uno però, poi mettetevi d'accordo, perché poi se ne arrivo 7-8 sono.
1: Niente, voglio tanta gente, voglio.
0: E poi, no, uno di caffè, quel 8 caffè che ci facciamo poi? Metto un 2 termos.
1: E il primo che passa è bisognoso.
0: Nel frattempo la mia medica di dottoressa di base mi ha mandato tutte le ricette che per colpa tua prendo ogni giorno, le pasticche.
1: Tu mi dovresti permettere.
0: Ma per niente, no, assolutamente. Chi cerca trova,
1: perché, è morto improvvisamente quell'avverbio.
0: No, le lana pure, non si sente niente. Che dobbiamo fare? Chi è che ha chiuso l'audio qua? Noi non abbiamo fatto niente. Cominciate?
1: Ma si sente qua? La radio si sente, vedi su Facebook è successo qualcosa.
0: Pronto? Si sente? C'hanno ragione, ma di botte non si sente qua. Come mai?
1: Toccato niente.
0: Quanta problema.
1: Non abbiamo toccato
0: niente. No, è rimasto tutto uguale. Non lo so mo perché non si sente niente in radio, mo, di botte, qua. Si sente, che si sente, si sente. No, il microfono bloccato, non lo so, ragazzi. Non lo so che è successo.
1: Vediamo se si sente la pubblicità. Se dipende dal microfono, poi non si sente nulla di tutto ciò.
0: Ecco.
1: Che poi torniamo.
0: Allora, prego, facciamo qualche stacco.
1: Sì, e poi intanto dici se si sente la pubblicità almeno, va bene? Andiamo?
2: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto raggiuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 04 97 912. Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 29 05 705. Centro Udito Italia, per sentire bene, a Giulianova in Piazza Roma, angolo via 24 Maggio 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
3: Questo costume, dove l'hai preso?
4: Da Globo!
3: È il bikini baciata, due pezzi, a solo €16,99, in tantissimi colori e fantasie.
4: Solo questo modello?
3: No, c'è una vasta scelta, interi, push-up, brasiliane, e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
4: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia.
5: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
6: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
7: Tranquilli! È arrivata Era Hybrid Luce Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari. e una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. E l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con ERA?
2: Shiso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in tre per te, con tre nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 8704 727. Umami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre, Umami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Umami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Umami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Umami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 12 67 582, www.umami.it.

0: tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.
1: Allora, torniamo in studio.
2: L'abbiamo risolto?
1: Non credo, non credo, perché qua non dice niente, qua non si muove un microfono, non lo so. Vabbè.
2: Bene, non va.
1: Andiamo avanti intanto noi con qualcosa Facebook che facciamo.
2: Vabbè, dimmi tu. Vai avanti. Vai.
1: Beh, e allora, il momento della pagina di Casalena, dobbiamo sentire Casalena. Pier Gigi. Chiamiamo per Luigi. La radio si sente benissimo, sì, lo sappiamo, panicciare. No, e qua è purtroppo che non abbiamo l'audio del microfono interno di Facebook, ma boh, vedremo. Allora, Casalena.
2: Ieri per Laurenti ha risolto il problema che c'era, non è che.
1: Ma fino a mo' ci hanno sentito. Oh, di botto.
3: Buongiorno
1: a te. Sole, caldo e afa. Che quando cambia qualcosa?
3: Non si vedono cambi al vertice. In questo momento la situazione è bloccata, rimarrà tale per, credo, fino a fine giugno, sicuramente. Fino a fine giugno non succederà assolutamente nulla, poi vedremo. Ma c'è una situazione delicata per via del fatto che comunque abbiamo un anticiclone molto ben strutturato, robusto, e soprattutto che nella zona occidentale del continente, quindi la Francia e la Spagna, il Portogallo si sta rinforzando, infatti avremo temperature molto alte in quelle zone, si parla anche di Parigi che supererà abbondantemente i 41 gradi, quindi diciamo una ondata di caldo che non sta interessando solo l'Italia, ma sta interessando tutta buona parte dell'Europa centro-meridionale. Le uniche ventagliate più fresche le abbiamo a nord dell'Inghilterra, quindi tra la Scozia, l'Irlanda, parte del nord appunto, e la Scandinavia, ma parliamo di latitudini molto elevate, quindi per il momento questa situazione ce la portiamo dietro e ce la porteremo dietro almeno per gli altri 10 giorni, quindi almeno fino al 1° luglio, poi quello che succederà dopo non si sa. Ovviamente durante il pomeriggio a ridosso degli Appennini si possono localmente sviluppare dei focolai temporaleschi, come è successo ieri presso nella zona tra San Gabriele e il traforo del Gran Sasso, c'è stato un acquazzone, ma quello fa parte del gioco del riscaldamento diurno, insomma, che crea poi cumulonimbi a ridosso dell'Appennino e lì poi scarica un po' di acqua, ma si tratta di un refrigerio veramente immediato ma poco risolutivo, quindi è solo per la zona.
1: Ma poi scenderà, non scendono però sulla costa questi, cioè, raramente.
3: No, anche ieri abbiamo visto dal mare, vedevamo la nuvolaglia che si avanzava verso il mare, ma ovviamente tutta sfrangiata, ha solo coperto il sole e basta, ma l'afa è rimasta e non è successo nient'altro, quindi dobbiamo aspettare ancora, dobbiamo avere pazienza, sarà uno dei giugni più caldi di sempre e poi vedremo le statistiche a fine corso, però insomma sto caldo sta andando avanti praticamente da inizio mese, quindi la situazione cioè sicuramente è abbastanza grave, poi vedremo luglio e agosto cosa succederà, ci vogliono impianti di raffrescamento, questo è sicuro.
1: Va bene, E invece lo sport, boh, io andrei avanti con la nostra linea, cioè fino a quando non arriviamo alla fase un po' più avanzata non ne parliamo, dai.
3: C'è Capoverde che mi sta sorprendendo, nel senso che ha pareggiato prima con la Spagna 0-0 e ieri con l'Uruguay 2-2, quindi diciamo ha fatto due risultati che non ci si aspettava. Adesso l'ultima partita con l'Arabia Saudita, che teoricamente è la più scarsa del girone, se dovesse vincere si qualifica al prossimo turno, sarebbe una grande sorpresa.
1: Vedremo.
3: Su questo non ci sono dubbi. Chi si aspettava Capoverde?
2: Sì, una proposta, io voglio fare una proposta. Siccome è campionato del mondo, ecco, io la proposta che faccio, quando si fanno le qualificazioni, bisogna farlo a livello mondiale, cioè che noi giochiamo con la Sud America, l'America è quella che gioca con le squadre nostre, per cui il Capoverde forse lo eliminavamo.
3: Perché? Ma il problema è logistico.
2: Beh, parte, tu parti.
1: Cioè, già va al Malaga, va.
2: A Malaga, va. Ci può andare in mille posti.
3: Nel senso che
2: vuoi dire qualcosa? Ti vuoi salutare, grazie a Corini, grande ex presidente. Ciao. Con cari imperi che passano le persone.
1: Siamo con le porte aperte.
2: Facciamo studio aperto. Se vuoi passare
1: qua avanti tranquillamente, dire la tua.
2: Non metti sandali che è l'ottocenteschi però,
3: Sto ingombrato di lavoro,
1: beh, buono, beato a te, ingombrato di lavoro. Va bene. Noi ci aggiorniamo a domattina.
3: Va bene,
1: ciao.
3: Okay, grazie.
1: Ciao. Allora, è il momento della pagina degli auguri, che come sempre è offerta da Marcaffè.
4: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
5: Mario, buongiorno, mi fino caffè.
4: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi. Tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcaffè.
6: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
4: Che buono è!
6: È Marcaffè!
2: Sì, ciao! Oggi la chiesa ricorda San Paolino da Nola, va bene?
1: No.
2: Dove si fa...
1: Che si fa a Nola?
2: Non lo sai?
1: No.
2: La rottamazione. Non era? No.
1: A Nola pure, sì, a Nola.
2: Ad eccezione del racconto della sua morte, fatto da un testimone oculare, ecco qua, si hanno scarse notizie sulla sua biografia. Si presume che fosse nato in Francia nel 305, nominato console e governatore in Campania, quindi faceva tutt'altra cosa. Si narra fosse stato convertito da Sant'Ambrogio e Sant'Agostino. Vabbè, incontra due santi di questo tipo.
1: Tua mamma santissima.
2: Quindi è chiaro, è indebito. Per cui Paolino, abbandonato carriera e ricchezze, con la moglie Terasia, si ritirò a Nola, quindi è stato santo con moglie incorporata, dove fondò un cenacolo spirituale, non un monastero stavolta, né un eremo. Eletto vescovo di Nola nel 409, resse quella chiesa per 22 anni e morì tranquillamente nel 431. Una bella vita, tranquilla. Ha fatto tutto quello che voleva fare. Era inizialmente un grande condottiero, governatore della Campania, poi venne convertito perché incontrò due santi di grosso calibro, Sant'Ambrogio e Sant'Agostino, divenne vescovo, riuscì ad avere in tutto questo anche una moglie, figli non ne dice, e divenne vescovo di Nola e rimase 22 anni là tranquillo. Perché santo? Era quella domanda,
1: non
2: poi.
1: Lo so.
2: Vabbè, comunque,
1: allora,
2: i motivi che qua non vengono, perché hai detto che la sua biografia è scarsa.
1: Quelle.
2: Facciamo gli auguri di buon compleanno a Maica di Giuseppe,
1: a Luigi Chiodi, Paolo Giorgini, gli fate gli auguri.
2: Paolo Giorgini, mannaggia, quello era convinto che avremmo fatto gli auguri per...
1: Vabbè, però non va bene così.
2: No, non va bene
1: va
2: così.
1: Bene per niente.
2: No, perché ieri stavo un defunto...
1: Lo so. Federico Di Francesco.
2: Allora,
1: Nicola Salini, Lara Verdecchia, auguri, auguri, auguri, Alessandra Ferzi, auguri, Domenica Campanella, auguri, Mauro Tentarelli, auguri, Mario Civina, auguri, Paolo Di Serafino, auguri, e Giuseppe La Molinara, auguri, buon compleanno.
2: A chi?
1: Che?
2: Nessun altro?
1: Ma è finito.
2: E Giorgini merita auguri particolari.
1: Beh,
2: quello,
1: sì.
2: Quello pensa che io lo chiami per sapere se ha tolto
1: i cessi. Già volo qui.
2: Si sente?
1: No.
2: Niente? Non riusciamo a capire perché.
1: Purtroppo no, ma no, dobbiamo fare.
2: Ma è là sicuro la telecamera non c'è.
1: E ci sta la luce, è accesa. Non lo escludo, ma
2: non
1: c'è.
2: Non togliere, rimettere.
1: Facciamo come l'altra volta.
2: No, sono tentativi.
1: Insomma,
2: siamo disperati. Perché me l'hanno fatto quello. Non va bene però, Comunque chiamiamo Paolo Giorgini per fargli gli auguri. Chissà quanti anni compie secondo te?
7: Che farà 55? Credo, no?
2: Un bello sindaco a 57, va bene.
7: Va bene,
2: fai i conti sul 2029 là. Quando...
7: Va benissimo.
2: Ti voglio fare tanti auguri di buon compleanno.
7: Auguri, pa!
2: L'abbiamo scoperto adesso leggendo Piccola città,
7: auguri.
2: Che stai là, Paolo Giorgini, però vogliamo sapere l'età, si può sapere, vero? Sì. 55, visto? Bah, complimenti, fate la valicis? Hai fatto la valicis? Ci vanno. Complimenti, 55 anni, spesi bene? Che possiamo dire? Sì, va bene, non so quindi fatto mancare nulla dalla ricettazione a oggi, fatto un grande passo però. Complimenti, buona giornata, grazie, ciao ciao. 55 anni dell'assessore Giorgini. Vanno a prendere, no? Abbiamo fatto gli auguri, no? Siamo fermati a Paolo Giorgini?
1: Non funziona.
2: Sei un coglione? Come lo so? Lo posso dire a Trump, lo posso dire a te. Vabbè, allora, auguri alla, dove stava? A Giorgini,
1: poi a
2: Federico Di Francesco.
1: A Nicola Salini.
2: No, auguri.
1: Auguri.
2: Nicola Salini.
1: Auguri.
2: Laura Verdetti.
1: Auguri.
2: Alessandra Ferzi.
1: Auguri.
2: Domenica Campanella.
1: Auguri.
2: Mauro Tendarelli.
1: Auguri.
2: Mario Ciminato.
1: Auguri.
2: Paolo Di Serafino.
1: Auguri.
2: Peppino La Molinara.
1: Auguri.
2: Giuseppe, a noi confidenzialmente come fanno a
1: mettere. Come ci piace, diciamo.
2: Oh, che devono fare perché non è la mattina.
1: Per ricevere gli auguri basta telefonare i numeri 085 870 10 e 085 833 66. Allora, chissà invece quanti ne fa. Ma strano, non ha ancora mai Luigi Chioggia, ancora un po' che non parte. E Anna.
2: Perché porti di guerra, dovunque vai fa la guerra.
1: Vabbè, torniamo
2: alla famosa ecologica G.
1: Al nostro almanacco del giorno, che come sempre.
2: Corre quasi qualche.
1: Giornalone vuoi fare?
2: No, qualche stacco.
1: Qualche stacco? Facciamo qualche stacco.
2: Tu non c'è questa cosa di due sigarette.
1: La seconda sigaretta.
2: Tu lo sai che lo faccio per te?
1: Non solo, solo.
8: Ristorante Pizzeria Rouge Noir nasce da un'idea del proprio titolare, di creare un angolo gastronomico nella propria città, dove le varie generazioni si incontrino e ne facciano un punto di riferimento. Situata nelle vicinanze del lungomare di Giulianova, il locale è ormai diventato storico, dove il titolare, insieme al suo staff, porta avanti la passione per la buona cucina, con menù composti sia da carne che da pesce, e soprattutto con le celebri pizze di Marco. Il ristorante Rouge Noir si trova a Giulianova, in via Town the Revel 91. Per info e prenotazioni 085 800 00 00.

0: caso qualche augurio che volete aggiungere all'ultimo minuto, lo potete fare. Mannaggia, oggi è il compleanno, eh? Cioè, allora lo leggiamo,
1: Cliniche Massetti di Fabio Stefano e Carla Massetti, a Giulianova in via Galileo Galilei 343 e ad Alba Adriatica in piazza del Popolo 14. Fisioterapia, onde d'urto focali, decar terapia con metodo car therapy, crioterapia, terapia vibratoria, laser terapia superpulsato, elettroterapia, ultrasuonoterapia, osteopatia, osteopatia pediatrica, pre e post gravidanza, biodinamica, strutturale, fasciale, cranio sacrale, valutazione posturale col metodo formatting, riequilibrio posturale. Palestra digitale riabilitativa di Wall Prokin e T-Bed per valutazione, trattamento e prevenzione delle cadute nell'anziano. Riatletizzazione dello sportivo e para riabilitazione pre-post chirurgica, posturale, individuale e di mini gruppo personalizzata. Per info Fabio Massetti 349 8701 952, Stefano Massetti 348 07 35 198, Carla Massetti 388 45 32 871. Rivolgetevi a noi per trattare le seguenti patologie: calcificazioni, lombosciatalgie, cervicalgie, dolori articolari, contratture e rigidità muscoloscheletriche, riabilitazione pre-post chirurgica di tutto l'apparato muscoloscheletrico, disturbi della postura, disturbi del sonno, neonati, donne incinte, iperattività dei bambini e tanto altro. Venite a scoprire i nostri centri, perché star bene ci rende liberi.

0: formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno. Il centro estetico Daimana Beauty Center cerca estetista con esperienza. Il nostro centro estetico seleziona un estetista con esperienza, con estetica di base, estetica avanzata, serietà, passione e professionalità. Info 349 52 72 864. Il futuro della tradizione, un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana realizzata con grande qualità di ingredienti scelti come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi.
1: Pa, pa, pa, pa. Buongiorno Gabriele, com'è? Fumata la seconda sigaretta?
2: Fumata la seconda sigaretta.
1: E te hai detto la gente per me?
2: No, no,
1: detto,
2: no,
1: sì, ti votiamo,
2: no,
1: ti
2: no,
1: votiamo.
2: No, no, no.
1: Scusa, c'è questo sondaggio,
2: se, no.
1: Allora. Dovete dire che se lo volete
2: no,
1: qua alla radio, per qualche giorno. Qua alla radio, oppure se lo volete a palazzo, di cui forse c'è bisogno.
2: Va bene, stavamo dicendo.
1: Almanacco, dicendo, è quello.
2: Poi va giornalone.
1: Giornalone, avrebbe qualche titolo diverso, che Messaggero, me lo leggiamo fra uno dei tre.
2: Allora, eccolo qua.
1: Io vedo intendo, lo sai, eh? Sì. Poi conosco tutti là ormai. Allora, è tutto su Trump ovviamente. Iran, Trump mette a rischio l'intesa. Perché è così piccolo, non posso leggere nessun altro titolo?
2: Perché non è un attimo, sta pubblicità, questo ma lo sai, si punta le tese di tutto, ecco, vedi? Tac!
1: Ma tac, c'è la canzone di Califano che si dice.
2: No, basta, smettere le canzoni.
1: Allora, Iran, Trump mette a rischio l'intesa. Il leader americano, se bloccano Hormuz
2: li faccio saltare in aria.
1: Ma non le ha detto nessuno, ma porta il pallone,
2: un
1: no?
2: Bimbo.
1: Ma qua comanda il paese più importante, non lo potete leggere.
2: Se succede niente, due anni sono massimo.
1: Americani, avete una responsabilità tremenda di quello che avete fatto. Vi rendete conto? Da Lincoln avete buttato qua in Washington. Bene, poi vediamo un po' che c'è. Italia USA, qua devono ricucire, parla il ministro, la Premier sfila con gli alpini, l'abbiamo già visto, poi i costi dei giochi del Mediterraneo, vabbè, vedi un po' sotto i gravellini di che cosa parla, di che sogno sei, ma non è lui,
2: no,
1: è Alessandro D'Avenia.
2: Vabbè.
1: Vabbè, da leggere tranquillamente sotto l'ombrellone, al mattino, e pomeriggio sul
2: divano.
1: Benissimo. La Repubblica, c'è Trump, come dite voi, perché fate tutto il prolungato Trump? Mina i colloqui, vabbè, non è lì per difenderci, anche se spegniamo. Altan, non possiamo rompere con quella simpatica canaglia. Poi le conseguenze dell'obbedienza, ecco, se la Repubblica si comincia già a capire. Poi svolta Meloni, non replica, ordini dei ministri, ricucire. Quindi italiani non diceva niente, non è un problema. Purtroppo questa cosa che abbiamo un po' sottovalutato, la strage dei ragazzi sulle strade, ma era un neopatentato, doveva avere zero di te l'avevo 1,6, cioè 6 volte di più.
2: Sì, 3 volte.
1: Vabbè, molto di più. È chiaro che erano fuori strada, correvano, poi stavano in
2: 9
1: dove in una macchina fatta per 5.
2: Sì.
1: si ha tutte le condizioni per finire male. Tornavano da una festa, quindi felici, ubriachi, forse qualcos'altro, lo sappiamo, ecco qua. Bisogna stare attenti a queste cose. Quando ti dici vado con Pasquale, tu veramente ti dà un burmachia Pasquale. Un figlio o una figlia ti dice no ma vado con Pasquale, vabbè, quando me lo dirà nessuno si chiamerà più Pasquale, tutti questi numeri, no,
3: vado con Kevin,
1: con Boris, con Kevin, vabbè, tu con i nomi bei, Armando pure tu, però per un ragazzo, vabbè,
3: ti piace, non è il problema.
1: Allora,
3: il codice Yamal, fuori cassa del Barcellona, solo trova subito il gol e la Spagna dilaga con l'Arabia Saudita 4-0
1: con il Barcellona, però Barcellona. Che l'avevano intuito, il primo strega, Murgia, Mari, lo strega e la cultura sotto attacco. Poi al collo la cucinotta, io Troise 007, la fama è una trappola, intanto tienitela, non stare nell'anonimato. È chiaro che poi quando comincia a calare uno se ne risente.
3: Andiamo avanti, vai avanti che c'è una telefonata.
1: Pronto? Il giornale. Ma passano. Allora, a sorpresa il resto del Carlino, sorpresa perché insomma non dice, non è un granché, però a sorpresa è mia che non lo ritrovo, dove sta? Eccolo, il resto del Carlino. Allora dice, Hormuz minaccia di Trump, apritelo o vi faccio saltare, ma non gli crede nessuno. Poi Meloni dagli Alpini, qui l'orgoglio, ma Trump attacca ancora l'Italia, vedete come c'è questo tentativo di spostare l'attacco non sulla Meloni ma sull'Italia. Poi ancora andiamo avanti, rischia di annegare nel fiume Santerno, ragazzo di 24 anni in grave condizioni. Invece c'è poi quella notizia dell'auto nel canale, 9 a bordo, ce ne volevano 5 al massimo, morti 3 amici di 17 anni, che aspetta la casa, Nufie che t'arrena, una cosa drammatica. Poi Rimini, era l'amante di Da Silva, lui è stato assolto 12 giorni fa. Omicidio Pierina, la nuora ricoverata per abuso di farmaci, illegali, su di lei troppa pressione. E oggi si decide il nuovo presidente della FIGC al posto di Gravina e ricordiamo che in vantaggio c'è Malagò su Abete. Beh, così è. Questo è il resto del Carlino che vi abbiamo letto. Poi il Corriere dello Sport, assalto a Paz, il famosissimo Paz, e sarebbe una mossa anti-Inter, perché anche l'Inter è interessata al giocatore, vuole cercare di convincere il Real Madrid. Poi andiamo a vedere sopra, meraviglia Yamal, l'abbiamo già letto, godiamoci Messi, l'Ital Calcio riparte da Malagò, quindi dà per scontato che in vantaggio sarà eletto lui. Poi andiamo a vedere Roma, la strategia, è stata multata da Roma, Frederick cambia idea, ho un'idea, rinviare al 2027 il termine del settlement fund, vabbè, un'altra cosa. Allora, sondaggio Pellegrino, lo stadio, per vedere la priorità del giocatore, qui sono tutti i giocatori sportivi, vogliamo risalire un po', vediamo se il giornale riesce a fare un titolo diverso rispetto a quello di ieri che era abbastanza vergognoso, quello su non si fa, non si può fare, non si deve fare, quello su Trump. Quindi hanno detto addirittura Trump è un coglione, non si può fare, facciamo una brutta figura tutti i giornalisti, questa è la realtà, tutti, non sarebbe stato mai possibile negli anni passati fare un titolo di questo tipo, mai. Allora, dove sta? Non ci sono i tre? Abbiamo bisogno di vedere qualcuno perché poi ci dicono che non li leggiamo, non li trovo. Riproviamo, l'Osservatore Romano, no vabbè, non fa niente, Papa e dintorni, cronache, ti sto aspettando per leggere, Gabriele, ma io non li trovo oggi, dove stanno? I tre? Possibile che non ci stanno?
3: Vediamo.
1: Perché ti ho aspettato per leggere Cronache di Napoli, però non trovi tre.
3: Mostra altri giornali.
1: Ah, forse sta là in mezzo, hanno soldo loro.
3: No, questo è sempre qua, sta, devi abbassare la tendina. Allora, ecco qua, uno dei tre.
1: Beh, rispetto
3: occhio, arriva un generale pericoloso, Conte.
2: Boh.
1: Ah, quella è stata la campagna contro Conte.
2: Quello è il tempo, eh.
1: Sì, ma io non.
2: Poi attenzione, la verità.
1: Non è che è peregrina, eh.
2: La verità, occhio, l'Unione Europea è peggio di Trump, ecco qua. E poi orgoglio nazionale, la Meloni con gli alpini.
1: Ma quello rispetta ieri.
2: Ecco qua.
1: Poi c'era cosa su Vannacci, Vannacci.
2: Al contrario, se corre da solo il centrodestra vince.
1: Si è detto il contrario fino a.
2: Non lo so, no.
1: Vabbè, andiamo su. Andiamo.
2: Allora, cronache napoletane.
1: Questo libro ha fatto un titolo molto più corretto.
2: Sì,
1: la risposta a Trump.
2: Secondo me qualcuno
1: gli ha detto, ragazzi.
2: Ragazzi, fa, cioè, ma eccolo qua.
1: Cronache di Napoli. Allora, no, ma che è questa apertura positiva? No, andiamo al taglio subito qua.
2: L'ospedale del mare, ecco. Paziente e medici evacuati, danni ingentissimi.
1: Questa la abbiamo anche a livello nazionale. Il boss torna libero, rischio faida a San Giovanni, cioè già sanno che torneranno le commedie, però sta libero. Mastella lavora per la Casa Riformista e il Partito Socialista addirittura. Si lavora ad un gruppo unico. Manna ha in pugno Calaghi e muove gli esuberi. Niente. Allora, notizie in evidenza. Dove andiamo? A Chiaiano. L'ombra dei privati sull'acqua, le multinazionali vanno arginate, quello dice una cosa sull'acqua anche.

0: passiamo alla malacca del giorno, alla malacca del giorno a cura del nostro Vincenzo Iaconi.
1: E solo se si rompe, si blocca,
0: non può succedere.
1: Ma il suo soccorso Francesco De Santi di CVC e risolve.
0: Oggi è lunedì 22 giugno, la giornata mondiale della foresta pluviale. Le foreste pluviali sono una risorsa preziosa per il pianeta, ospitano biodiversità straordinaria, aiutano a regolare il clima e contribuiscono alla disponibilità di acqua e aree più pulite.
1: Io lo vedo soltanto quando fanno i documentari, queste foreste pluviali.
0: Ma sono minacciate
1: perché
0: ogni
1: fanno
0: giorno
1: e poi si ritirano.
0: Ogni giorno da deforestazione e incendi. In questa giornata facciamo un passo concreto, scegliamo in modo più consapevole, sosteniamo progetti di tutela, informiamoci su cosa possiamo fare per proteggerle. Anche la giornata mondiale del maggiolino.
1: Ma si intende come macchina, perché è maschile, è maiuscolo, oppure il maggiolino, quello che vuole.
0: Secondo me una macchina.
1: Vabbè.
0: L'almanacco nel dettaglio: alle 7.42 il clima è caldo, la temperatura a 28 gradi, l'umidità al 51%, il vento a 8 orari, la massima sarà di 30
1: gradi, aggiungo.
0: La qualità dell'aria è molto peggiorata rispetto a ieri, l'indice è 73, considerata moderata.
1: Un po', ragazzo, quando abbiamo solitamente di temperatura a luglio?
0: A luglio è il mese più caldo di solito, quindi 35, 36, può arrivare a 38, 40.
1: Quindi l'abbiamo fatto, quindi mo 30 stiamo
0: sempre. Sole è sorto.
1: All'improvviso è diventato.
0: Sole è sorto alle 5.25, tramonto alle 20.48 e culmina alle 13.06, durata del giorno 15 ore e 23 minuti. Siamo sul plateau. La luna sorge alle 13.47, tramonta alle 1.13 di domani, fa solare al primo quarto, visibile al 54%. Nati oggi, 22 giugno 1871, 55 anni fa, Arthur Wynne, enigmista, ideatore del cruciverba.
1: Vedi?
0: 22 giugno 1906, 120 anni fa, Billy Wilder, regista e sceneggiatore, 7 volte premio Oscar, a qualcuno piace caldo.
1: Eccola, 22, è passata.
0: 20, chi è? Qualcuno piace caldo.
1: Sì.
0: 22 giugno 1961, 65 anni fa, Jimmy Somerville, cantante dei Bronski Beat e Commanders dei Bronski Beat, ascolteremo Small Town Boy.
1: Cioè?
0: Il ragazzo di paese. Sì, ragazzo di paese.
1: Beh.
0: 22 giugno 1921, 105 anni fa, a Stoccolma, il finlandese Paavo Nurmi domina i 10.000 metri, chiude in 30 minuti, 40 secondi e 2 centesimi e fissa il nuovo primato mondiale. La corsa perfetta inaugura la stagione delle sue imprese leggendarie. Da questo giorno il finlandese è il finlandese volante. 22 giugno 1941, 85 anni fa, la Germania nazista attacca l'Unione Sovietica e schiera circa 3 milioni di uomini lungo un fronte di 2.900 km. L'invasione segna l'inizio della guerra totale a est.
1: Tutto presidiato.
0: E trasforma il conflitto europeo in uno scontro di dimensioni senza precedenti. 22 giugno.
1: Che voleva fare? Lì si voleva imbarronire dell'Europa e del mondo.
0: L'Europa poi attacca pure la Russia perché se ne esce di coccia. 22 giugno 1946, 80 anni fa, la neonata Repubblica Italiana approva la legge di amnistia per i reati politici elaborati dal Ministro di Giustizia Palmiro Togliatti. L'obiettivo dichiarato è ricostruire il paese alla pace e ricondurre il paese alla pace politica e sociale dopo guerra, dittatura e lacerazioni civili. Il provvedimento diventa uno dei primi atti simbolici della nuova Italia. Fu un errore, secondo me, enorme. 22 giugno 1986, 40 anni fa, il segretario generale del Partito Comunista Cinese Hu Yaobang visita Fiat Mirafiori. Ad accoglierlo c'è Vittorio Ghidella, che gli consegna le chiavi di una Panda e di una Croma donate dalla casa torinese.
1: Ma si porta il casco con la bicicletta?
0: Che te ne importa?
1: No,
0: ma che te ne importa?
1: Perché vedo un sacco di varie umanità. Si porta il casco
0: e si porta la Luca, si piace. Beh. Poi U raggiunge via Marconi per l'incontro con Gianni Agnelli.
1: Via Marconi?
0: Sì, qua. E la di Cesare Romiti, tappa centrale dei rapporti tra Pechino e l'industria italiana. Frasi famose, queste sono di Samuel Wilder. Il mistero della vita sta nella ricchezza della bellezza, non è necessario che un regista sappia scrivere, ma se sa leggere aiuta. La frase di Samuel Wilder, detto Billy, di nascita 22 giugno 1906 a Susha, è morto il 27 maggio 2002 a Beverly Hills, è stato un regista, sceneggiatore e produttore cinematografico austriaco, naturalizzato statunitense. In Austria così ti? Va bene. Grazie Vincenzo e buona giornata anche a te. Allora,
1: ciao Vincenzo, grazie.
0: Andiamo ad ascoltare la tua proposta musicale di oggi. Adesso la.
1: Ed è la Cinquetti con Nonno l'età.
0: Non è quella, no.
1: Ciao!
0: Per fortuna è Small Town Boy dei Bronski Beat. E
1: ricordiamo che è passata la Grazia Corini in Italia. Ha aperto le ostilità. E ci ha salutato l'ex sindaco Massomauro.
0: Bene.

0: sintonizzati su Radio Gigiuola, questa è Radio G Notizie che ci lascia, vi lascia, siamo in chiusura ragazzi, grazie a Vincenzo per il suo prezioso almanacco come sempre, grazie a tutti voi per averci seguito con passione, dandoci anche le segnalazioni delle cose che non vanno, daremo conto oggi delle vostre segnalazioni per vedere che cos'è che non è andato per quanto riguarda la messa in onda su Facebook. Vi ringraziamo ancora di più per l'ascolto, vi ringraziamo tutti quelli che ci ascoltano per radio, anche con la famosa vecchia tradizionale radiolina di un tempo, e va bene così. Grazie a tutti, buona giornata, appuntamento alle prossime edizioni.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Rosa, dai un fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto
1: Radio G 90.7 100.2

0: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.
1: Sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: radiogiulianova@libero.it.
1: Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: Radio G 085 800 33 66.
1: All'improvviso le scale che portano indietro non sono più basse di quelle che vedi. Non c'è una ragione per fare rumore, sperando di andarcene in punta di piedi. Di cosa son fatte le nostre paure? Di grandi incertezze, di grandi segreti e luci nel cielo e vecchie soffitte, di compiti in classe, di giorni migliori. All'improvviso gli accenti

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Come fa la tua pelle a sapere di pesca per tutta la settimana? Come fa la tua pelle a sapere d'arancia, d'arancia siciliana? Qualcuno dovrebbe spiegarmi chi sei veramente.

Come fa la tua pelle a sapere di pesca per tutta la settimana? Come fa la tua pelle a sapere d'arancia? D'arancia?

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

una storia, una salita, una strada, una matita, un microfono, una stretta con il sangue fra le dita. Che Dio ci maledica, sento le sue impronte di una croce incisa, con l'olio bollente sulla fronte. Un animo bastardo, una cieca convinzione, un rifugio, uno sguardo, una ricerca di attenzione. In bilico, fra l'odio profondo e la redenzione, ho scelto la beatitudine dell'eterna dannazione. Ehi, lo sai che ho perso troppo tempo? Chissà se tu l'hai ritrovato.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

se abbiamo un'occasione un giorno arriverà. Dicono che il treno che tu aspetti un giorno passerà. Dicono tante cose, ma la verità

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle

0: Ma sono matta.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Certe volte non ti capisco.

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.